0: Rispondo io in camera.
1: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
2: Ai suoi ordini, Tom.
1: Ecco, chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
2: Oh, senz'altro.
1: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
2: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
1: Brava. Grazie. Ciao.
0: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
3: Pronto, pronto!
4: Sei tu, Jimmy? Sono Edgar.
3: Allora, Edgar, com'è andata?
4: Un bel successo.
3: Pienone, eh? Che dicono i critici?
4: Hanno scritto fulmini.
3: Fiasco, allora.
4: No, no, no, no, fulmini di plauso.
3: Oh, applausi!
4: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
3: Al Rayton, cosa fai, cantante?
4: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
3: Se non fa del teatro, che vi interessa?
4: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
3: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
4: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
3: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
4: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
5: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
5: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
6: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
5: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
6: Sai cosa penso?
5: No, cara.
6: Che non veda l'ora di rivederti.
5: Credi proprio? E sono a posto?
6: Oh, sembri un figurino.
7: Tommy, gli dica di andare più adagio.
1: L'autista può andare più piano?
8: Ah, sì, signore.
7: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
1: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
7: Gli dica allora di rallentare.
1: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
7: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
1: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
5: Salve, James.
7: Buongiorno, Sara.
5: James, sei elegante e bello.
7: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
5: Con questo traffico oggi.
7: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
5: Vogliamo andare?
7: Permettimi.
1: James, no.
7: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
6: Credi si riconcilieranno?
1: Certo.
6: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
1: Così potrai sposarti e star tranquilla.
6: Sì.
1: Avanti.
2: Buonasera.
1: Edgar.
2: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
1: Oh, dunque.
2: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
1: Sposato?
2: E... ma sì, si è sposato qualche mese fa.
1: Bene, bene, bene.
2: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
1: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
2: Oh, cielo, un bel guaio.
1: Già, vero?
2: Ma lei ne sembra soddisfatto.
1: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
2: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
1: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
2: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
1: Si mantenga. Oh.
2: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
1: Cos'è domani?
2: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
1: Grazie.
9: Secondo atto, signor Bowen.
1: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen! Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che fastidio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.

0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia,
1: sei tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese? Non possiamo aspettare tanto, ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile e quest'oggi sono tutti in festa.
2: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, senti.

0: Sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è il Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Chi ha come diceva Totò, il suo sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta, questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il

Gira a destra.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi, ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede, in pratica, una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che dare ai cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando Incarbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orezzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito...

0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, Radio Marellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
4: E auguri, eh?
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì.
2: Un tè?
1: Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. È proprio adesso, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: C'è che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi. Sì.

0: E non insistere, sarà per un'altra volta.
1: No, avanti, su, decapitami.
0: Va bene, ti aiuterò.
1: Mi aiuterai? Sì. Oh, ma adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
0: Ah, è vero, Agatino, uomo della spedizione Smith.
1: Molto bene. Ah, oh, su. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Mais oui, naturalement. Oulala.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
0: Sì, Escoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
1: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
3: A te. Non ne vuoi?
2: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
2: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
4: Ragazzi, adunata!
2: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: Sori, un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
4: Bravo, ti mangio la vita.
3: L'avvelenatore. Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucose logiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì. Sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
3: 43.
7: 43.
3: 53.
7: 53.
3: 73.
7: 73.
3: Tombola.
7: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
7: Aerofagia?
3: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
7: No.
3: Fermo? Fermo?
7: Ma
10: c'è aria.
11: E va bene, un po' d'aria fa bene.
10: Scioccaccio.
11: A voi. Dunque, non vi agitate. State calmo. E tornerò a visitarvi presto. Anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signor.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Oh, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

queremos salvar. ¡Laura! ¡Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Evangelità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta, non...

0: lasciatelo fuggire.
1: Io?
2: La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo.
0: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronti.
0: Insieme, che gioia.
5: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.

0: il tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità! Non lasciate la corda! Leone, sta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Poi la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
4: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
4: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
4: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto! Toto! Toto! Toto! Toto!
2: Toto! Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Ho capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
0: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito?

0: più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo?
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante. Abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da. Ai da da da. Ai da da da. Ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute e pace!

0: uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo, sciò, a me, no.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: l'intérieur. Chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
1: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papà mio.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arrivederci.

0: scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!

0: scimmia che non esiste.
1: Esiste!
2: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
3: Ignorante!
4: Laura! Laura!
1: Somma! Somma scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
5: Siamo qui.
6: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
0: Yeah.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Emo. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi

0: secondi, si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno, se

0: secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato, però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. Il dottor Tobel si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
0: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erics ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua...

0: La bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondere me in un libro.
0: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvenuti. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio sorriso.

0: ha avuto il premio Massey Gamboccas per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
2: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
2: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
2: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
2: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
2: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
2: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
2: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con...

0: con noi, grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
2: Sono onorato, dottor Towell.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
2: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
2: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato ed io soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto?

0: nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta.
1: Ma a nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio.
1: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
1: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
1: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
1: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
1: Beh... Solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
1: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
1: sì,
2: puoi.
1: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico. Il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma... dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Gram Singh. Gram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione.

0: Lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Beh, hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei. Si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa. Sono due giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.

0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tubbel, non voglio scherzare, è una specie di rebus. IYZLNTHKO. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tubbel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tubbel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Palas Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tubbel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farah e il dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tubbel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palas Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
5: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.

0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
2: Eccola.
1: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
2: Frederick Hoffner.
0: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
2: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
5: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
5: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
4: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
5: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
4: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora a Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
5: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal

Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Padilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi
più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerca

che spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?

0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti.

0: di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto,

0: su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo.

0: Rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato. Sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte proprio quando

0: è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a una paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri.

vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,

0: Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia.

0: di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzate.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente

0: ovviamente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio.

cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore.

0: circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione.

0: dei trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la prima.

0: la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100 con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo

0: in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Nuovi dettagli sull'operazione Babele che ha smantellato la presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ai vertici l'avvocato tarantino Michele Cervellera e Antonio Damiano Milella. Pronto tra 20 giorni il nuovo studentato universitario in Città Vecchia, 22 alloggi ricavati dalla riqualificazione di Palazzo Nove Lune. Il futuro del Taranto Calcio si decide nell'incontro di questa mattina tra Comune e Società, Ladisa e Bitetti a confronto a Palazzo di Città.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulla presunta rete di favoreggiamento all'immigrazione clandestina che è stata smantellata all'interno dell'operazione denominata Babele, che ha coinvolto diverse regioni italiane ma con base proprio a Taranto. Vediamo il servizio.

0: Sarebbero stati l'avvocato Tarantino Michele Cervellera, 62 anni, e Antonio Damiano Milella, 52 anni, entrambi residenti a Taranto, i presunti vertici dell'organizzazione che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Lecce, avrebbe trasformato il decreto flussi in uno strumento per favorire l'ingresso irregolare in Italia di cittadini extracomunitari. E quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, ma anche Milano, Verona, Ragusa e Latina. 15 persone sono finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari. Per un indagato è stata disposta un'altra misura cautelare. L'ordinanza firmata dal GIP Mariano su richiesta del sostituto procuratore della DDA De Nozza ricostruisce un presunto meccanismo che tra 2024 e 2025 avrebbe consentito a centinaia di cittadini provenienti soprattutto da Pakistan, Bangladesh ed India di ottenere il nulla osta e il visto d'ingresso attraverso richieste di assunzione che secondo l'accusa non corrispondevano a reali esigenze lavorative. Secondo gli investigatori, Cervellera avrebbe coordinato l'attività dell'organizzazione, mantenendo i rapporti con gli intermediari e individuando le aziende ritenute compiacenti da utilizzare per le richieste di assunzione. Milella invece si sarebbe occupato della predisposizione e dell'invio delle pratiche attraverso il portale apposito del Ministero dell'Interno. L'indagine ipotizza inoltre il coinvolgimento di diversi imprenditori e di numerosi intermediari incaricati di raccogliere le adesioni nei paesi d'origine, riscuotere il denaro e mantenere i contatti con gli organizzatori. Per alcuni degli episodi contestati, gli investigatori ritengono inoltre che siano stati predisposti anche contratti di lavoro e documentazione retributiva fittizi, utilizzati per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri già presenti in Italia.
1: E torniamo adesso a parlare di quanto accaduto al termine della partita della finale dei playoff per la Serie D tra Taranto e Gladiator, perché il tifoso tarantino di 44 anni, che era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione sospesa ed è tornato in libertà. Lo riporta proprio questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno. In precedenza il giudice aveva respinto una prima richiesta di patteggiamento a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena non fosse proporzionata alla gravità delle contestazioni mosse nei confronti del 44enne che era stato accusato di aver aggredito un agente di polizia al termine della partita. E adesso vi mostriamo le immagini di un incendio che è divampato proprio nella tarda mattinata di oggi all'interno di una vasta area rurale, compresa tra i comuni di San Giorgio Ionico e Faggiano. Le fiamme, come potete vedere, hanno avvolto delle sterpaglie. Pronto l'intervento però di un mezzo dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Ovviamente ancora ignote le cause che hanno portato a questo evento. E torniamo ora sulla vertenza occupazionale di Natuzzi, perché c'è stata un'ennesima fumata nera, questa volta in Confindustria Bari. Nessun accordo sul piano di riorganizzazione. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Resta alta la tensione tra le organizzazioni sindacali e Natuzzi sul futuro degli stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Il confronto tra aziende e rappresentanze dei lavoratori non ha prodotto passi avanti. Il piano di riorganizzazione resta confermato e il nodo principale riguarda chiusure, sospensioni e ricadute occupazionali. Nel dettaglio, Natuzzi ha ribadito la chiusura definitiva dello stabilimento Jesce 2, la sospensione temporanea delle attività in 2 siti di Altamura, oltre ai trasferimenti del personale in Romania, alla nuova organizzazione del lavoro. L'avvertenza era già stata affrontata al tavolo istituzionale del Mimit a Roma, dove azienda, sindacati e istituzioni si sono confrontati sul futuro del polo e sulla necessità di individuare possibili soluzioni per tutelare occupazione e produzione.
3: Si è tenuto presso la sede di Confindustria Bari un'informativa che la direzione aziendale della Natuzzi ha voluto offrire alle organizzazioni sindacali rispetto alle linee guida operative che intendono implementare in maniera unilaterale dopo la mancata firma dell'ipotesi di protocolli in sede ministeriale la settimana scorsa. Le organizzazioni sindacali tutte, sia del legno che del commercio, unitariamente hanno respinto per l'ennesima volta le linee guida operative presentate dall'azienda.
2: I sindacati hanno confermato la propria contrarietà al piano e chiesto all'azienda di sospendere ogni iniziativa unilaterale, comprese comunicazioni individuali e trasferimenti, in attesa delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Le assemblee sono già in fase di organizzazione e proseguiranno fino al 3 luglio, un momento considerato decisivo per raccogliere il punto di vista dei dipendenti e definire le prossime iniziative sindacali. Fenea Will.

0: FILC, CISL e FILEA CGIL chiedono ora la riapertura del tavolo istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Regioni Puglia e Basilicata per individuare alternative in grado di salvaguardare l'occupazione.
1: Ci spostiamo adesso in regione perché c'è il via libera alla legge che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni e ce ne parla Ilaria Lia.
2: Servizi educativi più accessibili, un percorso formativo continuo dalla nascita fino a 6 anni e un sistema che punta a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Sono questi gli obiettivi della nuova legge regionale che riorganizza il sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia in Puglia. Il provvedimento introduce i poli per l'infanzia, rafforza il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali, promuove la formazione congiunta di educatori e insegnanti e riconosce l'accesso ai servizi educativi come un diritto universale dei bambini e delle bambine. La riforma punta inoltre a una progressiva gratuità del sistema, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale. E questo è il contenuto del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Puglia, che dà attuazione al decreto legislativo 65 del 2017 e segna il passaggio delle politiche dedicate alla fascia 0-6 dall'ambito sociale a quello dell'educazione e dell'istruzione. Un cambiamento che punta a garantire pari opportunità di crescita fin dai primi anni di vita e a rafforzare la qualità dell'offerta educativa su tutto il territorio regionale.
3: Oggi registriamo questa buona notizia per la nostra Puglia che finalmente si adegua a quello che è il decreto legislativo. E questo adeguamento è il sapore della giustizia sociale, perché mira proprio a garantire libero accesso a tutte le bambine e i bambini pugliesi, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica, e mette in campo anche un'attenzione che arriva anche, per esempio, a dare delle risposte concrete alle fragilità dei bambini e poi anche ad altri spazi che includono momenti ricreativi, momenti ludico-sportivi, insomma, come dire, anche una risposta, se vogliamo, a quelle che sono le esigenze delle madri, delle donne che oggi sempre più hanno necessità di poter sentirsi tranquille per poter loro stesse affrontare un loro percorso di vita personale e professionale.
1: Ci spostiamo ora in Città Vecchia per un importante intervento di riqualificazione urbana. È stato infatti firmato questa mattina l'atto di consegna di Palazzo Novelune ad Adisu Puglia. Sarà un nuovo studentato universitario in Città Vecchia con 22 alloggi che saranno occupati dai primi studenti già dal 2027. C'era per noi Giovanna Calabrese.
0: Dopo 3 anni di lavori, Palazzo Novelune è pronto a diventare il primo studentato universitario della Città Vecchia di Taranto. Il cantiere sarà completato entro 20 giorni e la struttura affidata da Adisu Puglia metterà a disposizione 22 alloggi per studenti e docenti. L'ingresso degli studenti è previsto per l'inizio del 2027. La consegna ufficiale dell'immobile è stata al centro della conferenza stampa a Palazzo di Città, durante la quale è stato sottoscritto il patto tra il Comune di Taranto e l'ente regionale.
4: È un'esigenza reale. È un bisogno che ci ha costretto in passato a fare di Taranto un banco di prova per tentare soluzioni anche alternative, per esempio attraverso la residenzialità diffusa, ma da qui parte per Adisu Puglia e ritengo anche per il Polo Universitario Tarantino una nuova epoca che speriamo possa essere, come dire, portatrice di, sicuramente lo sarà, portatrice di crescita, di sviluppo culturale, sociale.
0: L'edificio, situato tra via Garibaldi e Vico Novelune, rappresenta uno degli interventi inseriti nel programma di recupero degli immobili storici della Città Vecchia, con l'obiettivo di rafforzare i servizi legati al sistema universitario e accompagnare il percorso di rigenerazione del centro storico.
5: Oggi, con la firma, di fatto, con la conclusione dei lavori a fine mese, dopodiché farà l'allestimento di tutte le stanze e ha già stanziato invece per l'immobile accanto una prima dotazione per fare i lavori e spostare gli uffici da Galeota a quell'immobile, perché su Galeota c'è un altro ragionamento della amministrazione col Politecnico, con le università, e quindi non appena si completeranno i lavori, noi stimiamo circa 6 mesi, gli studenti verranno trasferiti e occuperanno le prime stanze.
0: Nel corso dell'incontro è stato illustrato anche il progetto di recupero dell'ex ostello, struttura adiacente a Palazzo Novelune, per il quale sono stati già stanziati 600.000 euro. Si è parlato inoltre di Palazzo Frisini, il cantiere dovrebbe partire tra la fine di settembre e il mese di ottobre. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha evidenziato il lavoro portato avanti dagli uffici

0: comunali e dai tecnici, sottolineando come, nonostante una dotazione organica ridotta, l'impegno quotidiano della macchina amministrativa abbia consentito di arrivare alla conclusione di interventi complessi.
1: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere. Tra l'altro l'obiettivo raggiunto oggi ci rende particolarmente felici, perché riusciamo a chiudere un dossier a favore dei nostri ragazzi, del loro futuro.
0: Il sindaco ha inoltre annunciato il percorso di recupero che interesserà 12 isolati della città vecchia, grazie alle risorse destinate agli interventi sociali nei quartieri Tamburi e Città Vecchia.
2: Parliamo ora di un progetto di valorizzazione del patrimonio subacqueo archeologico che coinvolge Puglia, Calabria e Grecia attraverso un programma di finanziamento Interreg Italia-Grecia, che è stato presentato questa mattina presso la sede di Taranto della soprintendenza. Vediamo. Nelle profondità cristalline del Mar Ionio riposa un patrimonio archeologico straordinario, ancora in gran parte sconosciuto al pubblico, un tesoro sommerso che oggi si prepara a tornare alla luce grazie a Blue Culture, un progetto nato per valorizzare e collegare 5 siti di eccezionale valore, 2 in Puglia, 2 in Calabria e 1 in Grecia. Un'iniziativa finanziata con 1.200.000 euro dal programma Interreg Italia-Grecia, che punta a trasformare l'archeologia subacquea in un nuovo motore di sviluppo turistico. Alla Puglia sono destinati 259.000 euro che saranno investiti nei 2 siti tarantini di San Pietro in Bevagna e Saturo, destinati a diventare tappe di eccellenza per gli appassionati di immersioni e di storia. I lavori per la realizzazione degli itinerari subacquei sono già partiti e dovrebbero concludersi entro maggio 2027. L'obiettivo è quello di creare un modello innovativo e replicabile anche in altri territori del Mediterraneo, dando finalmente spazio a un segmento turistico ancora poco esplorato ma in costante crescita.
3: L'implementazione pratica è organizzata su 3 regioni, che sono appunto la Calabria, in cui partecipa la Regione Calabria, il Dipartimento per il Turismo, che si occupa di sviluppare il prodotto turistico macroregionale per il potenziamento dell'offerta sul turismo archeologico subacqueo sulle nostre 3 regioni di interesse, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che si preoccuperà di creare e infrastrutturare 2 nuovi siti archeologici subacquei, nuovi nel senso che sono resi fruibili grazie all'intervento di questo progetto, e anche all'interno qui del convento di Sant'Antonio a Taranto, dove ci troviamo, la creazione di un Blue Heritage Center, cioè una sala in cui sarà possibile conoscere il patrimonio culturale subacqueo non solo della provincia di Taranto e nello specifico i 2 siti pilota, ma anche degli altri siti pilota del progetto Blue Culture. E infine poi abbiamo a Chellini, una cittadina greca vicino a Patrasso, il porto antico di Chellini, che sarà un sito dove sarà possibile fruire tramite snorkeling i resti dell'antico porto, e anche lì sarà realizzato un Blue Heritage Center, cioè quindi uno di questi centri che permetterà di conoscere la rete dei siti pilota di Blue Culture.
2: Tra gli interventi più significativi spicca quello di San Pietro in Bevagna, dove a pochi metri dalla costa il mare custodisce uno dei relitti più affascinanti del Mediterraneo, 23 sarcofagi romani in marmo risalenti all'età imperiale, finiti sul fondale insieme alla nave che li trasportava dalla Grecia fino a Roma nel III secolo d.C. E proprio a margine della presentazione di questo bel progetto abbiamo ascoltato il soprintendente Angelo Raguso sul parco archeologico di Saturo, che come sapete è chiuso da tanti anni. I lavori per 5 milioni di euro sono iniziati nel 2020 e forse finalmente sono terminati. Vediamo l'intervista.
4: I lavori del parco archeologico sono giunti al termine. In questo momento c'è un comitato che si sta organizzando del collaudo, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per le attività di collaudo, e subito dopo ci sarà consegnato. Quindi il Ministero ci ha già comunicato che quest'area archeologica sarà affidata alla nostra soprintendenza. E noi saremmo anche pronti a sviluppare un'attività di tutela di concerto con la soprintendenza competente per il territorio, cioè la soprintendenza del Ministero, cioè Taranto, tutela relativamente alle situazioni di degrado naturale che si sono verificate negli ultimi anni. Quando sono stato delegato lo scorso anno mi ero già preoccupato di coinvolgere la direzione del Dipartimento di Geologia di Bari, e con il professor Mastro Nuzzi abbiamo fatto una serie di sopralluoghi e questi sono, ci hanno fatto capire l'esigenza di ulteriori indagini. In ogni caso, proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'università che ci stringe i rapporti anche da un punto di vista formale.
2: Cambiamo ora argomento, è stato presentato ufficialmente il Monrev Summer Festival 2026, Mario Biondi e Joe Ivan tra i protagonisti, ce ne parla Teresa Picchierri.
0: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
5: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
0: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
6: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa, e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa. L'ho imparato vedendoli, vivendoli.
2: Oltre 60 atleti impegnati tra gara individuale e staffetta intorno all'isola più grande dell'arcipelago delle Caraibi nella Swim Around San Pietro, un evento organizzato da SD Swim il Salento con la Marina Militare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
0: Tra mare, sport e partecipazione si è svolta a Taranto la Swim Around San Pietro, nuotata amatoriale che ha visto circa 60 nuotatori completare il percorso nella rada del Mar Grande. L'evento, con partenza dalla stazione navale, ha previsto la formula individuale con circumnavigazione completa dell'isola per 5.400 metri e la staffetta a squadre di 3 nuotatori sul miglio marino.
7: Siamo soddisfatti per questa bellissima giornata che, grazie alla presenza non solo dei nuotatori ma anche di associazioni di SAP, kayak, che ci hanno aiutato nella buona riuscita dell'evento, abbiamo portato sull'isola circa 150 persone che hanno potuto godere della bellezza di quest'isola, ed è proprio questo che significa il nostro evento, non solo nuoto ma anche promozione del territorio e di questo luogo bellissimo.
8: Questa seconda edizione, grande partecipazione, abbiamo avuto i 60 atleti perché era un numero chiuso e quindi abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni prima, quindi una grande partecipazione e in più tantissime persone che sono venute anche di supporto. E bene, è andata molto bene, ci auguriamo di fare subito la terza.
0: Il più veloce a completare il giro dell'isola è stato Luca Orlando.
9: È stato veramente un piacere far parte di questa organizzazione, poi la vittoria è arrivata in secondo piano, però è stato veramente riemozionante per me, che vivo fuori da tanti anni, ritornare nel mio territorio e poter avere un'esperienza del genere.
0: La manifestazione organizzata da SD Swim il Salento con il patrocinio del Comune di Taranto e della Marina Militare punta a promuovere mare, sostenibilità e valorizzazione del territorio e rientra nel calendario di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026.
10: Bellissimo, bellissimo, per me è la prima volta ed l'acqua è splendida, abbiamo anche delle condizioni di mare che sembrano favorevoli.
11: Prima volta qui a San Pietro, l'isola ci siamo venuti qualche volta, vengo da Massafra, La vediamo sempre noi dal nostro litorale, quindi adesso nuotarci intorno deve essere una cosa molto bella.

0: E adesso vi lasciamo alla pagina sportiva a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.
1: Si chiude l'esperienza di Ciro Danucci sulla panchina del Taranto. Con un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social, il tecnico ha annunciato il suo addio alla società rossoblù, spiegando di aver appreso dal direttore sportivo Pagni che non ci sono i presupposti per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Nel suo messaggio di commiato, Danucci ha voluto ringraziare tifosi, proprietà, staff tecnico, calciatori e organi di stampa per il sostegno ricevuto durante un'annata particolarmente complessa. L'allenatore ha ripercorso le difficoltà affrontate sul piano organizzativo e sportivo, rivendicando il lavoro svolto e sottolineando come la squadra sia arrivata a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo nonostante numerose problematiche incontrate nel corso della stagione. Il tecnico ha poi espresso il rammarico di non aver mai avuto l'opportunità di guidare il Taranto in condizioni di piena normalità, ma ha ribadito il grande orgoglio per aver allenato una piazza così importante e appassionata. Un saluto sentito, quello di Danucci, che ha concluso il suo messaggio con un caloroso abbraccio ai tifosi e con il tradizionale sempre Forza Taranto, salutando così ufficialmente l'ambiente rossoblù. La Prisma Volley riparte dalla Serie C. La società ha comunicato l'iscrizione al prossimo campionato, confermando la volontà di proseguire un progetto costruito negli anni all'insegna della continuità, della valorizzazione dei giovani e del legame con il territorio. Il percorso continuerà in collaborazione con la polisportiva Frascola e la Dribbling a Volley Academy, realtà con cui la Prisma condivide da tempo l'attività del settore giovanile, che saranno ancora protagoniste nei campionati maschili della stagione 2026-2027. Parallelamente l'attività agonistica, la dirigenza guidata dal presidente Tonio Bongiovanni insieme alla vicepresidente Zelatore, al direttore generale Primavera e al segretario De Luca è già al lavoro per programmare la nuova stagione. Tra le priorità lo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola, di iniziative sociali rivolte ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita attraverso lo sport. La società guarda anche al consolidamento del rapporto con gli sponsor e con le aziende che negli anni hanno sostenuto il progetto, considerandole un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali. La nuova stagione rappresenterà così la naturale prosecuzione di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un importante strumento di educazione, inclusione e crescita per l'intera comunità.
2: Segnali positivi sul futuro della SS Taranto e dello stadio Erasmo Iacovone. Al termine dell'incontro con l'amministrazione comunale, il presidente rossoblù Sebastiano Ladisa ha parlato di un confronto costruttivo, sottolineando come ci sia da entrambe le parti la volontà di trovare una sinergia per portare avanti il progetto della società. Ladisa ha spiegato che il percorso è ormai in dirittura d'arrivo e ha confermato che alla SS Taranto sarà affidata la gestione dell'impianto fino alla pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione definitiva. Un passaggio che rappresenta un primo tassello verso la nuova fase del TEB. Nel corso dell'intervento, il presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a mister Ciro Danucci, che proprio oggi ha annunciato il suo addio alla guida della squadra, riconoscendone il lavoro e l'impegno profusi in questa esperienza. Sebastiano Ladisa, lo abbiamo raggiunto proprio al termine dell'incontro ai microfoni di Studio 100.
3: È un incontro che possiamo definire quasi risolutivo. Ci sono ottime impressioni da parte nostra e la posso assicurare che da parte del Comune e da parte nostra c'è la volontà di trovare una sinergia per terminare questa querelle che da mesi ormai è in auge.
2: Sulla questione Iacovone cosa ci può dire di più?
3: È che noi gestiremo lo Iacovone assumendoci le responsabilità economiche a 360 gradi per il periodo temporaneo. Abbiamo dato disponibilità ad assumere tutti i rilievi economici, nessuno incluso, tutti i costi a nostro carico, e poi vedremo se l'ultima riunione produce l'interesse per il project, e dopo il project ci sarà la gara pubblica dove ci vedrà partecipare in una gara, diciamo, in confronto con altre eventuali imprese che riterranno poter procedere alla procedura di gara.
2: Presidente, un'ultima battuta: nelle ultime ore è arrivato l'addio di Ciro Danucci. Le chiedo se effettivamente Alberto Giuliato è il nome che in questo momento il Taranto ha in pole position.
3: E come ben sapete, la direzione sportiva è affidata a Pagni, farà le, sta verificando ogni elemento utile a, ad individuare il nuovo allenatore e siamo quasi addirittura d'arrivo, però le scelte tecniche le fa il direttore sportivo. Da parte nostra un ringraziamento al mister Danucci per il proficuo lavoro svolto quest'anno. Se il direttore sportivo ha scelto in maniera differente, proporrà alla società un nuovo nome con il suo progetto e noi, se saremo d'accordo, avvaleremo questa scelta.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

con la nostra rassegna stampa nazionale, poi daremo ampio spazio al meteo, importante soprattutto in questi giorni di clima incerto, e poi approfondiremo le notizie locali con la rassegna stampa che riguarda la nostra regione e Taranto, e poi ancora alcuni collegamenti per parlare dei temi di attualità più scottanti. In particolare torneremo a parlare con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gianpaolo Vietri della questione case di comunità e della differenza tra nord e sud, in particolare quante case di comunità sono state attivate al momento a Taranto. E poi ancora insieme a Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti, parleremo di questa nuova edizione ormai alle porte di questa rassegna cinematografica importante, ma parleremo anche dei problemi del comparto del cinema che oggi incontrano la regione. E ancora torneremo sulla questione del Frecciarossa e dell'alta velocità, del problema che c'è stato con la regione Basilicata che rischia di escludere Taranto, e con l'appello di De Caro, dell'assessore piemontese, al governo. Ne parleremo con il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini. Ma adesso iniziamo subito la nostra rassegna stampa nazionale, partendo dall'agenzia stampa ANSA, per vedere quelle che sono le notizie principali. Una notte di raid russi su Kiev, ci sarebbero almeno 10 morti e 54 feriti. Questo il titolo principale di ANSA. E poi in basso una notizia che adesso andremo a approfondire con quelle che sono le testate nazionali, ovvero e scisma con i lefebriani, sfida al Papa, sono stati ordinati i Vescovi. Una situazione insomma che ritorna a distanza di un bel po' di anni. Allora partiamo subito con il Corriere della Sera, che titola appunto in prima pagina, a proposito di questa notizia, i lefebriani e la sfida al Papa, ordinati i Vescovi, ora è scisma. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Papa Leone XIV, perché scatta la scomunica. Una situazione che ritorna insomma a distanza di tempo, perché il tutto nasce con questo vescovo francese, Marcel Lefebvre, che è poi morto nei primi degli anni 90, una situazione che nasce negli anni 70 e che riguarda una frangia consistente insomma dei cattolici tradizionalisti. Era rientrato con Benedetto XVI il primo scisma, adesso invece un secondo strappo. E poi PNRR, il bilancio, i fondi dell'Unione Europea, più luci che ombre. Ovviamente con la fine di giugno c'è da fare il bilancio di quanto è stato realizzato con questi fondi. I guadagni record di Donald Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, e per le spese NATO un vertice a Palazzo Chigi. Dichiarazione dei redditi per il Presidente degli Stati Uniti da 2 miliardi, ma lui risponde: c'è chi gestisce i miei soldi. E poi Sinner a Parigi, sappiamo cosa è successo e può ricapitare, il malore del campione italiano di tennis, mistero su quello che è accaduto, sembrerebbe qualcosa che ha a che vedere con la temperatura corporea. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Il leader di Italia Viva non ha pubblicato la dichiarazione patrimoniale del 2024 perché, avendo aderito al concordato biennale, ritiene sufficiente aver inviato le carte a Palazzo Madama. Crosetto invece ora dà ragione a Ruth sugli aerei partiti dall'Italia, 518 i voli degli Stati Uniti. Il governo diceva 200, in realtà sono più di 500. E poi ancora si parla dello scisma dei lefebriani. Vabbè, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi, confermato. E andiamo avanti adesso con il giornale, si parla ancora di questo scisma che scuote la Chiesa Cattolica, una vera e propria sfida al Papa dei Vescovi ribelli. È chiaro che adesso ovviamente scatterà la scomunica, l'appello del Pontefice dei giorni scorsi è caduto nel vuoto, e quindi un po' come accaduto con Papa Wojtyla, si tratta ora di passare appunto alla rottura. E poi ricatti ai migranti, paga o non parti, si rifà ovviamente all'operazione Babele che ha coinvolto diverse regioni italiane per il presunto
favoreggiamento all'immigrazione clandestina con base proprio con un CAF di Taranto. Nelle intercettazioni la gestione del tariffario tratte addirittura da oltre 6.000 euro, abbiamo letto in realtà 6.500 euro che venivano poi suddivisi anche con gli imprenditori locali compiacenti. Andiamo avanti con il Messaggero. Sfida al Papa e scisma. I lefebvriani ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo. La cerimonia è avvenuta in Svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio, appunto contro le riforme del Concilio Vaticano II. Arriva la scomunica. E poi c'è un editoriale proprio su questa visione definita parziale dei ribelli, in particolare appunto quello che contestano l'apertura alle altre religioni, in primis dell'attuale Chiesa cattolica, con una visione piuttosto tradizionalista che peraltro dal punto di vista politico si avvicina a quella che è l'estrema destra all'interno dell'Unione Europea. E poi l'intervista al ministro Foti: la spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi. Ancora i super guadagni di Donald Trump, grazie alle criptovalute avrebbe guadagnato oltre 1 miliardo in un anno. E poi la festa del 4 luglio e i valori dell'Occidente. Oggi a Villa Taverna la Meloni ci pensa il no della Schlein. Conti, bandiera giallorossa e dopo 53 anni ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno con Falcao e Lino Banfi. L'addio di Bruno Conti, come potete vedere anche nella bella fotografia pubblicata. Andiamo avanti con Il Sole 24 Ore, che titola Bending Spoons vola al suo debutto più 38%. Si tratta della società italiana fondata da Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Paternello e Luca Querella, che ora ha una valutazione di oltre 24 miliardi di dollari. Ferrari e tre amici: dal fallimento della prima startup alla scalata Wall Street, c'è appunto la storia della nascita di questa società. E poi il piano casa e legge: il cantiere riparte dagli immobili pubblici, resta il nodo sostenibilità per i costi degli interventi privati del programma. Dalle parole ai fatti, il post della Premier Meloni su X. E ancora si parla ovviamente anche sul Sole 24 Ore dei guadagni di Trump. Avrebbe guadagnato 2,2 miliardi nel 2025 anche grazie appunto alle criptovalute, ma anche il dramma umanitario nella striscia di Gaza, l'appello di medici e religiosi fermare il genocidio. E poi sulla sicurezza nazionale, Netanyahu e la folle idea di fare a meno degli Stati Uniti. Passiamo adesso per un attimo allo sport con la Gazzetta dello Sport. C'è questo approfondimento su Sinner, che avrebbe avuto appunto un malore a Parigi, e c'è mistero su quello che in realtà è accaduto, perché il campione non l'ha specificato, ma sa che quel malore può ricapitare e diciamo prende le contromisure per le altre gare. E poi ancora si parla della nazionale italiana, il piano per avere Conte, Malagò è al lavoro per l'Italia che verrà. La Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, ma prima tocca a Maldini, attesa la risposta entro 2 giorni. Andiamo avanti e ci troviamo con la Repubblica, che parla appunto in prima pagina dello scisma dei lefebvriani. Il segretario di Stato Pietro Parolin: dolore e sanzioni, sono stati consacrati in Svizzera 4 vescovi. Ecco, lo dicevamo prima, alla presenza della estrema destra, questa insomma vicinanza anche dal punto di vista politico. E poi la legge elettorale, un altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, una lite che fa slittare l'aula di una settimana. La possibilità di scegliere i candidati sulla scheda rimane la mina più pericolosa. E poi ancora gli affari record di Trump grazie alle criptovalute: il presidente incassa in un anno più di 1 miliardo di dollari. E poi in Ucraina, verso il voto in autunno, ci sarà la sfida appunto a Zelensky. L'approfondimento, ne abbiamo parlato prima, sulla questione dello scisma. E poi ancora si parla di sport: Sinner, scoperto il male di Parigi, può risuccedere, e il doppio di Kane che salva l'Inghilterra
dal Congo. Andiamo avanti con la stampa. E parliamo della difesa, l'intervista al ministro italiano Crosetto, i fondi dell'Unione Europea solo nel 2027. Il ministro afferma rinvio safe rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli dalle basi statunitensi nella media con Conte sono stati di più, in Libano una nuova missione come a Kabul. E poi effetto Trump, l'onda socialista che lancia

0: approfondimento appunto su questa questione che riguarda il settore enologico e poi il caso, lo scisma dei Lefebvriani, noi ribelli in nome di Dio. E termina qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso vi lasciamo al meteo e poi ritorniamo per approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'anticiclone delle Azzorre si trova in corrispondenza dell'arcipelago che porta lo stesso nome, ovviamente, ma estende la sua influenza anche sull'Europa occidentale. E questo determina una discesa di aria più fresca e instabile che dalla penisola scandinava ha conquistato il settore orientale del continente europeo e sta interessando anche le nostre regioni. Si tratta del passaggio di una perturbazione, non si tratta di fenomeni particolarmente vistosi e insistenti, ma si tratta di fenomeni che possono svilupparsi da un momento all'altro con la formazione di nubi cumuliformi, cioè di nubi che si sviluppano nel corso del pomeriggio, che danno adito a dei rovesci, a dei temporali, localmente anche a dei fenomeni grandinigeni e che poi dopo tendono a dissolversi nel corso della serata. Anche per la giornata di oggi sarà questo, diciamo, il leitmotiv, sarà questo il motivo predominante che ci riguarderà per quanto riguarda le nostre zone. Detto ciò, passiamo subito alle previsioni per la giornata di oggi. Eccole qui, vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il territorio, con la possibilità però di formazione di nubi cumuliformi, cioè di nubi a sviluppo verticale nelle ore centrali del giorno, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci o dei temporali, localmente potrebbero anche essere intensi, anche se saranno generalmente comunque di breve durata. Impossibile stabilire l'alità dove questi potranno formarsi con maggiore possibilità. Saranno delle nubi di passaggio abbastanza imponenti che dove passano, diciamo, si faranno notare almeno per un'oretta, un'oretta e mezzo così. Niente di più. Per quanto riguarda il vento è sempre in direzione da nord, un po' più intenso rispetto a quello dei giorni passati. E questo vento determinerà un moto ondoso del mare in aumento per quanto riguarda il basso Adriatico e per quanto riguarda il canale d'Otranto, un po' più tranquillo il Golfo di Taranto, mosso semmai solamente al largo. Le temperature restano più o meno con i valori dei giorni passati, probabilmente potrebbero anche perdere un qualcosina, ma vedete il valore massimo che possono raggiungere è di 33 gradi, non supereremo questo valore sicuramente. Per quanto riguarda la tendenza per il giorno successivo, per quella di venerdì, eccola. Potremmo intitolarla Ogni bel gioco dura poco, nel senso che quell'aria fresca, quelle correnti fresche che ci staranno interessando, tenderanno a pulire un tantino il cielo e quindi i fenomeni di instabilità pomeridiana si concentreranno essenzialmente nelle aree interne appenniniche, lasciando sostanzialmente sgombro le aree costiere della Puglia e della Basilicata. Le temperature, vedete, scendono un tantino per quanto riguarda i valori minimi, proprio per l'arrivo di quest'aria un po' più fresca. Il mare a questo punto risulterà essere mosso, sia il basso Adriatico che lo Ionio, proprio per l'insistenza di queste correnti settentrionali. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci rientrati in studio, adesso passiamo ad approfondire le notizie locali con la rassegna stampa che riguarda la Puglia. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, in cui troviamo una bella intervista a Mario Balzanelli, leader della Società Nazionale di Emergenza, nonché direttore anche del 118 qui a Taranto. Pochi medici nei servizi di soccorso, contratti migliori per fermare la fuga, la politica deve intervenire. Un tema particolarmente importante su cui torneremo anche più avanti nel parlare di quello che è un po' una delle criticità più importanti che riguardano anche le case di comunità, ma basti pensare anche all'ospedale San Cataldo, ovvero questa carenza di medici e

di infermieri. E poi la vertenza occupazionale di Natuzzi via le chiusure ai lavoratori in assemblea nei giorni scorsi, un ennesimo incontro, questa volta Confindustria Bari, un'altra fumata nera. Contro il calo demografico, servizi alle donne e retribuzioni più alte. Lo tsunami demografico che sta colpendo la Puglia in 26 anni, pensate, la regione ha perso oltre 168.000 abitanti. Diciamo che quello del calo demografico è un problema che riguarda un po' tutta l'Italia, ma in particolare nel sud Italia si intreccia con la disoccupazione femminile e la mancanza di servizi alle donne. E poi Bari, una città più moderna, il sindaco Leccese e il presidente ANCI Manfredi presentano le nuove scadenze PNRR, completate 35 opere e altre 18 in arrivo. Proroga al 31 luglio per BRT, esattamente insomma, come richiesto anche qui a Taranto. Per quanto riguarda gli altri progetti, la corsa dei comuni sono stati portato a termine un lavoro su tre con il Salento in testa. E poi un altro argomento di cui parleremo a breve, un treno Frecciarossa per viaggiare velocemente dalla Puglia alla Campania, ma polemiche da Taranto perché salta il collegamento con Torino. E poi il caso, vota in consiglio Madagardaland, è successo ad Acquaviva delle Fonti, dove un esponente di Fratelli d'Italia ha partecipato al consiglio comunale collegandosi da remoto grazie al regolamento per il Covid dal parco divertimenti del Nord Italia. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, la questione ovviamente dei treni ad alta velocità in prima pagina. Ripartono i treni via il nuovo Frecciarossa tra Lecce, Bari e Napoli, ma la Regione Puglia non paga e Taranto resta isolata, con il commento di Maristella Massari, quei binari vuoti nelle giornate dei giochi 2026. Insomma, una questione davvero di rilevanza, di grande rilevanza, soprattutto alla luce appunto di quello che sta per accadere a Taranto con l'evento dei giochi del Mediterraneo. E poi legge elettorale, resta il rebus delle preferenze, la mano della sacra Corona Unita dietro il delitto di Copertino, Tomeo sarebbe stato ucciso per sbaglio, finiscono in quattro in manette. E poi un altro caso di cronaca, assalto al portavalori bloccato a Carovigno, un blitz e un inseguimento, tre i rapinatori arrestati. E ancora si parla di BRT, questa volta nel Barese, il primo biglietto non arriverà prima del 2027, tempi lunghi per i cantieri, poi servirà il collaudo. Insomma, sembra che un po' tutti abbiano sottovalutato i tempi necessari per realizzare le infrastrutture che servono appunto per questa nuova linea di mobilità sostenibile. Andiamo avanti con l'edicola, dove troviamo nuovamente il presidente dell'ANCI Manfredi che chiede al governo la garanzia di risorse nazionali per completare tutti i lavori che non riusciranno a rispettare le scadenze, per motivi ovviamente che però sono indipendenti dalla volontà degli enti locali. Quindi ANCI, nessuna opera del PNRR resti incompiuta. E ancora l'ombra della Sacra Corona Unita sull'omicidio Tomeo, dal comune due concessioni per un'unica superficie e poi portavalori assaltato a Carovigno, tre arresti. Un approfondimento, il piano casa è irrealizzabile, in Puglia ci sarebbe un SOS vero e proprio sulle occupazioni e poi Frecciarossa, Bari e Lecce, mentre Taranto è out. E andiamo avanti con il nuovo quotidiano di Puglia nella sezione di Taranto, perché in prima pagina ci sarebbe una notizia che porta la firma di Paola Casella che rappresenta un po' un colpo di scena dal punto di vista politico, ovvero Bitetti cede, Luana Riso entra in giunta, quindi la spunta è il PD, via al terzo assessorato. Braccio di ferro e delega al patrimonio, Spalluto invece di Chima, l'attuale presidente del CDA di Chima Ambiente, dovrebbe entrare in consiglio. Quindi ci sarebbero insomma dei movimenti a breve all'interno di Palazzo di Città. Come sapete, c'è stato questo pressing del Partito Democratico dopo l'uscita di Vincenzo Di Gregorio e di Federica Stamerra dal partito, dalle file dei Dem. E si è perso insomma il terzo assessorato, poi la Stamerra ha rassegnato dimissioni per motivi personali. Sembrava che la decisione di Bitetti su un'eventuale nuova assessora fosse rimandata al post giochi del Mediterraneo, invece sarebbe arrivato il colpo di scena con la

0: insomma, anche questo cedimento nei confronti del PD che anche attraverso il vice sindaco Mattia Giorno aveva chiesto a Bitetti appunto il terzo assessorato. E poi l'analisi Toto Quirinale e altri schemi, così la Premier Meloni lancia la sfida, ancora treni, il rischio stop, la città non può essere esclusa dal Frecciarossa e l'appello che fa anche il sindaco Bitetti a Salvini. E poi l'atteso sbarco di IKEA, scegliamo Taranto per i clienti pugliesi, in realtà non si tratta di un vero e proprio negozio, ma di un plan and order point della regione che rappresenta comunque il primo arrivo, insomma, di questo negozio svedese, di questa catena svedese nel capoluogo ionico. Giochi, un piano per la mobilità, più risorse dopo il caos Medimex per evitare appunto i disservizi che si sono verificati soprattutto in occasione dei concerti serali e ancora da Carovigno, da Acquaviva delle Fonti, il consiglio, un giro di giostra, il voto arriva da Gardaland. E terminiamo qui appunto la nostra rassegna stampa locale. Adesso noi andiamo in pausa e successivamente ritorniamo per collegarci con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, e parlare della questione case di comunità e più in generale, insomma, della sanità pugliese. A tra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: E allora eccoci ritornati in attesa che Giampaolo Vietri si colleghi con noi. Nel frattempo vi lasciamo all'intervista all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassulli, realizzata nei giorni scorsi dalla nostra collega Ilaria Lì, a margine proprio del consiglio regionale che si è svolto a Bari. Una intervista che riguarda la scadenza del PNRR per accreditare le case di comunità e vediamo cosa ha dichiarato l'assessore in merito.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Col governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni. E questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale, la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
0: Insomma, da 121 a 78 e poi nuovamente a 83, nel frattempo quelle diciamo effettive a Taranto sarebbero 13. Noi nel frattempo diamo il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cominciamo a parlare. Noi abbiamo visto anche un caso qui a Taranto di una casa di comunità. Inizialmente parliamo di che cosa si tratta, cioè le case di comunità dovrebbero essere un presidio sanitario importante per la sanità cosiddetta di prossimità e riunire al loro interno una serie di figure, dai medici agli psicologi agli infermieri, per cercare anche un po' di decongestionare quella che è la pressione a volte eccessiva sui pronto soccorso. Però le case di comunità ovviamente chiaramente per funzionare non hanno bisogno solo che si completi la struttura, ma anche del personale. E quindi quello che sta accadendo è un po' quello che accade anche con l'ospedale San Cataldo di Taranto, ovvero si fanno è vero, tante polemiche sulla realizzazione della struttura, però poi effettivamente abbiamo le figure professionali con cui riempire queste strutture.
3: Allora, intanto mi vorrei soffermare su cosa sono le case di comunità. Le case di comunità sono il cuore della riforma dell'assistenza territoriale e sono finanziate attraverso i fondi del PNRR, in particolare l'obiettivo 6. In Puglia erano previste inizialmente 121 case di comunità. Noi, a seguito anche delle dichiarazioni fatte dalla Regione, oggi alle ore 10:30, proprio in via Gentile a Bari, terremo una conferenza stampa nel quale faremo presenti le nostre perplessità, in quanto documenteremo anche a livello fotografico che molte case di comunità non sono state ancora completate. Oltretutto dubitiamo che al momento queste case di comunità sono state anche collaudate, perché una struttura è pronta non solo quando viene completato il lavoro, ma quando viene anche collaudata dalle figure tecniche preposte. E poi c'è tutto il discorso delle attrezzature, degli arredi, cioè del completamento del lavoro per permettere ai pazienti di entrare. Per noi le cose non stanno così e quindi oggi replicheremo al governo regionale. Emblematico è a Taranto il caso della casa di comunità al quartiere Paolo VI, che è la più grande struttura che dovrebbe sorgere nella nostra provincia. Basta passare da via Murri, dove doveva sorgere questa casa di comunità da completare entro il 30 giugno, ed è possibile vedere che questo grande edificio si presenta ancora solo con il suo scheletro. Noi per mesi siamo stati presso i cantieri per sollecitare, per verificare lo stato dei lavori. Non abbiamo mai visto nessuno del governo regionale, i rappresentanti politici del centro-sinistra, fare lo stesso per accertarsi dello stato dell'arte. La questione dei medici, c'è stata già una preintesa nella conferenza Stato-Regioni, che è stata anche pubblicata, e quindi il governo su questo, sulla questione dei medici, si è già attivato. Ovviamente le strutture vanno realizzate, vanno rendicontate entro il 30 di agosto. Per ciò che riguarda le case di comunità, mi dica.
0: No, ecco, parlavamo proprio della struttura di via Murri, che insomma rappresentava anche un intervento di riqualificazione urbana, perché è una struttura che è un ex ospizio che è in abbandono da tanto tempo, che è stato oggetto anche di atti di vandalismo, di ragazzini che all'interno effettuavano dei percorsi cosiddetti parkour, mettendo anche a rischio la propria incolumità, tante le segnalazioni dei residenti del quartiere. Sembrava che finalmente si fosse trovata la strada giusta per questo immobile che rischiava di costituire un ennesimo scheletro appunto nel tessuto urbano, invece è di nuovo tutto bloccato.
3: Assolutamente sì, non solo Taranto, Paolo VI, ma anche potreste documentare lo stato dell'arte, per dire, la casa di comunità a Pulsano. Anche a Pulsano c'è un immobile ancora a grezzo, i lavori vanno veramente a rilento e siamo lontani assolutamente dall'apertura. E come noi oggi cercheremo di documentare il più possibile le 121 strutture che si sarebbero dovute realizzare in Puglia. A Taranto, ricordo, dovrebbero sorgere, come previsto, 18 case di comunità, 5 ospedali di comunità e poi le COT, che sono i centri operativi territoriali che consentono di gestire quella che è l'assistenza domiciliare. Insomma, una partita importantissima per completare l'assistenza sanitaria in favore dei nostri cittadini, soprattutto in favore dei cittadini più deboli, come gli anziani, i disabili. E per questo Fratelli d'Italia da mesi attenziona alla questione delle case di comunità.
0: Ecco, sulla questione di questa fuga, diciamo così, dei medici e degli infermieri anche dalla sanità pubblica verso il privato, oggi c'era anche una bella intervista a Mario Balzanelli, potrebbe sicuramente influisce insomma anche la qualità dei contratti che vengono fatti a questi professionisti che a fronte di tanti anni di studio e di sacrifici sono costretti a fare dei turni piuttosto lunghi, massacranti in alcuni casi, basti pensare a quelli insomma in servizio al pronto soccorso, a fronte poi di una retribuzione che non è assolutamente adeguata.

0: qual è la soluzione in questo caso?
1: Diciamo che sono le condizioni di lavoro, a mio avviso, perché la carenza dei medici fa sì che i medici che sono in servizio presso le strutture pubbliche sono sottoposti, diciamo, a turni di lavoro, diciamo, molto intensi, e quindi è la condizione di lavoro. Per ciò che riguarda le case di comunità, la preintesa fatta con le categorie dei medici prevede di regolamentare sia le competenze sia gli aspetti economici, quindi da questo punto di vista c'è già un'intesa con la categoria dei medici. Poi per quanto riguarda Taranto, lo aveva accennato lei, c'è la questione dell'ospedale San Cataldo. Non aprirà quest'anno come era stato annunciato, non aprirà l'anno prossimo e aprirà, se va bene, nel 2028. Così ci è stato detto in un'audizione presso la Commissione Sanità che si è tenuta di recente in regione, alla presenza proprio dell'assessore alla sanità, del capo dipartimento della salute della regione e dell'ASL. Ovviamente c'è tutto il tema, insomma, dei collaudi che riguardano la struttura ospedaliera e poi il trasferimento del Santissima Annunziata. Collegata alla vicenda del San Cataldo c'è anche la questione della rifunzionalizzazione del San Cataldo, dell'ospedale Santissima Annunziata, una volta che l'ospedale si trasferirà nella nuova struttura. Il Santissima Annunziata è una struttura che insiste nel cuore della nostra città, che va, a nostro avviso, immediatamente riqualificata e riutilizzata, appunto per ragioni di riqualificazione urbana. In ultimo c'è la vicenda dell'emergenza urgenza. Noi riteniamo che a Taranto ci debba essere un secondo pronto soccorso e auspichiamo, speriamo che lo stesso possa sorgere magari proprio all'ospedale Moscati.
0: Ecco, approfittiamo a questo punto del suo doppio ruolo anche come consigliere comunale, appunto del Consiglio Comunale di Taranto. Noi apprendiamo questa mattina che ci sarebbe stato un cedimento di Bitetti nei confronti del PD, che sarebbe Luana Riso in pole position per il terzo assessorato dei Dem a prendere il posto, insomma, di Federica Stamerra. Ora, al di là di tutte quelle che sono, di quelli che sono i movimenti che vedete in maggioranza e che spesso contestate anche durante le sedute della Massima Assise cittadina, a volte dite sembra che ci sia un po' un teatrino all'interno della maggioranza a sostegno di Bitetti. È chiaro che i giochi del Mediterraneo costituiranno un banco di prova importante non solo per la città ma anche per la tenuta di questa amministrazione. Qual è l'idea che si è fatta in merito?
1: Ma io credo che questi equilibri politici non interessano i cittadini. I cittadini oggi sono stressati dal traffico urbano, dall'assenza di parcheggio, dal taglio del verde urbano, da clima ambiente che non funziona, un servizio di raccolta di igiene urbana inefficiente, dalle tasse al massimo. A fronte di queste tasse al massimo, non vedono servizi adeguati resi alla popolazione tarantina. La città è ferma, è ingessata e registriamo, diciamo, passi indietro dal punto di vista del decoro. È un'amministrazione comunale che a nostro avviso è impercettibile. Sembra di essere ritornati al periodo dell'amministrazione Melucci, ecco.
0: Bene, allora noi ringraziamo Giampaolo Vietri, consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, gli auguriamo insomma buon lavoro e ci risentiremo presto per aggiornarci anche sulla questione delle case di comunità. Grazie.
1: Buon proseguimento. Grazie.
0: Adesso noi andiamo in pausa e poi rientriamo con il lancio del Festival Vicoli Corti nell'edizione 2026. A tra poco.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
11: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
12: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Eccoci per lanciare l'edizione 2026 di Vicoli Corti Cinema di Periferia. Adesso vi mostriamo qualche immagine, una comunità in cammino e l'immagine scelta per inaugurare il percorso verso la 21esima edizione del festival che sarà in programma Massafra dal 18 al 23 agosto 2026, un manifesto che non racconta soltanto un evento ma l'identità di un progetto. Sono diverse le novità di questa edizione, la prima riguarda la location. Per la prima volta infatti il festival organizzato da Il Seraglio APS si svolgerà nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Una decisione che è stata presa dagli organizzatori a causa del perdurare a Massafra dei lavori di ristrutturazione del castello e anche perché la sede storica di Piazza Santi Medici risulta ormai troppo piccola per ospitare il pubblico e tutti gli spazi del festival. Si tratta comunque di una scelta in linea con l'identità di Vicoli Corti perché portare il festival in un'area periferica, scrivono gli organizzatori della città, vuol dire anche dare un significato concreto all'idea di cinema di periferia, abitare luoghi spesso considerati marginali, valorizzarli attraverso la cultura e trasformarli in nuovi spazi di incontro, partecipazione e comunità. Il manifesto di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, è un richiamo al quarto stato di Pellizza da Volpedo e in qualche modo dialoga con l'immaginario di Novecento di Bernardo Bertolucci. Allora, noi nel frattempo attendiamo, dovrebbe collegarsi a breve Vincenzo Madaro, il direttore artistico di Vicoli Corti. Nel frattempo continuiamo a mostrarvi queste immagini perché un'altra novità interessante di quest'anno è Vicoli Fuori, cioè un progetto che il Seraglio sta avviando con, proprio con la casa circondariale di Taranto, che vedrà il coinvolgimento di 20 detenuti. Il percorso prevede una serie di incontri, il primo è in programma il 6 luglio e culminerà poi con l'assegnazione del premio Vicoli Fuori da parte di una giuria speciale composta proprio dai partecipanti del progetto. Fervono quindi i preparativi per questa edizione che si preannuncia anche rispetto agli anni scorsi, diciamo, abbastanza più ampia nella programmazione. Basti pensare che per quanto riguarda il concorso cortometraggi, le sezioni competitive saranno 6 e sono stati selezionati ben 53 lavori rappresentativi dei 5 continenti e provenienti da 35 diversi paesi. Adesso ci colleghiamo proprio con Vincenzo Madaro, il direttore artistico di Vicoli Corti. Buongiorno, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, abbiamo letto un po' quelle che sono le novità di questa edizione, dagli spazi, anche questo progetto con il carcere di Taranto, vogliamo raccontarlo meglio?
2: Sì, Vicoli, il momento clou del festival dal 18 al 23, ma in attesa del festival ci sono diversi appuntamenti di avvicinamento, attività collaterali, tra queste appunto c'è la novità, una delle novità di quest'anno che è Vicoli Fuori, un progetto che stiamo avviando con la casa

0: circondariale di Taranto, un progetto che si basa su quattro appuntamenti legati a un laboratorio sul linguaggio cinematografico attraverso la visione di una sottoselezione di cortometraggi tra quelli che appunto avremo in concorso ad agosto. Quindi parteciperanno circa 20 detenuti, in particolare quelli che già sono coinvolti durante l'anno in attività culturali, quindi attività dedicata alla lettura, attività teatrali. Sicuramente questa è un'attività che, come altre che viviamo durante l'anno in un progetto più generale che definiamo noi sempre Vicoli, poi Vicoli Cortel Festival, ma nel progetto generale Vicoli, questa è una delle attività che rientra e che fa parte anche della missione del nostro ente, il Serraglio, cioè attività di inclusione, di allargamento del pubblico e anche di attività che comunque vanno oltre quella prettamente festivaliera, come per esempio la sezione a cui teniamo molto, la sezione di Vicoli dedicata alle scuole, che è il progetto Pricò.
1: Sì, infatti, che abbiamo seguito anche nel corso di
0: Sì.
1: quest'anno in maniera abbastanza attenta. Lodevole sicuramente anche l'iniziativa nei confronti del carcere, insomma, a fronte di tutte quelle che sono le criticità che spesso emergono proprio da questa struttura, però altrettanto importante anche l'attenzione alle scuole e ai ragazzi. Quest'anno, tra l'altro, avete coinvolto diverse scuole di Taranto e provincia, ottenendo un ampio riscontro da parte dei ragazzi, che abbiamo visto anche abbastanza coinvolti e interessati dal progetto.
0: Sì, abbiamo coinvolto 2.000 studenti delle varie fasce scolastiche dei 5 paesi di Taranto e di altri 4 paesi della provincia. In particolar modo con gli studenti delle superiori portiamo avanti da anni un progetto che è di formazione ma anche di orientamento professionale, lavorando soprattutto in quegli istituti che hanno l'indirizzo audiovisivo. Quindi hanno l'opportunità attraverso il progetto di Preco di incontrare professionisti del settore, quindi c'è un trasferimento di conoscenze, ma non solo, ma anche di percorsi formativi, percorsi personali. E questo unisce sia la crescita professionale ma anche la crescita personale. E questo progetto ci sta dando grandi soddisfazioni. Il corto che abbiamo realizzato con i ragazzi della quarta M del Liceo Artistico Calò di Taranto sta già ottenendo ottimi riscontri, sono molto felice per tutti loro e a breve già inizierà una sua circuitazione festivaliera nell'ambito proprio di festival dedicati a progetti realizzati a scuola. Sempre su questa linea dedicata alla formazione ci sono le altre novità di Vicoli di quest'anno, non a caso proprio a luglio dal 17 al 20 ospiteremo quattro studenti dell'Università di Cinema che sono stati selezionati per fare una residenza artistica proprio qui a Massafra, guidati da Giuseppe Carrieri, un regista documentarista. Quindi questo filone della formazione ce lo portiamo sempre dentro Vicoli e durante Vicoli poi ci saranno anche restituzioni di ciò che viene realizzato durante queste residenze artistiche, ma anche un focus anche sul cinema scuola.
1: Ecco, noi abbiamo visto, proprio seguendo il progetto Pricò, dei ragazzi estremamente interessati a capire qual è il vero e proprio mestiere dietro allo schermo cinematografico, però questo tema si intreccia anche con quelle che sono un po' le criticità del comparto e neanche a farlo apposta oggi ci è arrivata una comunicazione da USB Cinema che è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia proprio per parlare di quelle che sono le criticità a livello occupazionale di questo comparto. Vogliamo affrontare questo tema? Quali sono, diciamo, le problematiche essenziali?
0: Sì, le problematiche essenziali sono la mancanza di certezze sui fondi destinati proprio all'attività di produzione. Questo chiaramente crea non pochi problemi perché parliamo di un lavoro chiaramente che dipende dalla quantità di produzioni che si possono realizzare durante l'anno. La Puglia, se parliamo di Puglia, in particolar modo ormai da 15 anni, forse anche un poco più, che ha avviato un processo di attivazione e di attrazione anche di produzioni nazionali e internazionali. Questo ha permesso a tanti pugliesi che prima operavano fuori di tornare in Puglia a lavorare, magari anche di investire su se stessi, investire anche in attrezzature. Fino a qualche tempo fa c'era una buona costanza di lavoro. In questi ultimi anni, con tutta una serie di problematiche legate a delle dinamiche ministeriali, di assegnazione di contributi, ma non solo, di stanziamenti, di quantità, anche stesso di finanziamenti, ha bloccato un po' tutto il lavoro. Noi ci occupiamo di promozione cinematografica.

0: fa parte di questa catena. Viviamo questo disagio attraverso i tanti ospiti che vengono durante gli anni, durante le varie edizioni al festival. È un serio problema. Chiaramente nel nostro piccolo, ma veramente piccolo, il progetto Preco, possiamo offrire a diversi professionisti opportunità lavorativa, ma che è veramente in percentuale, non è che abbia chissà quale impatto, però comunque è sicuramente un supporto nel momento in cui loro per forza di cose stanno fermi e non possono operare sui set. Io spero che questa situazione possa ribaltarsi, insomma, tornare a una certa normalità, però servono politiche culturali sul cinema veramente concrete, reali e che possano favorire le produzioni e i tanti talenti che abbiamo in Puglia e in Italia.
1: Ecco, proprio a proposito di quest'ultima tua affermazione, nel corso di questi progetti che avete realizzato soprattutto con i ragazzi, vi è capitato di individuare quelli che potrebbero essere dei giovani talenti emergenti e che tipo di indirizzo avete dato loro per quanto riguarda il percorso formativo e lavorativo da seguire?
0: Allora, questa è una cosa molto interessante perché nelle varie edizioni abbiamo notato c'è un aspetto comune, anche se fanno l'audiovisivo, anche se hanno dei docenti molto molto in gamba, le scuole molte volte non sono attrezzate però per mettere in pratica ciò che imparano a scuola. Quando arriviamo noi con Preco, ma come ci sono anche altri progetti fortunatamente come Preco che si occupano di questo, e quindi i ragazzi vengono messi all'opera, guidati da dei professionisti con attrezzature anche professionali, lì all'improvviso scoprono molti di loro di avere attitudini che prima non pensavano minimamente di avere. In queste ultime 3 edizioni, ti dirò, sono circa almeno una decina tra studenti e studentesse che dopo il diploma hanno deciso di proseguire in questo settore. Quindi c'è chi sta al Centro Sperimentale di Roma, chi ha deciso di fare accademie di cinema, chi si è iscritto al DAMS o altre università private con indirizzo cinema. Quindi questo fa capire come quando arrivano progetti esterni alla scuola e che possono permettere di mettere in contatto i giovanissimi con dei professionisti del settore. Questo, come dicevo prima, questo trasferimento di conoscenze e di percorsi personali che hanno portato i professionisti a fare quello che fanno oggi diventa di grande stimolo per questi ragazzi. Quindi questo, secondo me, è il valore principale di questi progetti, cioè fa scoprire magari a degli studenti attraverso determinate attività quali possono essere le loro reali attitudini che magari fino a ieri erano lì, assopite.
1: Ecco, ma questo, al di là di quello che poi sarà il loro percorso formativo e lavorativo, hai notato che c'è comunque il cosiddetto esodo che spesso notiamo dei giovani talenti nostrani verso quelle che sono delle regioni in cui forse il settore, a livello anche di immaginario, non tanto a livello effettivo, ha un po' più di attrattiva?
0: Allora, la volontà sarebbe quella. Poi ci scontriamo con un altro aspetto che è quello strettamente economico. Purtroppo anche quelli più talentuosi magari non hanno l'opportunità di fare un'università lontano dalla Puglia. E quindi l'ideale sarebbe proprio per chiudere il cerchio della filiera o potenziare la filiera sul cinema in Puglia, che non è solo produzione, ma deve essere anche formazione e poi promozione. Sarebbe l'ideale anche creare scuole di cinema o potenziare gli indirizzi universitari sul cinema per creare dei professionisti in casa in modo tale che chi è veramente talentuoso e non ha la disponibilità può proseguire il suo percorso qui in Puglia. Questo, secondo me, è un altro aspetto molto, molto importante che sulle politiche culturali dei prossimi anni, soprattutto in questo caso la Regione Puglia, secondo me dovrebbe fare un bel ragionamento.
1: Assolutamente. E allora noi ringraziamo Vincenzo Madaro e insomma continueremo a seguire come abbiamo sempre fatto anche questa edizione di Vicoli Corti, partendo proprio da questo bel progetto di Vicoli Fuori, che riguarda il carcere di Taranto. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E allora noi adesso vi lasciamo al TG Politico e poi rientriamo per parlare dell'alta velocità, dei Frecciarossa, dei treni, di questo collegamento saltato che rischia di penalizzare ancora di più la nostra città dal punto di vista dei collegamenti e dei trasporti. A tra poco.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata.

0: condannata per adulterio è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: E allora il collegamento ferroviario tra le regioni appunto del sud Italia e il nord rischia di fermarsi a metà ponte e di lasciare fuori Taranto. Ci sarebbe stato infatti un disaccordo con la regione Basilicata, perché la regione Puglia non ha voluto compartecipare a quelle che sono le spese e di conseguenza la Basilicata ha avviato richiesta formale a Trenitalia di stabilire il capolinea non più a Taranto bensì a metà ponte. E adesso noi ci ascoltiamo l'intervista che ieri la nostra Ilaria Lia ha raccolto con l'assessore al ramo alla mobilità e alle infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e poi lo commentiamo con il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini.
2: Innanzitutto le relazioni istituzionali tra la Puglia e la Basilicata sono ottime, tra il presidente De Caro, il presidente Bardi e con il collega Pepe. Dopodiché il presidente De Caro ha posto un tema che io ritengo essere giusto al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e cioè Taranto, che è una grande realtà del sud, ma così come lo è la Basilicata, non riteniamo che per avere i treni di alta velocità questi debbano essere pagati dai cittadini pugliesi, e quindi sottrarre delle risorse del bilancio regionale destinate a trasporto pubblico per finanziare i treni di alta velocità. E su questo ha chiesto al governo di farsi carico con Ferrovie dello Stato, Gruppo Ferrovie dello Stato, di tenere dentro anche Taranto, che naturalmente non lasceremo fuori.
1: Trenitalia, tra l'altro, si è, diciamo, un po' tirata fuori dalla questione, bollandola come prettamente politica. Nel frattempo prego la regia anche di mandare in onda quelle che sono le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che ieri sul suo profilo social ha

0: appunto registrato un videomessaggio nel quale affronta la questione. Vediamo le sue dichiarazioni.
1: Qualche settimana fa ho scritto una lettera al ministro Salvini chiedendo di spiegarmi il motivo per cui il collegamento ferroviario nazionale con il treno Frecciarossa tra Taranto e Roma deve pagarlo la regione Puglia con 1.600.000 euro. Perché i pugliesi e i cittadini del sud devono pagarsi da soli i collegamenti nazionali sottraendo risorse al trasporto regionale? Mi è stato risposto da Trenitalia che è un servizio a mercato. Bene, noi scontiamo una infrastruttura ferroviaria che è obsoleta. Non avremo l'alta velocità, non abbiamo collegamenti diretti e per avere un diretto tra Bari e Napoli abbiamo aspettato una vita. Ora addirittura una sorta di ricatto. Se Taranto vuole un collegamento moderno con Roma, con un treno Frecciarossa, i pugliesi devono pagarselo da soli, lo devono pagare due volte, prima con i fondi regionali e poi acquistando i biglietti. Non avendo l'alta velocità, perché non si è mai investito sull'infrastruttura e sui binari, è ovvio che il treno non è attrattivo e quindi Trenitalia non ci guadagna. Per questo ci dicono, se volete un treno che si avvicina a una modernità, a un treno più moderno, dovete pagarvelo da soli. Mi chiedo a questo punto quale sia l'idea di questo governo del Sud e lo chiedo anche ai rappresentanti politici del territorio, quelli che in queste ore mi stanno sollecitando, quelli che mi chiedono spiegazioni. A loro faccio una proposta. Andiamo tutti insieme a Roma a chiedere che il servizio a mercato sia a carico dello Stato, dove l'infrastruttura è obsoleta e dove c'è bisogno di sostenere il territorio e non di affossarlo.
0: Ecco, allora chiediamo proprio al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Che cosa rispondiamo a questa dichiarazione di De Caro?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che devo rispondere? Perché la cosa assurda è che a me non piace fare polemiche, mi conoscete, mi piace lavorare e cercare di risolvere i problemi, ma in questo caso un presidente di regione che governa la regione da 21 anni circa, è stato parlamentare europeo, è stato parlamentare del governo italiano quando stava nel centro-sinistra a governare, fa queste affermazioni, continuiamo a fare solo poesie. E non si fanno i fatti. Voglio ricordare a De Caro che lui è presidente della regione da già un anno, ci sono stati 20 anni prima i suoi colleghi Vendola e De Caro, e invece di risolvere i problemi si butta sulla polemica. Taranto non c'è nell'agenda della regione Puglia da 20 anni. Per esempio, noi abbiamo in questo momento i giochi del Mediterraneo. Bene, lui che fa? Invece di pensare e concentrarci a capire le risorse della regione dove stanno per aiutare i giochi del Mediterraneo, la mette a fare polemica. Lui, prima di tutto, non ha messo un euro, e dico un euro, sui trasporti, sulla manutenzione, sulla strada, per quanto riguarda l'evento che ci sarà ad agosto. Il fatto dei treni Italia Frecciarossa è un problema che si sapeva da tanto, tanto tempo ed è stato più volte sollecitato sia da parte mia di Emiliano, che sia a Piemontese in queste ultime settimane. Addirittura Piemontese mi ha convocato il 7 di luglio a fare un incontro dove parleremo anche di strade, soprattutto noi abbiamo quella strada che tratta il tratto fa l'Ilva e Massafra, che sta bloccata da un anno a una corsia. Mi devono dire, a proposito di trasporti, come faremo ad accogliere tante migliaia e migliaia di cittadini che verranno a visitare la nostra città vedendo Taranto in queste condizioni. È proprio che la regione su Taranto, per quanto riguarda i trasporti, ma sappiamo anche la sanità, si pensa soltanto a fare tagli e non fare investimenti.
0: Ecco, consigliere, l'aeroporto no. Adesso rischiamo anche di perdere questi collegamenti ferroviari. Le strade, come giustamente ha sottolineato, sono delle infrastrutture poco sicure e in alcuni casi anche piuttosto obsolete. Taranto rischia veramente di restare isolata, al di là di quello che poi è l'evento dei Giochi del Mediterraneo, che sicuramente metterà in luce ancora maggiormente questo tipo di criticità, ma rischia comunque, essendo una città che vuole puntare proprio sul turismo, no? Anche per affrancarsi da questa monocultura dell'acciaio di cui si parla tanto, ma una città isolata non può puntare sul turismo.
2: Guardate, l'aeroporto di Grottaglie, un altro esempio, che da un po' di tempo io non ci sto più parlando perché? perché ho notato che la solita chiacchiera del centro-sinistra, che ogni volta che arriva una campagna elettorale parlano di apertura, poi per 5-6 anni non ne parlano, poi alla prossima campagna elettorale un mese prima ne riparlano, ma la situazione è che l'aeroporto di Cottali è sempre lì. Io pensavo che con l'avvento di Giugri Mediterraneo, con tutto questo interesse che c'è sulla città e sul fatto, come bene hai detto, quando riguarda che bisogna cambiare anche il sistema lavorativo sul TAR, poteva essere un interesse ancora più forte di aprire l'aeroporto di Grottaglie. Io voglio dire che il Giugri Mediterraneo è un'occasione incredibile, non soltanto per quel mese che ci sarà tanta gente che verrà sul TAR, ma soprattutto per il dopo. Rimarranno 70-80 strutture nuove che forse negli ultimi 40 anni da nessuna parte si sono concentrate tante strutture, tanti investimenti in una città. Potrebbe partire da Taranto, può diventare Taranto la città dello sport a livello nazionale, può essere un interesse a livello mondiale, c'è già gli occhi di tanti imprenditori che stanno nel settore dello sport, nelle manifestazioni che vogliono gestire le strutture, può diventare veramente Taranto, diciamo, un'oasi, un cuore, un giardino nello Ionio per quanto riguarda lo sport. Però per l'infrastruttura, invece di decare, di fare i soldi video, spot, che è un artista è bravo, vedete quante like prende da 20 anni, ma poi nella sostanza mi sembra di stare in due mondi diversi. Io vivo una realtà diversa da come la racconta lui. Ancora parliamo anche del San Gattardo, sta lì ancora fermo, purtroppo ho vinto la scommessa che nel 2016 dicevo che quell'ospedale prima di 10 anni non apriva, siamo al 2026, ho perso addirittura scommessa perché quell'ospedale prima del 2028, se tutto va bene, non apre. Cioè c'è una serie di situazioni, e non ultima questa dei trasporti, che è un disastro e non c'è collaborazione, perché i cantieri che il governo Meloni, grazie al commissario Ferrarisi, stanno andando avanti velocemente, stanno lì, stanno sotto gli occhi di tutti. In un anno e mezzo mi dovete dire chi ha mai fatto tante opere che stanno al 90% del finale, manca poco, mancano 15-20 giorni per essere tutte pronte, e se uno si fa un giro dentro Taranto, nell'ingresso di Taranto, vedete a livello di trasporto e di infrastrutture come sta la situazione. Allora vogliamo capire, se la mettiamo sulla polemica, vediamo qual è la differenza fra il governo, il centrodestra e loro che stanno da 20 anni a governare la regione Puglia e non hanno mai dato un contributo come lo sto citando da mesi a Taranto per quanto riguarda i giochi.
0: Ecco, in chiusura, consigliere, anche il sindaco Bitetti ha scritto al ministro Salvini, ha fatto un appello a non lasciare Taranto isolata. Il presidente della massima assise cittadina, Gianni Liviano, questa mattina scrive: adesso abbiamo una stazione riqualificata, ma mancano i treni. Insomma, sembra che in questo braccio di ferro tra la regione e il governo, alla fine quella che ne paga le spese sotto più punti di vista è proprio la nostra città. Non sarebbe forse il caso di, diciamo, mettere da parte quelle che sono le divisioni e cercare un punto di incontro comune per il bene della città? Quali sono i suoi prossimi passi? Incontrerà De Caro?
2: Ma io sono stato sempre primo a dire che non bisogna mai vedere i colori politici, ma cercare di far, quando si tratta di investimenti o di lavorare per Taranto, bisogna essere uniti. Ma invece di fare lettere e poesie e da mandare a Roma, io ho sempre detto: uno si chiama, si mette insieme, come io ho fatto in queste ore, ho chiamato anche ai miei parlamentari di riferimento tipo Iaia, che si sta andando da fare molto per la città di Taranto, sappiamo quanti investimenti si stanno facendo per il CES. Invece di fare le poesie e lettere, uscire sui giornali, hanno il governatore di centro-sinistra, che io sinceramente lettere o poesie o affitto o aiaie non ne faccio, prendo il telefono, vado di persona e ci parlo, invece di andare sulla stampa a far vedere che qualcosa ho fatto. Bisogna fare un po' di più sostanza e fatti per Taranto.
0: Perfetto, grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini. Noi torneremo ovviamente
2: Buona giornata.
0: E torneremo ovviamente a seguire e ad aggiornarvi su questa vicenda. Intanto chiudiamo qui questa puntata di Buon Mattino e vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale e l'informazione di Studio 100. Una buona giornata.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca.

proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Poi ci sposteremo prima verso destra, attacco il piede, poi apro e mi sposto a sinistra. Quindi vado a destra e vado a sinistra. Le gambe sono morbide, non sono rigide, quindi ci spostiamo lentamente da un lato e dall'altro, proprio sentendo questo scambio di peso dal piede destro al piede sinistro. Iniziamo ad abbinare anche le braccia in avanti, quindi sulle braccia, apro, hop, apro, due, apro, tre, apro, quattro, apro, cinque, sei, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Poi marciamo sul posto e ci ascoltiamo come sempre. Se naturalmente sento che si sta accelerando molto la frequenza respiratoria, mi fermo prima, marcio sul posto e recupero. Quindi riprenderemo a spostarci lateralmente verso destra, però questa volta abbino le braccia. Quindi apro, braccia fuori, apro, braccia fuori. 4, 5, 6, 7, 9. 10 e marciamo, sempre la schiena dritta, ascolto il recupero, appena abbiamo recuperato, stessa cosa, però questa volta fletteremo le braccia, quindi apro, quando chiudo fletto le braccia, apro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riprendo la marcia. Sempre ascolto il recupero. Mi sposto leggermente in fuori sul tappetino. Faremo due passi questa volta verso destra, quindi apro, chiudo e due verso sinistra. Ok, apro, chiudo. Questi spostamenti ci servono a stimolare le fasce esterne delle gambe, quindi apro, chiudo e anche stiamo lavorando sugli adduttori, stiamo lavorando sui glutei, grazie a questo piegamento, questa estensione, lavoro anche sui quadricipiti, quindi ascolto ogni gruppo muscolare, op, e posso sempre abbinare le braccia come prima avanti, due, tre, avanti, hop, hop, hop, tre, hop, hop, hop, quattro. Poi recupero un po', sempre per ascoltare come va la frequenza respiratoria. Appena sento che ho recuperato, quindi riprenderò a spostarmi lateralmente, però questa volta abbino indietro le braccia. Uno, due, tre, vado indietro. 1, 2, 3, indietro. Op, op, op. Io vi sto dando un ritmo, però naturalmente possiamo anche rallentarlo o accelerarlo un po', sempre ascoltandoci. Indietro. Stiamo facendo lavorare la zona posteriore delle braccia, senza andare con la testa in avanti, la testa è sempre ben allineata, è solo un movimento delle braccia, delle spalle, facciamo l'ultimo, 1, 2, 3, indietro e marcio sul posto. Ci fermiamo, ci mettiamo con le gambe un po' più larghe, le punte leggermente ruotate fuori, prima sentiamo le sensazioni, recuperiamo attraverso delle respirazioni ampie, inspiro. Espiro, rilasso le spalle, le braccia, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Se abbiamo recuperato, porteremo indietro il sedere, ginocchia fuori, piego le gambe e poi vado su contraendo i glutei. Inspiro, vado indietro col sedere, braccia avanti, espiro, bacino.

Buongiorno a tutti, stamattina inizieremo sempre passeggiando sul posto. Iniziamo a sentire i piedi.

Avanti, contraggo i glutei, 3, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 5, possiamo fare 6 piegamenti, 8, 10, sempre ascoltandoci, non dobbiamo mai forzare. Le ginocchia, mi raccomando, sempre in fuori, verso gli alluci. Si inizia portando il sedere indietro e poi piegando. Poi marcio sul posto, sempre per ascoltare il recupero. Una volta che ho recuperato, rimetto le gambe larghe. Posso ripetere sempre lo stesso piegamento, però questa volta con una maggiore apertura, qualche centimetro in più. Quindi stessa cosa, quindi vado indietro, piego e poi contraggo i glutei, spingo con i piedi a terra e inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, facciamo un altro, o se ci va di aggiungerne qualche un altro, lo facciamo e poi recuperiamo. Ci fermiamo con i piedi apertura del bacino, sentiamo le sensazioni sotto i piedi, allineiamo bene la colonna, poi sempre tenendo le gambe morbide, con le mani alle cresse iliache, mobilizziamo il bacino. Lentamente vado avanti e poi indietro. Inspiro, vado avanti, espiro, indietro. Cerco movimenti sempre più ampi tenendo la testa ferma. Poi nell'altro verso. Benissimo, poi ci fermiamo, sensazioni. Ora lasciamo scivolare una mano lungo la gamba, poi prendo l'aria, fuori l'aria, scivola l'altra mano, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Siamo a 3, 4, se magari mi è comodo allargare un po' di più le gambe, posso farlo tranquillamente, l'importante è che la schiena è dritta, che non ci sono flessioni in avanti del busto o non c'è tanta estensione, il busto è sempre allineato, dobbiamo solo flettere lateralmente. A questo movimento posso anche abbinare il braccio che va su, lento, poi inspiro. Espiro. In tutto questo la parete addominale è sempre leggermente retratta, quindi vado su, prendo l'aria, su e poi riprendo a marciare e ascolto le sensazioni. Poi ci fermiamo con i piedi sempre leggermente larghi e con entrambe le mani vado a destra, inspiro, disegno un grande cerchio nell'aria, espiro e scendo e di nuovo inspiro, espiro. Immagino di avere un pallone tra le mani o se in caso ho un pallone posso anche prenderlo, quindi inspiro, vado su, disegno un grande cerchio e giù, espiro. Notate c'è una torsione del busto. Non c'è flessione del busto in avanti, indietro, sto solo abbinando questa torsione da un lato e poi dall'altro. Quindi giro, inspiro, grande, grande, vado su e espiro, lascio cadere le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. I piedi ruotano sul tappetino. Così da assecondare la torsione del corpo. Inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro e giù. Sempre marcio sul posto, ascolto le sensazioni.

Poi porto le braccia in avanti con le scapole basse, non incassate, e col braccio destro inspiro, espiro, poi col sinistro inspiro, espiro. Quindi una circonduzione con una leggera torsione del busto. Quindi ogni volta che il braccio destro sta andando indietro, la mano sinistra va avanti, stessa cosa. Sentirò la mano che va avanti mentre il braccio ruota. È lento, lo sguardo è sempre fisso in avanti. Sensazioni. E appena sento che ho recuperato, rimetto le mani avanti, al contrario, inspiro. Espiro. Stiamo richiamando il nuoto. Infatti il braccio va indietro e poi va avanti. Il busto ruota, lo sguardo è fisso in avanti. Anche qui ci ascoltiamo, se sentiamo tanti carichi nelle spalle, bastano anche due, tre circonduzioni. Se no, altrimenti ripetiamo per 8-10 volte questo lavoro. Ci fermiamo e sentiamo le sensazioni nelle spalle, nei muscoli del collo. Se c'è tanta tensione in questi muscoli, vi invito a fare meno ripetizioni o a non esagerare tanto con la circonduzione. Ora possiamo andare in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia alle anche. Prima sciogliamo un po' la colonna, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, lento per 5 volte, ripeto questa flesso-estensione, l'ultimo, espiro, poi pongo le mani un 30 cm più in alto, tanto quanto basta per potersi stiracchiare, non dobbiamo sederci sui talloni, dobbiamo solo allungare bene i muscoli delle braccia, del dorso, poi ritorniamo su lentamente, di nuovo mani perpendicolari alle spalle, distendiamo la gamba destra e piano inspiro, espiro, cambio, distendo la gamba sinistra e su, inspiro, espiro. Distendo, inspiro, espiro. Espiro. Ogni volta c'è una spinta, in questo caso della mano sinistra a terra e porto su il braccio destro. Non forziamo sul tratto cervicale, infatti lo sguardo segue la mano. Senza grandi sforzi, facciamo un altro per lato, uno, due, e poi ci ascoltiamo nuovamente ponendo le mani un po' più avanti, andiamo indietro, sentiamo il respiro. Ritorniamo su. Ci possiamo girare, scendere su un fianco e poi rotolare sulla schiena. Allora il mento è leggermente basso, sento il respiro, lascio andare giù la gamba sinistra, mi rilasso. In questo momento ci stiamo concedendo un attimo di recupero per la colonna. Un attimo di riequilibrio della respirazione, poi cambio gamba, poi poggio giù il piede sinistro con la gamba piegata, porto la gamba su e piano piano apro e chiudo lentamente. Su questo lavoro devo cercare di non ruotare il bacino e se c'è molta tensione dietro la gamba, fletto leggermente.

lentamente il ginocchio. Fuori l'aria, prendo l'aria per 10 volte. Sono 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi fletto e sento le sensazioni tra una gamba e l'altra. Appena sento che ho recuperato, vado su con l'altra gamba e piano apro e chiudo. Mi raccomando, ascoltare sempre la parete addominale leggermente retratta, e se c'è anche un piccolo fastidio lombare, evito questo esercizio. L'importante è andare piano, controllare tutto, non aprire tanto la gamba. Finiti i 10, la gamba scende, distendo anche la gamba destra e ascolto le sensazioni. Poi piego una gamba, piego l'altra, i piedi sono apertura del bacino, i talloni vicini ai glutei e da qui vado su inspirando, espirando scendo. Inspiro, espiro. Questo lavoro abbino le braccia, inspiro, espiro. Lo facciamo altre 7 volte, giù, la spinta sui piedi è simmetrica, salgo sino a dove è piacevole per la colonna, soprattutto per il tratto cervicale. E naturalmente quando vado su c'è una contrazione dei glutei e quando vado giù c'è una decontrazione. Stessa cosa accadrà per tutti i muscoli posteriori della colonna, quindi sentire una contrazione e una decontrazione. Finite le 8-10 ripetizioni, aggancerò prima un ginocchio, poi l'altro e recupererò con le gambe flesse. Possiamo continuare stimolando gli stessi gruppi muscolari, però questa volta con i piedi e le ginocchia unite. Inspiro, vado su, quando sono in alto allargo le ginocchia, poi le chiudo e scendo e mi rilasso. Inspiro, vado su, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro e giù. E continuo sempre a respirare in ogni movimento. Cerco equilibrio sui piedi. Infatti ogni volta che abduco le ginocchia devo andare sull'esterno dei piedi, poi ritorno su tutto il piede e giù. Ne facciamo un altro, inspiro e giù. E nuovamente aggancio prima un ginocchio e poi l'altro per recuperare. Sempre almeno una decina di respirazioni, cercando di mollare ogni tensione nelle anche, nelle gambe, nella schiena. Finite le 10 respirazioni, metto giù prima una gamba, poi l'altra, piedi e ginocchia unite, fuori l'aria, allargo le ginocchia al massimo, prendo l'aria, chiudo le ginocchia. 2, giù, 3. A questo movimento abbino le braccia in alto, abbasso il mento e poi chiudo. Attenzione a non inarcare il tratto lombare, abbasso il mento e tengo gli addominali contratti, così da poter spingere giù le vertebre lombari. Inspiro, 4. Cinque.

see. Sette. Otto. Nove. E 10. Ci rilassiamo distendendo prima una gamba, poi l'altra, sentiamo le sensazioni. Se il respiro è tranquillo, se abbiamo recuperato, pieghiamo una gamba, pieghiamo l'altra, ci giriamo prima su un fianco e poi lentamente ci sediamo. Questa volta possiamo restare seduti, tenere la gamba destra piegata con il tallone che va verso il pube e possiamo provare a portare indietro la gamba sinistra. L'importante è che sono sul dorso del piede. Se c'è dolore al ginocchio, fastidio, mi ritrovo con la colonna molto in flessione, posso eseguire questo esercizio con la gamba distesa. Posso chiuderla un po' di più se tira. L'importante è che tutto ciò che facciamo c'è sempre una sensazione di piacere e mai dolore, difficoltà. Io continuerò con la gamba piegata indietro, quindi mi alternerò, farò un po' con la gamba piegata e un po' con la gamba distesa questo lavoro. Quindi da qui con la mano sinistra tengo il ginocchio e vado su, espirando. Inspiro, espiro. Naturalmente con la gamba distesa la variante è questa. E su, inspiro, espiro. Inspiro lento, espiro. L'obiettivo è sempre quello di allungare i muscoli posteriori della gamba, di dare flessibilità alla colonna. Mentre in questa posizione sentiremo che cambia la tensione. In questa posizione stiamo lavorando sull'anca sinistra. Inspiro, espiro. E poi nel recupero vediamo le due varianti, la mano è poggiata a terra, alzo il bacino, inspiro, mi inarco sino a dove è piacevole, espiro e scendo. Inspiro, vado su, espiro e scendo. Con la gamba distesa sarà questo lavoro sempre, inspiro, espiro. Continuiamo sempre per 8-10 ripetizioni. Espiro, l'importante è che non c'è sforzo esagerato, che c'è sempre un respirare, un aprirsi verso l'alto e un lasciarsi andare verso il basso. Quindi abbiamo detto che la gamba può essere piegata o distesa, quindi metto la mano giù, con la mano destra sto agganciando il ginocchio e prima vado su, fuori l'aria, mi ascolto, inspiro, espiro, siamo a due, inspiro, con la gamba distesa era questo, piano espiro, sempre ascoltando sino a dove è piacevole. Se ho difficoltà a stare seduto in queste posizioni, posso porre sotto i glutei dei libri, così da poter rialzare un po' il sedere e rendere l'esercizio più facile. Dall'altro lato ci stiamo agganciando, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, la mano è a terra, a questo punto e piano piano vado su, fuori l'aria. Poi abbiniamo lo stacco del bacino, estendo l'anca, apro il fianco e giù. Vado su, fuori l'aria. A gamba distesa invece stessa cosa, spingo sul tallone e su. Altre due ripetizioni.

Prendo l'aria, mi a questo braccio, la mano deve essere perpendicolare alla spalla, una volta che sono su, seduti si parte con la mano leggermente più fuori. Ok, finito questo lavoro, distendiamo entrambe le gambe, poniamo le mani leggermente più indietro rispetto ai glutei, ci ascoltiamo un po', sentiamo il respiro. E possiamo rilassarci piegando la gamba destra e portando la caviglia destra all'esterno del ginocchio sinistro. Con le mani tiro su il busto, sento il respiro e rilasso la gamba destra. Sempre 10 respirazioni in questa posizione. Finite le 10 respirazioni, scende la gamba destra, porto sulla gamba sinistra, tiro su il busto, spalle basse, mento indietro.

E anche qui quando ho finito posso nuovamente rilassarmi andando giù con la schiena, quindi sempre scendo su un fianco, lascio rotolare la colonna, distendo una gamba, distendo l'altra, posso concedermi anche qualche secondo ad occhi chiusi per sentire l'aria che entra ed esce dalle narici. E sentire com'è andata questa nostra lezione insieme. Presso un minuto, 2 minuti, quello che mi serve per ascoltarmi. E poi, una volta che ho finito, sempre mi giro su un fianco, lentamente mi siedo. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima lezione.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato.

0: Come fai a fare notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin, che è il produttore, e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare. E poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà le iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono

0: base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare le voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
0: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.

0: la fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene.

0: di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare in sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente salidetto con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love, love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per

0: quello che mi dà, mi emoziona, sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che...

0: come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le gesture tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
1: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare, come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché

0: ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, sì, in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura, dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema,
2: è praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo. Se dico la parola affidabilità,

0: cioè le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo intorno agli 880.
0: poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
0: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro
1: Sì.
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
0: Sì.
1: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
0: Certo.
1: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
0: Assolutamente.
1: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuole far
0: Se fatto
1: credere.
0: con un
1: Esatto,
0: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, esatto. Se vogliamo
1: sicuramente.
0: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se quando togli il piede dall'acceleratore è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: Prima della
0: orienta?
1: gamma, posso ricollegarmi a quello che
0: Prego,
1: diceva Paolo
0: prego,
1: della storicità e unicità di
0: prego,
1: questo brand?
0: certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: Magari
1: vuol
0: la.
1: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo
1: Federico,
0: aggiungere. Tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì,
0: Possiamo aggiungere anche il Mondiale
1: mi
0: Rally a
1: sono
0: questo
1: permesso di
0: punto.
1: nominarla, però sì, mi riferivo a
0: Ormai
1: quello.
0: nell'album dei ricordi,
1: No, vabbè,
0: però
1: però
0: tornerà la
1: tornerà,
0: Ferrari.
1: certo,
0: Possiamo aggiungere
1: chiaramente.
0: anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
1: Possiamo
0: ricordarli,
1: aggiungere
0: insomma, con
1: Mondiali Rally,
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
1: assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente. Che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
1: Sì.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m. Sì.

0: 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mazda Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' Mari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo,

0: Vi resta bello impresso ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD, e la trasmissione automatica Lineartron.

0: Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza.

Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario

0: by day, significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico, che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io a chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
6: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina

0: un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Il paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto, andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto.
0: posteriore, quindi.
1: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
0: Veramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma. Grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione,

0: funzione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che esatto. È posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
3: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo giovedì 2 luglio, come da tradizione, con la nostra rassegna stampa nazionale. Poi daremo ampio spazio al meteo, importante soprattutto in questi giorni di clima incerto. E poi approfondiremo le notizie locali con la rassegna stampa che riguarda la nostra regione e Taranto. E poi ancora alcuni collegamenti per parlare dei temi di attualità più scottanti. In particolare torneremo a parlare con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, della questione case di comunità e della differenza tra nord e sud, in particolare quante case di comunità sono state attivate al momento a Taranto. E poi ancora insieme a Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti, parleremo di questa nuova edizione ormai alle porte di questa rassegna cinematografica importante, ma parleremo anche dei problemi del comparto del cinema che oggi incontrano la regione. E ancora torneremo sulla questione del Frecciarossa e dell'alta velocità, del problema che c'è stato con la regione Basilicata che rischia di escludere Taranto e con l'appello di De Caro, dell'assessore piemontese, al governo. Ne parleremo con il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini. Ma adesso iniziamo subito la nostra rassegna stampa nazionale partendo dall'agenzia stampa ANSA per vedere quelle che sono le notizie principali. Una notte di raid russi su Kiev, ci sarebbero almeno 10 morti e 54 feriti. Questo è il titolo principale di ANSA. E poi in basso una notizia che adesso andremo a approfondire con quelle che sono le testate nazionali, ovvero e scisma con i lefebvriani, sfida al Papa, sono stati ordinati i vescovi. Una situazione insomma che ritorna a distanza di un bel po' di anni. Allora partiamo subito con il Corriere della Sera che titola appunto in prima pagina: a proposito di questa notizia, i lefebvriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Papa Leone XIV, perché scatta la scomunica? Una situazione che ritorna insomma a distanza di tempo, perché il tutto nasce con questo vescovo francese, Marcel Lefebvre, che è poi morto nei primi degli anni 90, una situazione che nasce negli anni 70 e che riguarda una frangia consistente, insomma, dei cattolici tradizionalisti. Era rientrato con Benedetto XVI il primo scisma, adesso invece un secondo strappo. E poi PNRR, il bilancio, i fondi dell'Unione Europea, più luci che ombre. Ovviamente con la fine di giugno c'è da fare il bilancio di quanto è stato realizzato con questi fondi. I guadagni record di Donald Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi e per le spese NATO un vertice a Palazzo Chigi. Dichiarazione dei redditi per il presidente degli Stati Uniti da 2 miliardi, ma lui risponde: c'è chi gestisce i miei soldi. E poi Sinner a Parigi: sappiamo cosa è successo e può ricapitare. Il malore del campione italiano di tennis. Mistero su quello che è accaduto, sembrerebbe qualcosa che ha a che vedere con la temperatura corporea. E andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Renzi, gli spot a sua insaputa e zero trasparenza sui redditi. Il leader di Italia Viva non ha pubblicato la dichiarazione patrimoniale del 2024 perché, avendo aderito al concordato biennale, ritiene sufficiente aver inviato le carte a Palazzo Madama. Crosetto invece ora dà ragione a Ruth sugli aerei partiti dall'Italia, 518 i voli degli Stati Uniti. Il governo diceva 200, in realtà sono più di 500. E poi ancora si parla dello scisma dei lefebvriani. Vabbè, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi, confermato. E andiamo avanti adesso con il giornale, si parla ancora di questo scisma che scuote la Chiesa Cattolica, una vera e propria sfida al Papa dei vescovi ribelli. È chiaro che adesso ovviamente scatterà la scomunica, l'appello del pontefice dei giorni scorsi è caduto nel vuoto e quindi un po' come accaduto con Papa Wojtyla, si tratta ora di passare appunto alla rottura. E poi ricatti ai migranti, paga o non parti, si rifà ovviamente all'operazione Babele che ha coinvolto diverse regioni italiane.
per il presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina con base proprio con un CAF di Taranto. Nelle intercettazioni la gestione del tariffario tratte addirittura da oltre 6.000 euro, abbiamo letto in realtà 6.500 euro che venivano poi suddivisi anche con gli imprenditori locali compiacenti. Andiamo avanti con il Messaggero. Sfida al Papa e scisma. I lefebriani ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità. Siamo

pronti a pagare qualunque prezzo. La cerimonia è avvenuta in Svizzera in diretta social per la comunità anticoncilio, appunto contro le riforme del Concilio Vaticano II, arriva la scomunica. E poi c'è un editoriale proprio su questa visione definita parziale dei ribelli, in particolare appunto quello che contestano l'apertura alle altre religioni, in primis dell'attuale Chiesa cattolica, con una visione piuttosto tradizionalista che peraltro dal punto di vista politico si avvicina a quella che è l'estrema destra all'interno dell'Unione Europea. E poi l'intervista al ministro Foti: la spesa per il PNRR è arrivata a 143 miliardi. Ancora i super guadagni di Donald Trump, grazie alle criptovalute avrebbe guadagnato oltre un miliardo in un anno. E poi la festa del 4 luglio e i valori dell'Occidente, oggi a Villa Taverna la Meloni ci pensa il no della Schlein. Conti, bandiera giallorossa e dopo 53 anni ciao Roma. Ieri l'ultimo giorno con Falcao e Lino Banfi, l'addio di Bruno Conti, come potete vedere anche nella bella fotografia pubblicata. Andiamo avanti con Il Sole 24 Ore, che titola: Bending Spoons vola al suo debutto più 38%. Si tratta della società italiana fondata da Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Paternello e Luca Querella, che ora ha una valutazione di oltre 24 miliardi di dollari. Ferrari e tre amici: dal fallimento della prima startup alla scalata Wall Street, c'è appunto la storia della nascita di questa società. E poi il piano casa è legge, il cantiere riparte dagli immobili pubblici, resta il nodo sostenibilità per i costi degli interventi privati del programma. Dalle parole ai fatti, il post della Premier Meloni su X. E ancora si parla ovviamente anche sul Sole 24 Ore dei guadagni di Trump. Avrebbe guadagnato 2,2 miliardi nel 2025 anche grazie appunto alle criptovalute, ma anche il dramma umanitario nella striscia di Gaza, l'appello di medici e religiosi fermare il genocidio. E poi sulla sicurezza nazionale, Netanyahu e la folle idea di fare a meno degli Stati Uniti. Passiamo adesso per un attimo allo sport con la Gazzetta dello Sport. C'è questo approfondimento su Sinner, che avrebbe avuto appunto un malore a Parigi, e c'è mistero su quello che in realtà è accaduto, perché il campione non l'ha specificato, ma sa che quel malore può ricapitare e diciamo prende le contromisure per le altre gare. E poi ancora si parla della nazionale italiana, il piano per avere Conte, Malagò è al lavoro per l'Italia che verrà, la Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, ma prima tocca a Maldini, attesa la risposta entro due giorni. Andiamo avanti e ci troviamo con La Repubblica, che parla appunto in prima pagina dello scisma delle Fevriani. Il segretario di Stato Pietro Parolin: dolore e sanzioni, sono stati consacrati in Svizzera 4 vescovi. Ecco, lo dicevamo prima, alla presenza della estrema destra, questa insomma vicinanza anche dal punto di vista politico. E poi la legge elettorale, un altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, una lite che fa slittare l'aula di una settimana. La possibilità di scegliere i candidati sulla scheda rimane la mina più pericolosa. E poi ancora gli affari record di Trump grazie alle criptovalute, il presidente incassa in un anno più di un miliardo di dollari. E poi in Ucraina, verso il voto in autunno, ci sarà la sfida appunto a Zelensky. L'approfondimento, ne abbiamo parlato prima, sulla questione dello scisma. E poi ancora si parla di sport: Sinner, scoperto il male di Parigi, può risuccedere, e il doppio di Kane che salva l'Inghilterra dal Congo. Andiamo avanti con La Stampa e parliamo della difesa. L'intervista al ministro italiano Crosetto: i fondi dell'Unione Europea solo nel 2027. Il ministro afferma: rinvio safe, rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. I voli dalle basi statunitensi nella media con Conte sono stati di più. In Libano una nuova missione come a Kabul. E poi effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica, una

0: approfondimento sull'America di oggi. E poi la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, le langhe tagliano il vino. Un approfondimento appunto su questa questione che riguarda il settore enologico e poi il caso, lo scisma dei lefebvriani, noi ribelli in nome di Dio. E termina qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso vi lasciamo al meteo e poi ritorniamo per approfondire le notizie locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'anticiclone delle Azzorre si trova in corrispondenza dell'arcipelago che porta lo stesso nome, ovviamente, ma estende la sua influenza anche sull'Europa occidentale. E questo determina una discesa di aria più fresca e instabile che dalla penisola scandinava ha conquistato il settore orientale del continente europeo e sta interessando anche le nostre regioni. Non si tratta del passaggio di una perturbazione, non si tratta di fenomeni particolarmente vistosi e insistenti, ma si tratta di fenomeni che possono svilupparsi da un momento all'altro con la formazione di nubi cumuliformi, cioè di nubi che si sviluppano nel corso del pomeriggio, che danno adito a dei rovesci, a dei temporali, localmente anche a dei fenomeni grandinigeni e che poi dopo tendono a dissolversi nel corso della serata. Anche per la giornata di oggi sarà questo, diciamo, il leitmotiv, sarà questo il motivo predominante che ci riguarderà per quanto riguarda le nostre zone. Detto ciò, passiamo subito alle previsioni per la giornata di oggi. Eccole qui, vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il territorio, con la possibilità però di formazione di nubi cumuliformi, cioè di nubi a sviluppo verticale nelle ore centrali del giorno, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci o dei temporali, localmente potrebbero anche essere intensi, anche se saranno generalmente comunque di breve durata. Impossibile stabilire la località dove questi potranno formarsi con maggiore possibilità, saranno delle nubi di passaggio abbastanza imponenti che dove passano, diciamo, si faranno notare almeno per un'oretta, un'oretta e mezzo così, niente di più. Per quanto riguarda il vento è sempre di direzione da nord, un po' più intenso rispetto a quello dei giorni passati, e questo vento determinerà un moto ondoso del mare in aumento per quanto riguarda il basso Adriatico e per quanto riguarda il canale Otranto, un po' più tranquillo il Golfo di Taranto, mosso semmai solamente al largo. Le temperature restano più o meno con i valori dei giorni passati, probabilmente potrebbero anche perdere un qualcosina, ma vedete il valore massimo che possono raggiungere è di 33 gradi, non supereremo questo valore sicuramente. Per quanto riguarda la tendenza per il giorno successivo, per quella di venerdì, eccola. Potremmo intitolarla Ogni bel gioco dura poco, nel senso che quell'aria fresca, quelle correnti fresche che ci staranno interessando, tenderanno a pulire un tantino il cielo e quindi i fenomeni di instabilità pomeridiana si concentreranno essenzialmente nelle aree interne appenniniche, lasciando sostanzialmente sgombro le aree costiere della Puglia e della Basilicata. Le temperature, vedete, scendono un tantino per quanto riguarda i valori minimi, proprio per l'arrivo di quest'aria un po' più fresca. Il mare a questo punto risulterà essere mosso, sia il basso Adriatico che lo Ionio, proprio per l'insistenza di queste correnti settentrionali. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci rientrati in studio e adesso passiamo ad approfondire le notizie locali con la rassegna stampa che riguarda la Puglia. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, in cui troviamo una bella intervista a Mario Balzanelli, leader della Società Nazionale di Emergenza, nonché direttore anche del 118 qui a Taranto. Pochi medici nei servizi di soccorso, contratti migliori per fermare la fuga, la politica deve intervenire. Un tema particolarmente importante su cui torneremo anche più avanti nel parlare di quello che è un po' una delle criticità più importanti.

che riguardano anche le case di comunità, ma basti pensare anche all'ospedale San Cataldo, ovvero questa carenza di medici e di infermieri. E poi la vertenza occupazionale di Natuzzi, via le chiusure, lavoratori in assemblea, nei giorni scorsi un ennesimo incontro, questa volta Confindustria Bari, un'altra fumata nera. Contro il calo demografico, servizi alle donne e retribuzioni più alte, lo tsunami demografico che sta colpendo la Puglia in 26 anni, pensate, la regione ha perso oltre 168.000 abitanti. Diciamo che quello del calo demografico è un problema che riguarda un po' tutta l'Italia, ma in particolare nel Sud Italia si intreccia con la disoccupazione femminile e la mancanza di servizi alle donne. E poi Bari, una città più moderna, il sindaco Leccese e il presidente Anci Manfredi presentano le nuove scadenze PNRR, completate 35 opere e altre 18 in arrivo, proroga al 31 luglio per BRT, esattamente insomma come richiesto anche qui a Taranto. Per quanto riguarda gli altri progetti, la corsa dei comuni sono stati portato a termine un lavoro su tre con il Salento in testa. E poi un altro argomento di cui parleremo a breve, un treno Frecciarossa per viaggiare velocemente dalla Puglia alla Campania, ma polemiche da Taranto perché salta il collegamento con Torino. E poi il caso, vota in consiglio Madagardaland, è successo ad Acquaviva delle Fonti, dove un esponente di Fratelli d'Italia ha partecipato al consiglio comunale collegandosi da remoto, grazie al regolamento per il Covid, dal parco divertimenti del Nord Italia. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, la questione ovviamente dei treni ad alta velocità in prima pagina. Ripartono i treni via il nuovo Frecciarossa tra Lecce, Bari e Napoli, ma la Regione Puglia non paga e Taranto resta isolata, con il commento di Maristella Massari, coi binari vuoti nelle giornate dei giochi 2026. Insomma, una questione davvero di rilevanza, di grande rilevanza, soprattutto alla luce appunto di quello che sta per accadere a Taranto con l'evento dei giochi del Mediterraneo. E poi legge elettorale, resta il rebus delle preferenze, la mano della sacra Corona Unita dietro il delitto di Copertino, Tomeo sarebbe stato ucciso per sbaglio, finiscono in quattro in manette. E poi un altro caso di cronaca, assalto al portavalori bloccato a Carovigno, un blitz e un inseguimento, tre i rapinatori arrestati. E ancora si parla di BRT, questa volta nel Barese, il primo biglietto non arriverà prima del 2027, tempi lunghi per i cantieri, poi servirà il collaudo. Insomma, sembra che un po' tutti abbiano sottovalutato i tempi necessari per realizzare le infrastrutture che servono appunto per questa nuova linea di mobilità sostenibile. Andiamo avanti con l'edicola, dove troviamo nuovamente il presidente dell'ANCI Manfredi che chiede al governo la garanzia di risorse nazionali per completare tutti i lavori che non riusciranno a rispettare le scadenze, per motivi ovviamente che però sono indipendenti dalla volontà degli enti locali. Quindi ANCI, nessuna opera del PNRR resti incompiuta. E ancora l'ombra della Sacra Corona Unita sull'omicidio Tomeo, dal comune due concessioni per un'unica superficie, e poi portavalori assaltato a Carovigno, tre arresti. Un approfondimento, il piano casa è irrealizzabile, in Puglia ci sarebbe un SOS vero e proprio sulle occupazioni, e poi Frecciarossa, Bari e Lecce, mentre Taranto è out. E andiamo avanti con il nuovo quotidiano di Puglia nella sezione di Taranto, perché in prima pagina ci sarebbe una notizia che porta la firma di Paola Casella, che rappresenta un po' un colpo di scena dal punto di vista politico, ovvero Bitetti cede, Luana Riso entra in giunta, quindi la spunta è il PD, via al terzo assessorato. Braccio di ferro e delega al patrimonio, Spalluto invece di Chima, l'attuale presidente del CDA di Chima Ambiente, dovrebbe entrare in consiglio. Quindi ci sarebbero insomma
dei movimenti a breve all'interno di Palazzo di Città. Come sapete, c'è stata questo pressing del Partito Democratico dopo l'uscita di Vincenzo Di Gregorio e di Federica Stamerra dal partito, dalle file dei Dem, e si è perso insomma il terzo assessorato. Poi la Stamerra ha rassegnato dimissioni per motivi personali. Sembrava che la decisione di Bitetti su un eventuale

0: l'eventuale nuova assessora fosse rimandata al post giochi del Mediterraneo, invece sarebbe arrivato il colpo di scena con insomma, anche questo cedimento nei confronti del PD, che anche attraverso il vice sindaco Mattia Giorno aveva chiesto a Bitetti appunto il terzo assessorato. E poi l'analisi Toto Quirinale e altri schemi, così la Premier Meloni lancia la sfida, ancora treni, il rischio stop, la città non può essere esclusa dal Frecciarossa, è l'appello che fa anche il sindaco Bitetti a Salvini. E poi l'atteso sbarco di IKEA, scegliamo Taranto per i clienti pugliesi, in realtà non si tratta di un vero e proprio negozio, ma di un plan and order point della regione che rappresenta comunque il primo arrivo, insomma, di questo negozio svedese, di questa catena svedese nel capoluogo ionico. Giochi, un piano per la mobilità, più risorse dopo il caos Medimex per evitare appunto i disservizi che si sono verificati soprattutto in occasione dei concerti serali. E ancora da Carovigno, da Acquaviva delle Fonti, il consiglio, un giro di giostra, il voto arriva da Gardaland. E terminiamo qui appunto la nostra rassegna stampa locale. Adesso noi andiamo in pausa e successivamente ritorniamo per collegarci con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri, e parlare della questione case di comunità e più in generale, insomma, della sanità pugliese. A tra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: E allora eccoci ritornati in attesa che Giampaolo Vietri si colleghi con noi. Nel frattempo vi lasciamo all'intervista all'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, realizzata nei giorni scorsi dalla nostra collega Ilaria Lì, a margine proprio del consiglio regionale che si è svolto a Bari. Una intervista che riguarda la scadenza del PNRR per accreditare le case di comunità, e vediamo cosa ha dichiarato l'assessore in merito.
2: Sul target di 78 che la Puglia doveva presentare al 30 giugno abbiamo 83 case certificate e 7 delle quali stiamo aspettando ancora la certificazione, ma sono 83, quindi abbiamo raggiunto il numero target con tanto sacrificio e tanto lavoro e ci proiettiamo a poter utilizzare non solo il residuo del finanziamento, quindi arrivare entro fine anno al numero di 120, ma anche ad avere la premialità. Il governo stiamo lavorando in maniera seria, istituzionalmente corretta, l'ho detto da qualche mese, io ho un buon rapporto, l'unità di missione sta facendo un grande lavoro con noi, ha capito le difficoltà, le criticità, le abbiamo affrontate, l'emendamento della Puglia ha aiutato tutte le regioni d'Italia sulle certificazioni. E questo è lavorare in maniera corretta. Sulla partita del personale, la discussione è aperta perché al di là dell'accordo con i medici di medicina generale c'è tutta la partita che riguarda le diverse figure professionali che devono garantire di fatto quella che è l'attività a pieno regime delle case, e su questo ci stiamo confrontando in maniera molto puntuale e concreta.
0: Insomma, da 121 a 78 e poi nuovamente a 83, nel frattempo quelle diciamo effettive a Taranto sarebbero 13. Noi nel frattempo diamo il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cominciamo a parlare. Noi abbiamo visto anche un caso qui a Taranto di una casa di comunità. Inizialmente parliamo di che cosa si tratta, cioè le case di comunità dovrebbero essere un presidio sanitario importante per la sanità cosiddetta di prossimità e riunire al loro interno una serie di figure, dai medici agli psicologi agli infermieri, per cercare anche un po' di decongestionare quella che è la pressione a volte eccessiva sui pronto soccorso. Però le case di comunità ovviamente ovviamente per funzionare non hanno bisogno solo che si completi la struttura, ma anche del personale. E quindi quello che sta accadendo è un po' quello che accade anche con l'ospedale San Cataldo di Taranto, ovvero si fanno, è vero, tante polemiche sulla realizzazione della struttura, però poi effettivamente abbiamo le figure professionali con cui riempire queste strutture?
3: Allora, intanto mi vorrei soffermare su cosa sono le case di comunità. Le case di comunità sono il cuore della riforma dell'assistenza territoriale e sono finanziate attraverso i fondi del PNRR, in particolare l'obiettivo 6. In Puglia erano previsti inizialmente 121 case di comunità, noi a seguito anche delle dichiarazioni fatte dalla Regione, oggi alle ore 10.30 proprio in via Gentile a Bari terremo una conferenza stampa nel quale faremo presenti le nostre perplessità, in quanto documenteremo anche a livello fotografico che molte case di comunità non sono state ancora completate. Oltretutto dubitiamo che al momento queste case di comunità sono state anche collaudate, perché una struttura è pronta non solo quando viene completato il lavoro, ma quando viene anche collaudata dalle figure tecniche preposte. E poi c'è tutto il discorso delle attrezzature, degli arredi, cioè del completamento del lavoro per permettere ai pazienti di entrare. Per noi le cose non stanno così e quindi oggi replicheremo al governo regionale. Emblematico è a Taranto il caso della casa di comunità al quartiere Paolo VI, che è la più grande struttura che dovrebbe sorgere nella nostra provincia. Basta passare da via Murri, dove doveva sorgere questa casa di comunità da completare entro il 30 giugno, ed è possibile vedere che questo grande edificio si presenta ancora solo con il suo scheletro. Noi per mesi siamo stati presso i cantieri per sollecitare, per verificare lo stato dei lavori. Non abbiamo mai visto nessuno del governo regionale, i rappresentanti politici del centro-sinistra, fare lo stesso per accertarsi dello stato dell'arte. La questione dei medici, c'è stata già una preintesa nella conferenza Stato-Regioni, che è stata anche pubblicata, e quindi il governo su questo, sulla questione dei medici, si è già attivato. Ovviamente le strutture vanno realizzate, vanno rendicontate entro il 30 di agosto. Per ciò che riguarda le case di comunità, mi dica.
0: No, ecco, parlavamo proprio della struttura di via Murri, che insomma rappresentava anche un intervento di riqualificazione urbana, perché è una struttura che è un ex ospizio che è in abbandono da tanto tempo, che è stato oggetto anche di atti di vandalismo, di ragazzini che all'interno effettuavano dei percorsi cosiddetti parkour, mettendo anche a rischio la propria incolumità, tante le segnalazioni dei residenti del quartiere. Sembrava che finalmente si fosse trovata la strada giusta per questo immobile che rischiava di costituire un ennesimo scheletro appunto nel tessuto urbano, invece è di nuovo tutto bloccato.
3: Assolutamente sì, non solo Taranto, Paolo VI, ma anche potreste documentare lo stato dell'arte, per dire, la casa di comunità a Pulsano. Anche a Pulsano c'è un immobile ancora a grezzo, i lavori vanno veramente a rilento e siamo lontani assolutamente dall'apertura. E come noi oggi cercheremo di documentare il più possibile le 121 strutture che si sarebbero dovute realizzare in Puglia. A Taranto, ricordo, dovrebbero sorgere, come è previsto, 18 case di comunità, 5 ospedali di comunità e poi le COT, che sono i centri operativi territoriali che consentono di gestire quella che è l'assistenza domiciliare. Insomma, una partita importantissima per completare l'assistenza sanitaria in favore dei nostri cittadini, soprattutto in favore dei cittadini più deboli come gli anziani, i disabili, e per questo Fratelli d'Italia da mesi attenziona alla questione delle case di comunità.
0: Ecco, sulla questione di questa fuga, diciamo così, dei medici e degli infermieri anche dalla sanità pubblica verso il privato, oggi c'era anche una bella intervista a Mario Balzanelli, potrebbe sicuramente influisce insomma anche la qualità dei contratti che vengono fatti a questi professionisti che a fronte di tanti anni di studio e di sacrifici sono costretti a fare dei turni piuttosto lunghi, massacranti.

0: In alcuni casi basti pensare a quelli insomma in servizio al pronto soccorso, a fronte poi di una retribuzione che non è assolutamente adeguata. Qual è la soluzione in questo caso?
1: Diciamo che sono le condizioni di lavoro, a mio avviso, perché la carenza dei medici fa sì che i medici che sono in servizio presso le strutture pubbliche sono sottoposti, diciamo, a turni di lavoro, diciamo, molto intensi, e quindi è la condizione di lavoro. Per ciò che riguarda le case di comunità, la preintesa fatta con le categorie dei medici prevede di regolamentare sia le competenze sia gli aspetti economici, quindi da questo punto di vista c'è già un'intesa con la categoria dei medici. Poi per quanto riguarda Taranto, lo aveva accennato lei, c'è la questione dell'ospedale San Cataldo. Non aprirà quest'anno come era stato annunciato, non aprirà l'anno prossimo e aprirà, se va bene, nel 2028. Così ci è stato detto in un'audizione presso la Commissione Sanità che si è tenuta di recente in regione, alla presenza proprio dell'assessore alla sanità, del capo dipartimento della salute della regione e dell'ASL. Ovviamente c'è tutto il tema, insomma, dei collaudi che riguardano la struttura ospedaliera e poi il trasferimento del Santissima Annunziata. Collegata alla vicenda del San Cataldo c'è anche la questione della rifunzionalizzazione del San Cataldo, dell'ospedale Santissima Annunziata, una volta che l'ospedale si trasferirà nella nuova struttura. Il Santissima Annunziata è una struttura che insiste nel cuore della nostra città, che va, a nostro avviso, immediatamente riqualificata e riutilizzata, appunto per ragioni di riqualificazione urbana. In ultimo c'è la vicenda dell'emergenza urgenza. Noi riteniamo che a Taranto ci debba essere un secondo pronto soccorso e auspichiamo, speriamo che lo stesso possa sorgere magari proprio all'ospedale Moscati.
0: Ecco, approfittiamo a questo punto del suo doppio ruolo anche come consigliere comunale, appunto del Consiglio Comunale di Taranto. Noi apprendiamo questa mattina che ci sarebbe stato un cedimento di Bitetti nei confronti del PD, che sarebbe Luana Riso in pole position per il terzo assessorato dei Dem a prendere il posto, insomma, di Federica Stamerra. Ora, al di là di tutte quelle che sono, di quelli che sono i movimenti che vedete in maggioranza e che spesso contestate anche durante, le sedute della massima assise cittadina, a volte dite sembra che ci sia un po' un teatrino all'interno della maggioranza a sostegno di Bitetti. È chiaro che i giochi del Mediterraneo costituiranno un banco di prova importante non solo per la città, ma anche per la tenuta di questa amministrazione. Qual è l'idea che si è fatta in merito?
1: Ma io credo che questi equilibri politici non interessano i cittadini. I cittadini oggi sono stressati dal traffico urbano, dall'assenza di parcheggio, dal taglio del verde urbano, da clima ambiente che non funziona, un servizio di raccolta di igiene urbana inefficiente, dalle tasse al massimo. A fronte di queste tasse al massimo, non vedono servizi adeguati resi alla popolazione tarantina. La città è ferma, è ingessata e registriamo, diciamo, passi indietro dal punto di vista del decoro. È un'amministrazione comunale che a nostro avviso è impercettibile. Sembra di essere ritornati al periodo dell'amministrazione Melucci, ecco.
0: Bene, allora noi ringraziamo Giampaolo Vietri, consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, gli auguriamo insomma buon lavoro e ci risentiremo presto per aggiornarci anche sulla questione delle case di comunità. Grazie.
1: Buon proseguimento. Grazie.
0: Adesso noi andiamo in pausa e poi rientriamo con il lancio del Festival Vicoli Corti nell'edizione 2026. A tra poco.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza. 5 Motors, concessionario.

0: Concessionaria Renault Nissan Dacia KGM offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
9: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Eccoci per lanciare l'edizione 2026 di Vicoli Corti Cinema di Periferia. Adesso vi mostriamo qualche immagine, una comunità in cammino è l'immagine scelta per inaugurare il percorso verso la 21esima edizione del festival che sarà in programma Massafra dal 18 al 23 agosto 2026, un manifesto che non racconta soltanto un evento ma l'identità di un progetto. Sono diverse le novità di questa edizione, la prima riguarda la location, per la prima volta infatti il festival organizzato da Il Seraglio APS si svolgerà nel parco Madre Teresa di Calcutta. Una decisione che è stata presa dagli organizzatori a causa del perdurare a Massafra dei lavori di ristrutturazione del castello e anche perché la sede storica di Piazza Santi Medici risulta ormai troppo piccola per ospitare il pubblico e tutti gli spazi del festival. Si tratta comunque di una scelta in linea con l'identità di Vicoli Corti perché portare il festival in un'area periferica, scrivono gli organizzatori della città, vuol dire anche dare un significato concreto all'idea di cinema di periferia, abitare luoghi spesso considerati marginali, valorizzarli attraverso la cultura e trasformarli in nuovi spazi di incontro, partecipazione e comunità. Il manifesto di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, è un richiamo al quarto stato di Pellizza da Volpedo e in qualche modo dialoga con l'immaginario di Novecento di Bernardo Bertolucci. Allora, noi nel frattempo attendiamo, dovrebbe collegarsi a breve Vincenzo Madaro, il direttore artistico di Vicoli Corti. Nel frattempo continuiamo a mostrarvi queste immagini perché un'altra novità interessante di quest'anno è Vicoli Fuori, cioè un progetto che il Seraglio sta avviando con, proprio con la casa circondariale di Taranto, che vedrà il coinvolgimento di 20 detenuti. Il percorso prevede una serie di incontri, il primo è in programma il 6 luglio e culminerà poi con l'assegnazione del premio Vicoli Fuori da parte di una giuria speciale composta proprio dai partecipanti del progetto. Fervono quindi i preparativi per questa edizione che si preannuncia anche rispetto agli anni scorsi, diciamo, abbastanza più ampia nella programmazione. Basti pensare che per quanto riguarda il concorso cortometraggi, le sezioni competitive saranno 6 e sono stati selezionati ben 53 lavori rappresentativi dei 5 continenti e provenienti da 35 diversi paesi. Adesso ci colleghiamo proprio con Vincenzo Madaro, il direttore artistico di Vicoli Corti. Buongiorno, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, abbiamo letto un po' quelle che sono le novità di questa edizione, dagli spazi, anche questo progetto con il carcere di Taranto. Vogliamo raccontarlo meglio?
2: Sì, sì, dico lì il momento clou del festival dal 18 al 23, ma in attesa del festival ci sono diversi appuntamenti di avvicinamento, attività

collaterali. Tra queste, appunto, c'è la novità. Una delle novità di quest'anno che Vicoli Fuori, un progetto che stiamo avviando con la Casa Circondariale di Taranto, un progetto che si basa su quattro appuntamenti legati a un laboratorio sul linguaggio cinematografico attraverso la visione di una sottoselezione di cortometraggi tra quelli che appunto avremo in concorso ad agosto. Quindi parteciperanno circa 20 detenuti, in particolare.

0: questa è un'attività che, come altre che viviamo durante l'anno in un progetto più generale che definiamo noi sempre Vicoli, poi Vicoli Cocktail Festival, ma nel progetto generale Vicoli, questa è una delle attività che rientra e che fa parte anche della missione del nostro ente, il Serraglio, cioè attività di inclusione, di allargamento del pubblico e anche di attività che comunque vanno oltre quella prettamente festivaliera, come per esempio la sezione a cui teniamo molto, la sezione di Vicoli dedicata alle scuole, che è il progetto Pre-Co.
1: Sì, infatti, che abbiamo seguito anche nel corso di
0: Sì.
1: quest'anno in maniera abbastanza attenta. Lodevole sicuramente anche l'iniziativa nei confronti del carcere, insomma, a fronte di tutte quelle che sono le criticità che spesso emergono proprio da questa struttura, però altrettanto importante anche l'attenzione alle scuole e ai ragazzi. Quest'anno, tra l'altro, avete coinvolto diverse scuole di Taranto e provincia, ottenendo un ampio riscontro da parte dei ragazzi, che abbiamo visto anche abbastanza coinvolti e interessati dal progetto.
0: Sì, abbiamo coinvolto 2.000 studenti delle varie fasce scolastiche dei 5 paesi di Taranto e di altri 4 paesi della provincia. In particolar modo con gli studenti delle superiori portiamo avanti da anni un progetto che è di formazione ma anche di orientamento professionale, lavorando soprattutto in quegli istituti che hanno l'indirizzo audiovisivo. Quindi hanno l'opportunità attraverso il progetto di Preco di incontrare professionisti del settore, quindi c'è un trasferimento di conoscenze, ma non solo, ma anche di percorsi formativi, percorsi personali, e questo unisce sia la crescita professionale ma anche la crescita personale. E questo progetto ci sta dando grandi soddisfazioni. Il corto che abbiamo realizzato con i ragazzi della quarta M del Liceo Artistico Calò di Taranto sta già ottenendo ottimi riscontri, sono molto felice per tutti loro e a breve già inizierà una sua circuitazione festivaliera nell'ambito proprio di festival dedicati a progetti realizzati a scuola. Sempre su questa linea dedicata alla formazione ci sono le altre novità di Vicoli di quest'anno. Non a caso, proprio a luglio, dal 17 al 20, ospiteremo 4 studenti dell'Università di Cinema che sono stati selezionati per fare una residenza artistica proprio qui a Massafra, guidati da Giuseppe Carrieri, un regista documentarista. Quindi questo filone della formazione ce lo portiamo sempre dentro Vicoli e durante Vicoli poi ci saranno anche restituzioni di ciò che viene realizzato durante queste residenze artistiche, ma anche un focus anche sul cinema scuola.
1: Ecco, noi abbiamo visto, proprio seguendo il progetto Pre-Co, dei ragazzi estremamente interessati a capire qual è il vero e proprio mestiere dietro allo schermo cinematografico, però questo tema si intreccia anche con quelle che sono un po' le criticità del comparto e neanche a farlo apposta oggi ci è arrivata una comunicazione da USB Cinema che è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia proprio per parlare di quelle che sono le criticità a livello occupazionale di questo comparto. Vogliamo affrontare questo tema? Quali sono, diciamo, le problematiche essenziali?
0: Sì, le problematiche essenziali sono la mancanza di certezze sui fondi destinati proprio all'attività di produzione. Questo chiaramente crea non pochi problemi perché parliamo di un lavoro chiaramente che dipende dalla quantità di produzioni che si possono realizzare durante l'anno. La Puglia, se parliamo di Puglia in particolar modo, ormai da 15 anni, forse anche un poco più, che ha avviato un processo di attivazione e di attrazione anche di produzioni nazionali e internazionali. Questo ha permesso a tanti pugliesi che prima operavano fuori di tornare in Puglia a lavorare, magari anche di investire su se stessi, investire anche in attrezzature. Fino a qualche tempo fa c'era una buona costanza di lavoro. In questi ultimi anni, con tutta una serie di problematiche legate a delle dinamiche ministeriali, di assegnazione di contributi, ma non solo, di stanziamenti, di quantità, anche stesso di finanziamenti, ha bloccato un po' tutto il lavoro. Noi ci occupiamo di promozione cinematografica e fa parte di questa catena. E viviamo questo disagio attraverso i tanti ospiti che vengono durante gli anni, durante le varie edizioni al festival. È un serio problema. Chiaramente nel nostro piccolo Ma veramente piccolo, il progetto Preco, possiamo offrire a diversi professionisti opportunità lavorativa, ma che è veramente in percentuale, non è che abbia chissà quale impatto, però comunque è sicuramente un supporto al momento in cui loro per forza di cose stanno fermi e non possono.

0: Grave sui set. Io spero che questa situazione possa ribaltarsi, insomma, e tornare a una certa normalità, però servono politiche culturali sul cinema veramente concrete, reali e che possano favorire le produzioni e i tanti talenti che abbiamo in Puglia e in Italia.
1: Ecco, proprio a proposito di quest'ultima tua affermazione, nel corso di questi progetti che avete realizzato soprattutto con i ragazzi, vi è capitato di individuare quelli che potrebbero essere dei giovani talenti emergenti e che tipo di indirizzo avete dato loro per quanto riguarda il percorso formativo e lavorativo da seguire?
0: Allora, questa è una cosa molto interessante perché nelle varie edizioni abbiamo notato c'è un aspetto comune, anche se fanno l'audiovisivo, anche se hanno dei docenti molto molto in gamba, le scuole molte volte non sono attrezzate però per mettere in pratica ciò che imparano a scuola. Quando arriviamo noi con Precoma, come ci sono anche altri progetti fortunatamente come Preco che si occupano di questo, e quindi i ragazzi vengono messi all'opera, guidati da dei professionisti con attrezzature anche professionali, lì all'improvviso scoprono molti di loro di avere attitudini che prima non pensavano minimamente di avere. In queste ultime 3 edizioni, ti dirò, sono circa almeno una decina tra studenti e studentesse che dopo il diploma hanno deciso di proseguire in questo settore, quindi c'è chi sta al Centro Sperimentale di Roma, chi ha deciso di fare accademie di cinema, chi si è iscritto al DAMS o altre università private con indirizzo cinema. Quindi questo fa capire come quando arrivano progetti esterni alla scuola e che possono permettere di mettere in contatto i giovanissimi con dei professionisti del settore. Questo, come dicevo prima, questo trasferimento di conoscenze, di percorsi personali che hanno portato i professionisti a fare quello che fanno oggi, diventa di grande stimolo per questi ragazzi. Quindi questo, secondo me, è il valore principale di questi progetti, cioè fa scoprire magari a degli studenti attraverso determinate attività quali possono essere le loro reali attitudini che magari fino a ieri erano lì, assopite.
1: Ecco, ma questo al di là di quello che poi sarà il loro percorso formativo e lavorativo, hai notato che c'è comunque il cosiddetto esodo che spesso notiamo dei giovani talenti nostrani verso quelle che sono delle regioni in cui forse il settore, a livello anche di immaginario, non tanto a livello effettivo, ha un po' più di attrattiva?
0: Allora, la volontà sarebbe quella. Poi ci scontriamo con un altro aspetto, che è quello strettamente economico. Purtroppo anche quelli più talentuosi magari non hanno l'opportunità di fare un'università lontano dalla Puglia. Quindi l'ideale sarebbe proprio per chiudere il cerchio della filiera o potenziare la filiera sul cinema in Puglia, che non è solo produzione, ma deve essere anche formazione e poi promozione. Sarebbe l'ideale anche creare scuole di cinema o potenziare gli indirizzi universitari sul cinema per creare dei professionisti in casa in modo tale che chi è veramente talentuoso e non ha la disponibilità può proseguire il suo percorso qui in Puglia. Questo secondo me è un altro aspetto molto molto importante che sulle politiche culturali dei prossimi anni, soprattutto in questo caso la Regione Puglia, secondo me dovrebbe fare un bel ragionamento.
1: Assolutamente. E allora noi ringraziamo Vincenzo Madaro e insomma continueremo a seguire come abbiamo sempre fatto anche questa edizione di Vicoli Corti partendo fuori proprio da questo bel progetto di Vicoli Fuori che riguarda il carcere di Taranto. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E allora noi adesso vi lasciamo al TG Politico e poi rientriamo per parlare dell'alta velocità, dei Frecciarossa, dei treni, di questo collegamento saltato che rischia di penalizzare ancora di più la nostra città dal punto di vista dei collegamenti e dei trasporti. A tra poco.
2: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede i rappresentanti di

0: Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione tra gli altri Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa PD, Luana Zanella AVS, Giulia Pastorella Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: E allora il collegamento ferroviario tra le regioni appunto del sud Italia e il nord rischia di fermarsi a metà ponte e di lasciare fuori Taranto. Ci sarebbe stato infatti un disaccordo con la regione Basilicata, perché la regione Puglia non ha voluto compartecipare a quelle che sono le spese e di conseguenza la Basilicata ha avviato richiesta formale a Trenitalia di stabilire il capolinea non più a Taranto bensì a metà ponte. E adesso noi ci ascoltiamo l'intervista che ieri la nostra Ilaria Lia ha raccolto con l'assessore al ramo alla mobilità e alle infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e poi lo commentiamo con il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini.
2: Innanzitutto le relazioni istituzionali tra la Puglia e la Basilicata sono ottime, tra il presidente De Caro, il presidente Bardi e con il collega Pepe. Dopodiché il presidente De Caro ha posto un tema che io ritengo essere giusto al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e cioè Taranto, che è una grande realtà del sud, ma così come lo è la Basilicata, non riteniamo che per avere i treni di alta velocità questi debbano essere pagati dai cittadini pugliesi, e quindi sottrarre delle risorse del bilancio regionale destinate a trasporto pubblico per finanziare i treni di alta velocità. E su questo ha chiesto al governo di farsi carico con Ferrovie dello Stato, il gruppo Ferrovie dello Stato, di tenere dentro anche Taranto, che naturalmente non lasceremo fuori.
1: Trenitalia tra l'altro si è un po' tirata fuori dalla questione bollandola come prettamente politica. Nel frattempo prego la regia anche di mandare in onda quelle che sono le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che ieri sul suo profilo social ha appunto registrato un videomessaggio nel quale affronta la questione. Vediamo le sue dichiarazioni.
3: Qualche settimana fa ho scritto una lettera al ministro Salvini chiedendo di spiegarmi il motivo per cui il collegamento ferroviario nazionale con il treno Frecciarossa tra Taranto e Roma deve pagarlo la Regione Puglia con 1.600.000 euro. Perché i pugliesi e i cittadini del sud devono pagarsi da soli i collegamenti nazionali sottraendo risorse al trasporto regionale? Mi è stato risposto da Trenitalia che è un servizio a mercato. Bene, noi scontiamo una infrastruttura ferroviaria che è obsoleta. Non avremo l'alta velocità, non abbiamo collegamenti diretti e per avere un diretto tra Bari e Napoli abbiamo aspettato una vita. Ora addirittura una sorta di ricatto. Se Taranto vuole un collegamento moderno con Roma, con un treno Frecciarossa, i pugliesi devono pagarselo da soli, lo devono pagare due volte, prima con i fondi regionali e poi acquistando i biglietti. Non avendo l'alta velocità, perché non si è mai investito sull'infrastruttura e sui binari, è ovvio che il treno non è attrattivo e quindi Trenitalia non ci guadagna. Per questo ci dicono, se volete un treno che si avvicina a una modernità, a un treno più moderno, dovete pagarvelo da soli. Mi chiedo a questo punto quale sia l'idea di questo governo del sud e lo chiedo anche ai rappresentanti politici del territorio, quelli che in queste ore mi stanno sollecitando, quelli che mi chiedono spiegazioni. A loro faccio una proposta: andiamo tutti insieme a Roma a chiedere che il servizio a mercato sia a carico dello Stato, dove l'infrastruttura è obsoleta e dove c'è bisogno di sostenere il territorio e non di affossarlo.
1: Ecco, allora chiediamo proprio al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che è in collegamento con noi, buongiorno. Che cosa rispondiamo a questa dichiarazione di De Caro?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Che devo rispondere? Perché la cosa assurda è che a me non piace fare polemiche, mi conoscete, mi piace lavorare e cercare di risolvere i problemi, ma in questo caso un presidente di regione che governa la regione da 21 anni circa, è stato parlamentare europeo, è stato parlamentare del governo italiano quando stava nel centro-sinistra a governare, fa queste affermazioni, continuiamo a fare solo poesie e non si fanno i fatti. Voglio ricordare a De Caro che lui è presidente della regione da già un anno, ci sono stati 20 anni prima i suoi colleghi Vendola e De Caro, e invece di risolvere i problemi si butta sulla polemica. Taranto non c'è nell'agenda della regione Puglia da 20 anni. Per esempio, noi ci abbiamo in questo momento i giughi del Mediterraneo. Bene, lui che fa? Invece di pensare e concentrarci a capire le risorse della regione dove stanno per aiutare i giughi del Mediterraneo, la mette a fare polemica. Lui, prima di tutto, non ha messo un euro sui trasporti, sulla manutenzione, sulla strada, per quanto riguarda l'evento che ci sarà ad agosto. Il fatto dei treni Italia Frecciarossa è un problema che si sapeva da tanto, tanto tempo ed è stato più volte sollecitato sia da parte mia di Emiliano che sia a Piemontese in queste ultime settimane. Addirittura Piemontese mi ha convocato il 7 di luglio a fare un incontro dove parleremo anche di strade, soprattutto noi abbiamo quella strada che il tratto fa l'Ilva e Massafra, che sta bloccata da un anno a una corsia. Mi devono dire, a proposito di trasporti, come faremo ad accogliere tante migliaia e migliaia di cittadini che verranno a visitare la nostra città vedendo Taranto in queste condizioni. È proprio che la regione su Taranto, quando riguarda i trasporti, ma sappiamo anche la sanità, si pensa soltanto a fare tagli e non fare investimenti.
1: Ecco, consigliere, l'aeroporto no. Adesso rischiamo anche di perdere questi collegamenti ferroviari. Le strade, come giustamente ha sottolineato, sono delle infrastrutture poco sicure e in alcuni casi anche piuttosto obsolete. Taranto rischia veramente di restare isolata, al di là di quello che poi è l'evento dei Giochi del Mediterraneo, che sicuramente metterà in luce ancora maggiormente questo tipo di criticità, ma rischia comunque, essendo una città che vuole puntare proprio sul turismo, no? Anche per affrancarsi da questa monocultura dell'acciaio di cui si parla tanto, ma una città isolata non può puntare sul turismo.
4: Guardate, l'aeroporto di Grottaglio, un altro esempio, che da un po' di tempo io non ci sto più parlando. Perché? Perché ho notato che la solita chiacchiera del centro-sinistra, che ogni volta che arriva una campagna elettorale parlano di apertura, poi per 5-6 anni non ne parlano, poi alla prossima campagna elettorale, un mese prima, ne riparlano. Ma la situazione è che l'aeroporto di Grottaglio è sempre lì. Io pensavo che con la vendita dei giuchi mediterraneo, con tutto questo interesse che c'è sulla città e sul fatto, come bene hai detto, su quanto riguarda che bisogna cambiare anche il sistema lavorativo sul TAR, poteva essere un interesse ancora maggior, più forte di aprire l'aeroporto di Grottaglie. Io voglio dire che i giuchi mediterraneo

0: Mediterraneo. È un'occasione incredibile, non soltanto per quel mese che ci sarà tanta gente che verrà su TAR, ma soprattutto per il dopo. Rimarranno 70-80 strutture nuove che forse negli ultimi 40 anni da nessuna parte si sono concentrate tante strutture, tanti investimenti in una città. Potrebbe partire da TAR, può diventare TAR la città dello sport a livello nazionale, può essere un interesse a livello mondiale, c'è già gli occhi di tanti imprenditori che stanno nel settore dello sport, nelle manifestazioni che vogliono gestire le strutture. Può diventare veramente Taranto, diciamo, un'oasi, un cuore, un giardino nello Ionio per quanto riguarda lo sport. Però per l'infrastruttura, invece di De Caro, di fare i soldi video, spot, che è un artista, è bravo, vedete quante like prende da 20 anni, ma poi nella sostanza mi sembra di stare in due mondi diversi. Io vivo una realtà diversa da come la racconta lui. Ancora parliamo anche del San Gattardo, sta lì ancora fermo, purtroppo ho vinto la scommessa che nel 2016 dicevo che quell'ospedale prima di 10 anni non apriva, siamo al 2026, ho perso addirittura scommessa perché quell'ospedale prima del 2028, se tutto va bene, non apre. Cioè c'è una serie di situazioni, e non ultima questa dei trasporti, che è un disastro e non c'è collaborazione, perché i cantieri che il governo Meloni, grazie al commissario Ferraresi, stanno andando avanti velocemente, stanno lì, stanno sotto gli occhi di tutti. In un anno e mezzo mi dovete dire chi ha mai fatto tante opere che stanno al 90% del finale, manca poco, mancano 15-20 giorni per essere tutte pronte, e se uno si fa un giro dentro Taranto, nell'ingresso di Taranto, vedete a livello di trasporto e di infrastrutture come sta la situazione. Allora vogliamo capire, se la mettiamo sulla polemica, vediamo qual è la differenza fra il governo, il centrodestra e loro che stanno da 20 anni a governare la regione Puglia e non hanno mai dato un contributo, come lo sto citando da mesi, a Taranto per quanto riguarda i giochi.
1: Ecco, in chiusura, consigliere, anche il sindaco Bitetti ha scritto al ministro Salvini, ha fatto un appello a non lasciare Taranto isolata. Il presidente della Massima Assise Cittadina, Gianni Liviano, questa mattina scrive: adesso abbiamo una stazione riqualificata, ma mancano i treni. Insomma, sembra che in questo braccio di ferro tra la regione e il governo, alla fine quella che ne paga le spese sotto più punti di vista è proprio la nostra città. Non sarebbe forse il caso di, diciamo, mettere da parte quelle che sono le divisioni e cercare un punto di incontro comune per il bene della città? Quali sono i suoi prossimi passi? Incontrerà De Caro?
0: Ma io sono stato sempre primo a dire che non bisogna mai vedere i colori politici, ma cercare di far, quando si tratta di investimenti o di lavorare per Taranto, bisogna essere uniti. Ma invece di fare lettere e poesie e da mandare a Roma, io ho sempre detto: uno si chiama, si mette insieme, come io ho fatto in queste ore, ho chiamato anche ai miei parlamentari di riferimento, tipo Iaia, che si sta andando da fare molto per la città di Taranto, sappiamo quanti investimenti si stanno facendo per il CES. Invece di fare le poesie e lettere, uscire sui giornali, hanno il governatore di centrosinistra, che io sinceramente lettere o poesie o affitto o aiaio non ne faccio, prendo il telefono, vado di persona e ci parlo, invece di andare sulla stampa a far vedere che qualcosa ho fatto. Bisogna fare un po' di più sostanza e fatti per Taranto.
1: Perfetto, grazie al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini. Noi torneremo ovviamente
0: Buona giornata.
1: E torneremo ovviamente a seguire e ad aggiornarvi su questa vicenda. Intanto chiudiamo qui questa puntata di Buon Mattino e vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale e l'informazione di Studio 100. Una buona giornata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Tramway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link,

un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa

0: al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura

0: Facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. Quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici in

0: Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare

0: Il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato.

0: il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Questo Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza.

0: si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati.

0: luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino,

0: per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una.

0: linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente. Si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge.

0: Sei automediche dei tre punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la politica. Luana Riso, nuova assessora della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze, non in nostro nome. Poi parliamo di trasporti, nella fattispecie del Frecciarossa, con il futuro legato all'alta velocità che divide la politica, l'ipotesi di uno stop a metà ponto da parte del treno ad alta velocità riaccende il confronto tra Regione Puglia e governo centrale. Sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari con Taranto. Poi parliamo di calcio, nello specifico della questione stadio, con il comune e la SS Taranto che tornano a dialogare per il presente e per il futuro stadio, ma soprattutto il PPP che riguarda il futuro del Taranto e della proprietà, la Disa. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Luana Riso, nuova assessora della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non il nostro nome. Il futuro del

0: freccia rossa divide la politica, l'ipotesi di uno stop a metà ponto riaccende il confronto tra Regione Puglia e Governo centrale, sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari di Taranto. Si riapre il dialogo tra Comune e SS Taranto, non c'è solo lo stadio in gioco, ci sono il futuro del calcio rosso-blu, la cittadella dello sport e il PPP. Dopo mesi di scontri arrivano segnali di distensione, adesso però è il momento delle scelte. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di trasporti e nello specifico della situazione relativa al treno Frecciarossa. A Taranto si riaccende il dibattito tra la istituzionale, nel quale si contrappongono le posizioni della regione e quelle del governo centrale, mentre sullo sfondo resta il nodo relativo ai costi e alle responsabilità. Ascoltiamo il servizio. C'è un limite oltre il quale la politica deve smettere di litigare e iniziare a decidere. Quel limite si chiama Taranto. L'ipotesi che il Frecciarossa si fermi a metà ponto, cancellando il collegamento diretto con Roma e il nord Italia, è l'ennesimo schiaffo a un territorio che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento. Perché Taranto è già una città senza aeroporto, è una città che aspetta da decenni infrastrutture moderne ed è una città dove l'alta velocità nei fatti non è mai arrivata. Il Frecciarossa corre fino a Salerno, poi rallenta. Da Napoli a Taranto occorrono oltre 4 ore. Tempi non molto diversi da quelli di un Intercity. Cambia il treno, non cambia il viaggio. L'assessore regionale Raffaele Piemontese indica come responsabile il governo, il gruppo Ferrovie dello Stato. Un collegamento nazionale, sostiene la Regione Puglia, non può essere finanziato ogni anno con risorse regionali sottratte al trasporto pubblico locale. Se Taranto è strategica, allora lo Stato deve garantirne stabilmente il collegamento. Sul fronte opposto, dall'altra parte della trincea, il consigliere regionale Renato Perrini punta il dito contro la Regione Puglia. A suo giudizio, mentre la Basilicata ha scelto di investire per salvaguardare il servizio, Bari starebbe abbandonando Taranto, con conseguenze pesanti per pendolari, studenti, lavoratori, imprese e turismo. Due posizioni diverse, un'unica vittima, Taranto, perché mentre le istituzioni discutono su chi debba pagare il conto, c'è una città che rischia ancora una volta di essere tagliata fuori. E questo è francamente inaccettabile. Taranto non chiede corsie preferenziali, chiede ciò che nel resto d'Italia è considerato normale: poter raggiungere la capitale in tempi competitivi, avere infrastrutture moderne e non essere costretta ogni anno a difendere un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Il Frecciarossa va salvato, ma la vera battaglia è un'altra: portare finalmente la vera alta velocità fino a Taranto. Solo allora questa città smetterà di sentirsi l'ultima fermata del paese. E abbiamo anticipato anche nei nostri titoli come questo argomento stia diventando motivo di contrapposizione tra le varie anime della politica regionale, ma anche tra quelli che sono tra quella che è la politica nazionale e quella cittadina. Proprio in questo senso abbiamo in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Onorevole, buongiorno, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Onorevole, quindi ci troviamo nuovamente a parlare di una di quelle tematiche che rappresenta una sorta di leitmotiv del Tarantino, perché molto spesso ci troviamo a rincorrere la situazione relativa alla polemica, alla criticità relativa al Frecciarossa. C'è stato uno scambio di accuse reciproche partite dal governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, al quale però sono già arrivate le risposte da parte del centrodestra.
1: Ma guardi, la situazione è veramente paradossale, io direi che siamo alle solite, vale a dire ai piagnistei da parte della Regione Puglia, da parte di Antonio De Caro e da parte dei suoi assessori, rispetto ai problemi che ci sono e che hanno di fronte e che non vogliono risolvere. È una vergogna, è una situazione inaccettabile quella che si è verificata a Taranto, che si sta verificando a Taranto con il mancato arrivo del Frecciarossa. Non è accettabile che questo treno si fermi a metà ponto, perché la Regione Puglia, a differenza della Regione Basilicata, non sta impegnando le risorse per finanziare quella convenzione che fino a qualche mese fa c'era tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia. È semplicemente questo, è la stessa vicenda che è stata risolta qualche settimana fa in Campania. In Campania avevano lo stesso identico problema per quanto riguarda le linee, una linea a mercato, è intervenuto il presidente Fico e la situazione è stata risolta. Quindi non capisco perché per Bari le risorse ci siano sempre, sono a disposizione, invece per Taranto ci sono sempre problemi. Non è accettabile una cosa del genere, quindi la Regione Puglia rinnovi la convenzione con la Regione Basilicata e con la con Trenitalia e faccia

0: arrivare questo treno a Taranto, perché non è accettabile una cosa del genere.
1: Quindi accuse completamente respinte, ieri si parlava di una
0: Ma
1: chiamata
0: possono
1: a
0: dire quello che
1: raccolta.
0: vogliono, questo è un dato di fatto, è una convenzione che esisteva, che era sottoscritta tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Trenitalia, poi noi siamo abituati a tutto quello che ci viene raccontato dal centro-sinistra, dal governo regionale, sta di fatto che la Regione Basilicata ha rinnovato la convenzione, il treno a Metaponto arriva, a Potenza arriva, a Taranto no. Chi è venuto meno? Mi pare che sia la Regione Puglia, cioè non c'è molto da dibattere.
1: Chiaro, grazie onorevole, grazie del suo intervento.
0: Grazie, grazie a voi, buona prosecuzione.
1: Proseguiamo, parliamo ancora di politica, questa volta ci spostiamo a Palazzo di Città. Luana Riso, nuova assessore della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma non in nostro nome. Nel servizio ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: E adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla cronaca. Restiamo a Taranto e parliamo di una tentata rapina. La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino ritenuto presunto responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una sala slot situata in via Oberdan. L'intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione della presenza di un giovane armato di coltello all'interno dell'esercizio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente cinturato l'area e poco dopo hanno rintracciato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla cassiera. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del 28enne un coltello da cucina con la lama seghettata lunga circa 10 centimetri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella sala slot chiedendo inizialmente di cambiare una banconota da 50 euro. Subito dopo avrebbe estratto il coltello minacciando la dipendente e intimandole di consegnare l'incasso. La cassiera però è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi all'interno del vano cassa. Prima di abbandonare il locale senza riuscire a portare a termine il colpo, il presunto rapinatore avrebbe anche minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno avrebbero confermato la versione dei fatti fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 28enne è stato arrestato. Restiamo in tema e continuiamo a parlare di cronaca. Cinque presunti lavoratori irregolari sarebbero al centro di un'operazione dei carabinieri e il bilancio del controllo del nucleo ispettorato del lavoro in un cantiere edile del Tarantino. Secondo gli accertamenti, cinque operai sarebbero risultati senza regolare assunzione, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria. Contestate anche la mancata redazione del piano operativo di sicurezza per una delle aziende, l'assenza della patente a crediti, le sanzioni e le ammende contano a circa 90.000 euro. Due imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di ciò che avviene a Palazzo di Città, o meglio di ciò che è avvenuto ieri a Palazzo di Città, ovvero l'incontro tra il primo cittadino Piero Bitetti e l'entourage del Taranto Calcio, rappresentato dal presidente Sebastiano Ladisa. Le due parti tornano a parlarsi, si avvicinano non solo per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per il PPP e per il futuro del Taranto Calcio. Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e

0: Sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato: il comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così ad Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro. E adesso torniamo a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, di nuovo caos per ciò che riguarda la raccolta in città, decine di segnalazioni da parte di cittadini in diversi quartieri di Taranto, i contenitori appositi traboccano di spazzatura indifferenziata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha un problema serio con la raccolta differenziata, una maledizione potremmo definirla, che torna a manifestarsi in tutta la sua potenza, soprattutto durante la stagione estiva. Con l'arrivo del caldo, infatti, le criticità lasciate irrisolte durante il resto dell'anno sembrano acuirsi notevolmente. Proprio quando le temperature proibitive suggerirebbero maggiore attenzione all'igiene urbana, le strade del capoluogo ionico si trasformano in un campo di battaglia tra inciviltà e incuria, in cui a perdere sono quasi sempre il decoro e il rispetto per i cittadini ligi al dovere. Odori nauseabondi che provengono dagli ormai celebri cassonetti ingegnerizzati, anche se svuotati del loro contenuto, cassonetti che traboccano di rifiuti indifferenziati e gli immancabili ingombranti a completare un quadro che lascia sempre più sgomenti. Nella serata di ieri una cittadina posta sui social un video in cui denuncia l'impossibilità a conferire correttamente la plastica nell'apposito contenitore situato in via Pupino all'altezza della scuola Pitagora, in quanto colmo di rifiuti di altro genere. Questa mattina i cassonetti in questione sono stati prontamente svuotati, ma restano pieni quelli di via Cavallotti, un problema quello del mancato rispetto della differenziata che non riguarda solo il borgo, ma stando a quanto visto stamattina anche Tramontone e Salinella, mentre giungono numerose segnalazioni anche da alcune zone di Paolo VI. Insomma, alla vigilia di una vetrina internazionale, quale quella dei Giochi del Mediterraneo, la città sembra aver deciso di fare retromarcia su un obbligo di legge e segno di civiltà, mostrando il lato peggiore di sé. È chiaro che raccogliere tacitamente i rifiuti e negare che le percentuali stiano inevitabilmente crollando, fingendo che la situazione sia sotto controllo, non equivale a risolvere il problema. Servirebbe affrontare la questione di petto, insieme alla situazione globale di Chimambiente, e mettere in campo un vero e proprio piano fatto di sanzioni, controlli e campagne informative continue che aiutino la città a superare un ostacolo soprattutto culturale che da anni la relega in fondo ad una classifica non solo ambientale, ma anche di civiltà.
0: Multe, parcheggi insufficienti, viabilità e segnaletica sono questi temi che stanno alimentando il dibattito a Marina di Pulsano su controlli, sanzioni e interventi previsti. Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Pietro D'Alfonso. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
3: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
2: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni. I turisti e residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
3: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
2: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
3: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come storcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666 se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
0: E da Pulsano ci spostiamo invece a Leporano, perché questa mattina ci siamo recati alla Baia d'Argento su segnalazione di diversi bagnanti abituali che lamentano il mancato rispetto di alcuni requisiti relativi all'accessibilità. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Garantire l'accessibilità di servizi per persone con disabilità nelle spiagge candidate, tra cui pedane, servizi igienici e almeno una sedia job, ovvero quel presidio medico in grado di accompagnare la persona che ne fa uso direttamente in mare. È solo uno dei requisiti richiesti ad una spiaggia per ottenere il riconoscimento della bandiera blu, che sventola orgogliosamente anche quest'anno su tanti lidi del Tarantino. Eppure ci sono posti come Baia d'Argento a Marina di Leporano, in cui l'accessibilità non è il pezzo forte del posto. Mancano i servizi igienici, la passerella in legno, realizzata lo scorso anno tramite fondi appositi, non arriva fino al mare e sarebbe anche stata danneggiata dalle mareggiate alla fine dell'ultima stagione balneare, in quanto rimossa troppo tardi. Quest'anno, ci riferiscono i bagnanti abituali della baia, il camminamento in legno, che dovrebbe agevolare persone con disabilità, ridotta capacità motoria, ma anche anziani e bambini, è stato apposto tardivamente e dietro richiesta dei bagnanti stessi. Buona invece la tettoia in legno per offrire ombra, seppure di dimensioni molto ridotte, mentre, sempre stando a quanto riferiscono i frequentatori del posto, nella casetta in legno, al momento chiusa a chiave, dovrebbe trovarsi una sedia a rotelle classica, quindi non idonea ad accompagnare le persone con disabilità in mare. Non pervenuto anche il personale qualificato per l'assistenza ai bagnanti, altro requisito fondamentale per ottenere la bandiera blu. I bagnanti riferiscono della presenza di un ragazzo per una parte della scorsa stagione estiva, mentre quest'anno non si è presentato ancora alcuno per ricoprire questo ruolo. Insomma, anche alla luce dei contributi stanziati in merito, i bagnanti di Baia d'Argento aspettano ben altro allestimento per una spiaggia premiata da tempo con un riconoscimento tanto prestigioso quanto impegnativo da mantenere e rispettare.
0: Ovviamente nei prossimi giorni sulla vicenda ascolteremo anche quello che è il parere dell'amministrazione comunale di Leporano. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary di Taranto. Il medico chirurgo Giulio Bernardini è il nuovo presidente del club. Durante la cerimonia del passaggio di consegne ha presentato le linee guida del suo mandato, con un progetto dedicato al quartiere Tamburi ma anche allo sport giovanile. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: Il Rotary Club Taranto ha un nuovo presidente, il medico chirurgo Giulio Bernardini, nominato ufficialmente alla guida del club nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne. Nel suo intervento il nuovo presidente ha presentato le linee guida del mandato e il progetto principale dell'anno, dedicato al quartiere Tamburi e al sostegno delle attività sportive per i più giovani.
5: Per me sarà un grande onore e un'enorme responsabilità. Faccio i complimenti al mio predecessore Fabio Pieripepe per il lavoro svolto. Daremo sicuramente continuità alle iniziative che hanno avuto maggiore riscontro e ci saranno tante idee nuove. Una di queste sarà la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia del Gesù Divin Lavoratore, che si trova ai Tamburi. Altre iniziative a cui ci dedicheremo sarà sicuramente la ristrutturazione dell'Interact, che è il club rotariano dei giovanissimi.
4: Nel corso della serata è stato anche tracciato il bilancio dell'anno appena concluso e presentata la nuova squadra direttiva che affiancherà Bernardini alla guida del club.
6: Sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo portato a termine 10 progetti a favore della comunità in cui operiamo. I più importanti sono due service a livello internazionale. Siamo riusciti insieme ad altri club della provincia di Taranto a

0: a donare all'ospedale di Tiver in Ucraina un'ambulanza. Abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana e a livello invece locale, a livello della comunità tarantina, grazie ai nostri soci dell'area sanitaria abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza.
1: Un sentito ringraziamento all'attività svolta dal Club Rotary Taranto, a quello che è stato fatto e a quello che si farà. Non è sufficiente migliorare la propria qualità della vita, ma se si vive in un contesto complicato, quella qualità della vita tuttavia diventa più debole. E quindi queste attività sono nobili certamente perché rivolgono attenzione a fasce fragili, ma allo stesso tempo tendono a migliorare la socialità di tutti noi.
2: E adesso torniamo nuovamente in provincia, e più in particolare a Martina Franca, dove ci si prepara la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, in programma dal 4 al 6 di luglio al centro dell'edizione 2026, il tema della pace, alla presenza del cardinale Fernando Filoni. Prevista anche una fiera, il Luna Park, e al Pergolo il ritorno di Compà. Ce ne parla la nostra Luciana Convertini.
3: La pace sarà il tema della festa patronale 2026 di San Martino e Santa Comasia, un messaggio che guarda alla Terra Santa e in particolare alla popolazione di Gaza. Per questo sarà a Martina Franca il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la sua visita incontrerà le istituzioni, i fedeli e i cavalieri dell'ordine e porterà una riflessione sul valore della convivenza tra i popoli. Nel corso delle celebrazioni sarà inoltre raccolta un'offerta destinata agli aiuti umanitari per la Terra Santa.
4: Verrà il cardinal Filoni, Fernando Filoni, che è il rappresentante del Papa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e proprio per sensibilizzare le comunità. E quindi noi daremo al cardinale, perché fornisca tutto questo al cardinale Pizzaballa, una adeguata somma proprio per venire incontro alle necessità che servono. Alla sera abbiamo l'incontro con i rappresentanti del comune e dell'amministrazione, che faranno come solito fare l'offerta dei ceri. E ci sarà l'intervento del sindaco, certamente, il saluto del vescovo, ci sarà anche l'intervento del cardinale Filoni, che si soffermerà proprio su questo aspetto della Terra Santa.
3: Accanto al programma religioso torna anche la festa civile, con gli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori, dalla tradizionale fiera nelle vie del centro al Luna Park, che sarà nuovamente allestito nell'area del Pergolo, oggi completata e dotata di illuminazione. Confermati anche il servizio navetta gratuito per raggiungere l'area delle giostre e le luminarie offerte da Giovanni Cassano, fondatore di Epicasa, mentre il comune sostiene la festa patronale con un contributo di 15.000 euro. Torna anche Compà, il format ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino, che porterà in città artisti di rilievo nazionale. Per l'evento è previsto un investimento ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e 100.000 euro, comprensivi di artisti, service e organizzazione.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
5: Il Taranto volta ufficialmente pagina. Si separano le strade tra il club rosso-blu e Ciro Danucci, una decisione che era già nell'aria e che è stata comunicata al tecnico dal direttore sportivo Danilo Pagni, a cui la società ha affidato la piena autonomia e le chiavi della ricostruzione tecnica per il futuro. Il favorito assoluto per la panchina è Alberto Giuliatto, reduce dall'eccellente lavoro alla guida del Maglie. E proprio dal club giallorosso potrebbe arrivare il primo grande colpo per il reparto offensivo. Parliamo di Samuele Oltremarini, autore di ben 21 reti nell'ultima stagione. Il suo approdo però è legato a una condizione tassativa, l'addio alla Kings League, competizione ritenuta del tutto incompatibile con il nuovo progetto tecnico. Una linea di fermezza che vale anche per Nicola Loiodice: l'esterno resterà in rossoblù solo a patto di rinunciare definitivamente al torneo. Nel frattempo il DS Pagni stringe i contatti per rinforzare ulteriormente l'attacco, prende sempre più quota la pista che porta Ignazio Battista in uscita dalla Virtus Francavilla. Il nuovo Taranto sta nascendo e le regole sono già chiarissime.

0: Si accende il mercato delle pugliesi di Serie D, con le società già al lavoro per costruire le rose in vista della prossima stagione. La Virtus Francavilla è tra le più attive. Gli imperiali sono ormai vicinissimi a Marco Calderoni, esperto terzino con un importante passato nel Lecce, un innesto che porterebbe qualità ed esperienza. Sul taccuino della dirigenza c'è anche Cristiano Refice, profilo seguito con interesse per rinforzare il reparto offensivo. A Brindisi resta invece da sciogliere il nodo allenatore. Il nome che continua a piacere è quello di Roberto Taurino, ma il tecnico è ancora legato contrattualmente proprio alla Virtus Francavilla. Intanto si lavora anche sulla squadra. A centrocampo prende quota la pista che porta Endri Zenelai, mentre in attacco la certezza resta Andrea Saraniti. Sotto contratto per un'altra stagione è deciso a proseguire la sua avventura in biancazzurro. A Bisceglie è ormai imminente l'arrivo in panchina di Pizzulli. Con lui potrebbero ritrovarsi due giocatori già allenati in passato, Cancelli e Janos, mentre in chiusura anche l'operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista classe 2002 Alberto Cristiano, proveniente dal Ferrandina. Resta delicata la situazione del Fasano. Sul fronte societario non ci sono ancora novità definitive e il comitato Uniti per il Fasano ha avviato una raccolta fondi per far fronte alle emergenze economiche e garantire il pagamento degli stipendi. Infine il Martina, dove arriva l'addio di Mimmo Orecchia. L'allenatore della formazione Juniores ha salutato la società con un lungo messaggio, ripercorrendo le due stagioni vissute in biancazzurro e chiudendo così la sua esperienza. Nuovo capitolo in casa New Taranto. La società rossoblu ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Daniele Perrini, dirigente pugliese di grande esperienza, reduce dal Miracolo Itria, club che ha accompagnato dalle categorie regionali fino alla massima serie del futsal italiano. Competenza e passione che Perrini mette subito al servizio del Taranto, con le idee chiarissime sul mercato e sulla struttura da dare al club. L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, blindando lo zoccolo duro dello scorso anno e inserendo innesti mirati, senza mai perdere d'occhio la crescita dei giovani. Ma sono le sue parole a tracciare la linea della prossima stagione, che si preannuncia altamente competitiva. Vogliamo rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e puntare alla qualificazione in Coppa, ma c'è un principio che dovrà guidarci prima di ogni traguardo: non avere rimpianti. Ogni partita sarà una finale, abbiamo bisogno della fame di vittorie di una piazza come Taranto, e il sogno è vedere un palazzetto pieno di entusiasmo e di famiglie. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Il nuovo corso del futsal rossoblu è ufficialmente iniziato, la fame a Taranto non manca di certo.
1: E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG, tra pochissimo alle 15. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro programma Via Pentite 17, il viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.
2: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su due fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato, circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da

rosso, grandi abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere,

2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi SR.

0: Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea Di Paoli. Ben trovato, Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora, Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo sì. È uno degli ingressi, sì, che consentirà al pubblico,
1: sì,
0: di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una,
1: sì,
0: rampa che,
1: sì,
0: consente l'accesso, sì, ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche la nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti, sì, per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni. Appunto per rendere quanto piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente
1: sì.
0: abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti
1: sì,
0: il palazzetto,
1: andiamo.
0: Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio.
1: Giorgio Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, il centro. No? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: all'incirca un migliaio di persone,
0: quindi anche abbastanza capiente, nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica, appunto, di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi diciamo potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che

0: Pallavolo, immagino,
1: pallavolo, no? Assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante, appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo. Alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente,
0: vero? Quindi stessa posa, stessi colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto.
1: Sì.
0: Importante per il vostro
1: molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo. Impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio. Quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi. Oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo, ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti in tonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: campo, sulla passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche
0: l'illuminazione si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno?
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa segnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente le altre discipline, un palazzetto come questo che sì. Ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto sì. Dicevamo almeno uno, c'è una sì. Sorpresa, che sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.

0: Aria nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto a noi e un'altra più piccola.
1: Una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti. In modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo stati prima.
0: Chiaro. Invece questo poi, secondo me, sarà importantissimo come appendice successiva, perché poi una volta affidato in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
0: Mi porta a vedere la sede?
1: Con grande piacere.

0: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
1: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza, che aiutino tutti, e quindi 2 coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
0: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
1: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su 2 cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo, penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
0: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle, queste porte, però siamo pronti a aprire pure questa, no?
1: E questa porta la apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere, e noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
0: Beh, è un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, è un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto.
0: E con la consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
1: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto, e questa sala di registrazione di

0: uccisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro...
1: Lasciamo a Marco la competenza di quanto sta.
0: Però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città, che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire: crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare l'Himalaya. Sì. E lì hai 2 strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: O ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto maestro.
1: Volevo arrivarci, perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità. Faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze.
0: Sì.
1: E poi c'è il richiamo alle diverse essenze, perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace, che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga.
1: Difficile ma lunga.
0: Ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla

0: statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa certo. cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni, sì. ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro. Io a volte, quando raccontiamo a qualcuno no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti. E lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa, all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio, e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25

0: non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante, e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti, e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol

0: i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblu si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano, di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza.

0: per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due pale gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo

lo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Desidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Desidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In

0: In un primo momento il fallo sembra in area, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'undicesima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico, decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti.

0: Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Isidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Isidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76, il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. L'ha data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli. Il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo.

0: caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
1: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
2: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
3: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
4: Franco, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
3: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
3: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già.

0: prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Rigano fa tutto molto bene, tranne la conclusione. A porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Rigano, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco al lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Rigano che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Rigano che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Rigano, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Rigano è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Rigano Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade

0: nel finale che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima di tanto in tanto, scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto Di Messina decreta il calcio di rigore.

0: Al dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia. Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al tredicesimo la partita subisce un altro scossone. Munetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblu sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonito rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra a Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso

0: da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora, quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo, una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi, che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali, che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò, che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere Cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua

0: sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia da altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luana Riso, nuova assessora della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non il nostro nome. Il futuro del Frecciarossa divide la politica. L'ipotesi di uno stop a metà ponto riaccende il confronto tra Regione Puglia e Governo centrale. Sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari di Taranto. Si riapre il dialogo tra Comune e SS Taranto. Non c'è solo lo stadio in gioco, ci sono il futuro del calcio rosso-blu, la cittadella dello sport e il PPP. Dopo mesi di scontri arrivano segnali di distensione, adesso però è il momento delle scelte. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di trasporti e nello specifico della situazione relativa al treno Frecciarossa. A Taranto si riaccende il dibattito tra la istituzionale, nel quale si contrappongono le posizioni della regione e quelle del governo centrale, mentre sullo sfondo resta il nodo relativo ai costi e alle responsabilità. Ascoltiamo il servizio. C'è un limite oltre il quale la politica deve smettere di litigare e iniziare a decidere. Quel limite si chiama Taranto. L'ipotesi che il Frecciarossa si fermi a metà ponto, cancellando il collegamento diretto con Roma e il nord Italia, è l'ennesimo schiaffo a un territorio che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento. Perché Taranto è già una città senza aeroporto, è una città che aspetta da decenni infrastrutture moderne ed è una città dove l'alta velocità nei fatti non è mai arrivata. Il Frecciarossa corre fino a Salerno, poi rallenta. Da Napoli a Taranto occorrono oltre 4 ore, tempi non molto diversi da quelli di un Intercity. Cambia il treno, non cambia il viaggio. L'assessore regionale Raffaele Piemontese indica come responsabile il governo, il gruppo Ferrovie dello Stato. Un collegamento nazionale, sostiene la Regione Puglia, non può essere finanziato ogni anno con risorse regionali sottratte al trasporto pubblico locale. Se Taranto è strategica, allora lo Stato deve garantirne stabilmente il collegamento. Sul fronte opposto, dall'altra parte della trincea, il consigliere regionale Renato Verrini punta il dito contro la Regione Puglia. A suo giudizio, mentre la Basilicata ha scelto di investire per salvaguardare il servizio, Bari starebbe abbandonando Taranto, con conseguenze pesanti per pendolari, studenti, lavoratori, imprese e turismo. Due posizioni diverse, un'unica vittima, Taranto, perché mentre le istituzioni discutono su chi debba pagare il conto, c'è una città che rischia ancora una volta di essere tagliata fuori. E questo è francamente inaccettabile. Taranto non chiede corsie preferenziali, chiede ciò che nel resto d'Italia è considerato normale: poter raggiungere la capitale in tempi competitivi, avere infrastrutture moderne e non essere costretta ogni anno a difendere un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Il Frecciarossa va salvato, ma la vera battaglia è un'altra: portare finalmente la vera alta velocità fino a Taranto. Solo allora questa città smetterà di sentirsi l'ultima fermata del paese. E abbiamo anticipato anche nei nostri titoli come questo argomento stia diventando motivo di contrapposizione tra le varie anime della politica regionale, ma anche tra quelli che sono tra quella che è la politica nazionale e quella cittadina. Proprio in questo senso abbiamo in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Onorevole, buongiorno, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Onorevole, quindi ci troviamo nuovamente a parlare di una di quelle tematiche che rappresenta una sorta di leitmotiv del Tarantino, perché molto spesso ci troviamo a rincorrere la situazione relativa alla polemica, alla criticità relativa al Frecciarossa. C'è stato uno scambio di accuse reciproche partite dal governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, al quale però sono già arrivate le risposte da parte del centrodestra.
1: Ma guardi, la situazione è veramente paradossale, io direi che siamo alle solite, vale a dire ai piagnistei da parte della Regione Puglia, da parte di Antonio De Caro e da parte dei suoi assessori, rispetto ai problemi che ci sono e che hanno di fronte e che non vogliono risolvere. È una vergogna, è una situazione inaccettabile quella che si è verificata a Taranto, che si sta verificando a Taranto con il mancato arrivo del Frecciarossa. Non è accettabile che questo treno si fermi a metà ponto, perché la Regione Puglia, a differenza della Regione Basilicata, non sta impegnando le risorse per finanziare quella convenzione che fino a qualche mese fa c'era tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia. È semplicemente questo. È la stessa vicenda che è stata risolta qualche settimana fa in Campania. In Campania avevano lo stesso identico problema per quanto riguarda le linee, una linea a mercato, è intervenuto il presidente Fico e la situazione è stata risolta. Quindi non capisco perché per Bari le risorse ci siano sempre, sono a disposizione, invece per Taranto ci sono sempre problemi. Non è accettabile una cosa del genere, quindi la Regione Puglia rinnovi la convenzione con la Regione Basilicata e con Trenitalia e faccia arrivare questo treno a Taranto, perché non è accettabile una cosa del genere.
0: Quindi accuse completamente respinte, ieri si parlava di una
1: chiamata a raccolta. Ma possono dire quello che vogliono, questo è un dato di fatto, è una convenzione che esisteva, che era sottoscritta tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Trenitalia, poi noi siamo abituati a tutto quello che ci viene raccontato dal centrosinistra, dal governo regionale, sta di fatto che la Regione Basilicata ha rinnovato la convenzione, il treno a Metaponto arriva, a Potenza arriva, a Taranto no. Chi è venuto meno? Mi pare che sia la Regione Puglia, cioè non c'è molto da dibattere.
0: Chiaro, grazie onorevole, grazie del suo intervento.
1: Grazie, grazie a voi, buona prosecuzione.
0: Proseguiamo.

0: Parliamo ancora di politica, questa volta ci spostiamo a Palazzo di Città. Luana Riso, nuova assessore della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma non in nostro nome. Nel servizio ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
0: E adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla cronaca. Restiamo a Taranto e parliamo di una tentata rapina. La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino ritenuto presunto responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una sala slot situata in via Oberdan. L'intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione della presenza di un giovane armato di coltello all'interno dell'esercizio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente cinturato l'area e poco dopo hanno rintracciato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla cassiera. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del 28enne un coltello da cucina con la lama seghettata lunga circa 10 centimetri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella sala slot chiedendo inizialmente di cambiare una banconota da 50 euro. Subito dopo avrebbe estratto il coltello, minacciando la dipendente e intimando di consegnare l'incasso. La cassiera però è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi all'interno del vano cassa. Prima di abbandonare il locale senza riuscire a portare a termine il colpo, il presunto rapinatore avrebbe anche minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno avrebbero confermato la versione dei fatti fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 28enne è stato arrestato. Restiamo in tema e continuiamo a parlare di cronaca. Cinque presunti lavoratori irregolari sarebbero al centro di un'operazione dei carabinieri e il bilancio del controllo del nucleo ispettorato del lavoro in un cantiere edile del Tarantino. Secondo gli accertamenti, cinque operai sarebbero risultati senza regolare assunzione, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria. Contestate anche la mancata redazione del piano operativo di sicurezza per una delle aziende, l'assenza della patente a crediti, le sanzioni e le ammende montano a circa 90.000 euro. Due imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di ciò che avviene a Palazzo di Città, o meglio di ciò che è avvenuto ieri a Palazzo di Città, ovvero l'incontro tra il primo cittadino Piero Bitetti e l'entourage del Taranto Calcio rappresentato dal presidente Sebastiano Ladisa. Le due parti tornano a parlarsi, si avvicinano non solo per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per il PPP e per il futuro del Taranto Calcio. Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato. Il Comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare le iscrizioni al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misura misurerà la capacità delle istituzioni e della

0: La società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro. E adesso torniamo a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, di nuovo caos per ciò che riguarda la raccolta in città, decine di segnalazioni da parte di cittadini in diversi quartieri di Taranto, i contenitori appositi traboccano di spazzatura indifferenziata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha un problema serio con la raccolta differenziata, una maledizione potremmo definirla, che torna a manifestarsi in tutta la sua potenza, soprattutto durante la stagione estiva. Con l'arrivo del caldo, infatti, le criticità lasciate irrisolte durante il resto dell'anno sembrano acuirsi notevolmente. Proprio quando le temperature proibitive suggerirebbero maggiore attenzione all'igiene urbana, le strade del capoluogo ionico si trasformano in un campo di battaglia tra inciviltà e incuria, in cui a perdere sono quasi sempre il decoro e il rispetto per i cittadini ligi al dovere. Odori nauseabondi che provengono dagli ormai celebri cassonetti ingegnerizzati, anche se svuotati del loro contenuto, cassonetti che traboccano di rifiuti indifferenziati e gli immancabili ingombranti a completare un quadro che lascia sempre più sgomenti. Nella serata di ieri una cittadina posta sui social un video in cui denuncia l'impossibilità a conferire correttamente la plastica nell'apposito contenitore situato in via Pupino all'altezza della scuola Pitagora, in quanto colmo di rifiuti di altro genere. Questa mattina i cassonetti in questione sono stati prontamente svuotati, ma restano pieni quelli di via Cavallotti, un problema quello del mancato rispetto della differenziata che non riguarda solo il borgo, ma stando a quanto visto stamattina anche Tramontone e Salinella, mentre giungono numerose segnalazioni anche da alcune zone di Paolo VI. Insomma, alla vigilia di una vetrina internazionale quale quella dei Giochi del Mediterraneo, la città sembra aver deciso di fare retromarcia su un obbligo di legge e segno di civiltà, mostrando il lato peggiore di sé. È chiaro che raccogliere tacitamente i rifiuti e negare che le percentuali stiano inevitabilmente crollando, fingendo che la situazione sia sotto controllo, non equivale a risolvere il problema. Servirebbe affrontare la questione di petto, insieme alla situazione globale di clima ambiente, e mettere in campo un vero e proprio piano fatto di sanzioni, controlli e campagne informative continue che aiutino la città a superare un ostacolo soprattutto culturale che da anni la relega in fondo ad una classifica non solo ambientale, ma anche di civiltà.
0: Multe, parcheggi insufficienti, viabilità e segnaletica sono questi temi che stanno alimentando il dibattito a Marina di Pulsano su controlli, sanzioni e interventi previsti. Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Pietro D'Alfonso. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
3: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
2: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni, i turisti e i residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
3: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
2: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
3: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come storcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità. Devo dire che quell'utente della strada, quel

0: cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666, se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
1: E da Pulsano ci spostiamo invece a Leporano, perché questa mattina ci siamo recati alla Baia d'Argento su segnalazione di diversi bagnanti abituali che lamentano il mancato rispetto di alcuni requisiti relativi all'accessibilità. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Garantire l'accessibilità di servizi per persone con disabilità nelle spiagge candidate, tra cui pedane, servizi igienici e almeno una sedia job, ovvero quel presidio medico in grado di accompagnare la persona che ne fa uso direttamente in mare. È solo uno dei requisiti richiesti ad una spiaggia per ottenere il riconoscimento della bandiera blu, che sventola orgogliosamente anche quest'anno su tanti lidi del Tarantino. Eppure ci sono posti come Baia d'Argento a Marina di Leporano, in cui l'accessibilità non è il pezzo forte del posto. Mancano i servizi igienici, la passerella in legno, realizzata lo scorso anno tramite fondi appositi, non arriva fino al mare e sarebbe anche stata danneggiata dalle mareggiate alla fine dell'ultima stagione balneare, in quanto rimossa troppo tardi. Quest'anno, ci riferiscono i bagnanti abituali della baia, il camminamento in legno, che dovrebbe agevolare persone con disabilità, ridotta capacità motoria, ma anche anziani e bambini, è stato apposto tardivamente e dietro richiesta dei bagnanti stessi. Buona invece la tettoia in legno per offrire ombra, seppure di dimensioni molto ridotte, mentre, sempre stando a quanto riferiscono i frequentatori del posto, nella casetta in legno, al momento chiusa a chiave, dovrebbe trovarsi una sedia a rotelle classica, quindi non idonea ad accompagnare le persone con disabilità in mare. Non pervenuto anche il personale qualificato per l'assistenza ai bagnanti, altro requisito fondamentale per ottenere la bandiera blu. I bagnanti riferiscono della presenza di un ragazzo per una parte della scorsa stagione estiva, mentre quest'anno non si è presentato ancora alcuno per ricoprire questo ruolo. Insomma, anche alla luce dei contributi stanziati in merito, i bagnanti di Baia d'Argento aspettano ben altro allestimento per una spiaggia premiata da tempo con un riconoscimento tanto prestigioso quanto impegnativo da mantenere e rispettare.
1: Ovviamente nei prossimi giorni sulla vicenda ascolteremo anche quello che è il parere dell'amministrazione comunale di Leporano. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary di Taranto. Il medico chirurgo Giulio Bernardini è il nuovo presidente del club. Durante la cerimonia del passaggio di consegne ha presentato le linee guida del suo mandato, con un progetto dedicato al quartiere Tamburi ma anche allo sport giovanile. Il servizio di Teresa Picchierri.
3: Il Rotary Club Taranto ha un nuovo presidente, il medico chirurgo Giulio Bernardini, nominato ufficialmente alla guida del club nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne. Nel suo intervento il nuovo presidente ha presentato le linee guida del mandato e il progetto principale dell'anno, dedicato al quartiere Tamburi e al sostegno delle attività sportive per i più giovani.
4: Per me sarà un grande onore e un'enorme responsabilità. Faccio i complimenti al mio predecessore Fabio Pieri Pepe per il lavoro svolto. Daremo sicuramente continuità alle iniziative che hanno avuto maggiore riscontro e ci saranno tante idee nuove. Una di queste sarà la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia del Gesù di Vin Lavoratore, che si trova ai Tamburi. Altre iniziative a cui ci dedicheremo sarà sicuramente la ristrutturazione dell'Interact, che è il club rotariano dei giovanissimi.
3: Nel corso della serata è stato anche tracciato il bilancio dell'anno appena concluso e presentata la nuova squadra direttiva che affiancherà Bernardini alla guida del club.
5: Sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo portato a termine 10 progetti a favore della comunità in cui operiamo. I più importanti sono due service a livello internazionale. Siamo riusciti insieme ad altri club della provincia di Taranto a donare all'ospedale di Tiveri in Ucraina un'ambulanza. Abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana e a livello invece locale, a livello della comunità tarantina, grazie ai nostri soci dell'area sanitaria abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza.
6: Un sentito ringraziamento all'attività svolta dal club Rotary Taranto, a quello che è stato fatto e a quello che si farà. Non è sufficiente migliorare la propria qualità della vita, ma se si vive in un contesto complicato, quella qualità della vita tuttavia

0: diventa più debole. E quindi queste attività sono nobili certamente perché rivolgono attenzione a fasce fragili, ma allo stesso tempo tendono a migliorare la socialità di tutti noi.
1: E adesso torniamo nuovamente in provincia, più in particolare a Martina Franca, dove ci si prepara la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, in programma dal 4 al 6 di luglio al centro dell'edizione 2026, il tema della pace, alla presenza del cardinale Fernando Filoni. Previste anche una fiera, il Luna Park, e al Pergolo il ritorno di Compà. Ce ne parla la nostra Luciana Convertini.
2: La pace sarà il tema della festa patronale 2026 di San Martino e Santa Comasia, un messaggio che guarda alla Terra Santa e in particolare alla popolazione di Gaza. Per questo sarà a Martina Franca il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la sua visita incontrerà le istituzioni, i fedeli e i cavalieri dell'ordine e porterà una riflessione sul valore della convivenza tra i popoli. Nel corso delle celebrazioni sarà inoltre raccolta un'offerta destinata agli aiuti umanitari per la Terra Santa.
3: Verrà il cardinal Filoni, Fernando Filoni, che è il rappresentante del Papa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e proprio per sensibilizzare le comunità. E quindi noi daremo al cardinale, perché fornisca tutto questo al cardinale Pizzaballa, una adeguata somma proprio per venire incontro alle necessità che servono. La sera abbiamo l'incontro con i rappresentanti del comune e dell'amministrazione, che faranno come solito fare l'offerta dei ceri. E ci sarà l'intervento del sindaco, certamente, il saluto del vescovo, ci sarà anche l'intervento del cardinale Filoni, che si soffermerà proprio su questo aspetto della Terra Santa.
2: Accanto al programma religioso torna anche la festa civile, con gli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori, dalla tradizionale fiera nelle vie del centro al Luna Park, che sarà nuovamente allestito nell'area del Pergolo, oggi completata e dotata di illuminazione. Confermati anche il servizio navetta gratuito per raggiungere l'area delle giostre e le luminarie offerte da Giovanni Cassano, fondatore di Epicasa, mentre il comune sostiene la festa patronale con un contributo di 15.000 euro. Torna anche Compà, il format ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino, che porterà in città artisti di rilievo nazionale. Per l'evento è previsto un investimento ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 100.000 euro, comprensivi di artisti, service e organizzazione.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Il Taranto volta ufficialmente pagina. Si separano le strade tra il club rosso-blu e Ciro Danucci, una decisione che era già nell'aria e che è stata comunicata al tecnico dal direttore sportivo Danilo Pagni, a cui la società ha affidato la piena autonomia e le chiavi della ricostruzione tecnica per il futuro. Il favorito assoluto per la panchina è Alberto Giuliatto, reduce dall'eccellente lavoro alla guida del Maglie. E proprio dal club giallorosso potrebbe arrivare il primo grande colpo per il reparto offensivo. Parliamo di Samuele Oltremarini, autore di ben 21 reti nell'ultima stagione. Il suo approdo però è legato a una condizione tassativa, l'addio alla Kings League, competizione ritenuta del tutto incompatibile con il nuovo progetto tecnico. Una linea di fermezza che vale anche per Nicola Loiodice: l'esterno resterà in rossoblù solo a patto di rinunciare definitivamente al torneo. Nel frattempo il DS Pagni stringe i contatti per rinforzare ulteriormente l'attacco. Prende sempre più quota la pista che porta Ignazio Battista in uscita dalla Virtus Francavilla. Il nuovo Taranto sta nascendo e le regole sono già chiarissime. Si accende il mercato delle pugliesi di Serie D, con le società già al lavoro per costruire le rose in vista della prossima stagione. La Virtus Francavilla è tra le più attive. Gli imperiali sono ormai vicinissimi a Marco Calderoni, esperto terzino con un importante passato nel Lecce, un innesto che porterebbe qualità ed esperienza. Sul taccuino della dirigenza c'è anche Cristiano Refice, profilo seguito con interesse per rinforzare il reparto offensivo. A Brindisi resta invece da sciogliere il nodo allenatore. Il nome che continua a piacere è quello di Roberto Taurino, ma il tecnico è ancora legato contrattualmente proprio alla Virtus Francavilla. Intanto si lavora anche sulla squadra. A centrocampo prende cuore.

0: la pista che porta Endri Zenelai, mentre in attacco la certezza resta Andrea Saraniti. Sotto contratto per un'altra stagione è deciso a proseguire la sua avventura in biancazzurro. Abisceglie è ormai imminente l'arrivo in panchina di Pizzulli. Con lui potrebbero ritrovarsi due giocatori già allenati in passato, Cancelli e Janos, mentre in chiusura anche l'operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista classe 2002 Alberto Cristiano, proveniente dal Ferrandina. Resta delicata la situazione del Fasano. Sul fronte societario non ci sono ancora novità definitive e il comitato Uniti per il Fasano ha avviato una raccolta fondi per far fronte alle emergenze economiche e garantire il pagamento degli stipendi. Infine, il Martina, dove arriva l'addio di Mimmo Orecchia. L'allenatore della formazione Juniores ha salutato la società con un lungo messaggio, ripercorrendo le due stagioni vissute in biancazzurro e chiudendo così la sua esperienza. Nuovo capitolo in casa New Taranto. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Daniele Perrini, dirigente pugliese di grande esperienza, reduce dal Miracolo Itria, club che ha accompagnato dalle categorie regionali fino alla massima serie del futsal italiano. Competenza e passione che Perrini mette subito al servizio del Taranto, con le idee chiarissime sul mercato e sulla struttura da dare al club. L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, blindando lo zoccolo duro dello scorso anno e inserendo innesti mirati, senza mai perdere d'occhio la crescita dei giovani. Ma sono le sue parole a tracciare la linea della prossima stagione, che si preannuncia altamente competitiva. Vogliamo rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e puntare alla qualificazione in Coppa, ma c'è un principio che dovrà guidarci prima di ogni traguardo: non avere rimpianti. Ogni partita sarà una finale. Abbiamo bisogno della fame di vittorie di una piazza come Taranto, e il sogno è vedere un palazzetto pieno di entusiasmo e di famiglie. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Il nuovo corso del futsal rossoblù è ufficialmente iniziato. La fame a Taranto non manca di certo.
1: E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG. Tra pochissimo alle 15 vi ricordo l'appuntamento con il nostro programma Via Pentite 17, il viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
2: Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su due fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato. Circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

0: Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: my runway.
1: 6th posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Buon vento!
1: Ed ecco, signori e signori, il numero uno di Studio 100.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza, quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata, Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
1: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se

0: I nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: Di Paolo.
0: Ben trovato, Andrea.
1: Grazie, Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo,
1: sì,
0: perché questo
1: sì,
0: è uno degli ingressi,
1: sì,
0: che consentirà al pubblico,
1: sì,
0: di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche diversamente.

0: abili.
1: Esatto, mi pare lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
0: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
1: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
0: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni,
0: sì, che è stata completamente rifatta,
1: che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente
1: sì.
0: abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti
1: sì,
0: al palazzetto,
1: andiamo.
0: Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio.
1: Giorgio Ionico, sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente,
1: sì.
0: Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo,
0: no?
1: Assolutamente essere... tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Quindi stessa,
1: sì,
0: posa,
1: stessa,
0: stessi,
1: sì,
0: colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto,
1: sì,
0: importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro, questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni e che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento. E anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: sulla passeggiata,
1: sì,
0: vero?
1: Esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi diciamo anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente, okay. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno?
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno, c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che servirà?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi del Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però.
1: No.
0: Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per, appunto per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto, potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente. Questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda i romanzi che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete. L'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso. Ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo.

Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri

cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali.
1: Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce.
0: Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
2: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
2: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
2: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda.
0: Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
2: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
2: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
2: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.

0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per

0: per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si

prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la politica. Luana Riso, nuova assessora della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze, non il nostro nome. Poi parliamo di trasporti, nella fattispecie del Frecciarossa, con il futuro legato all'alta velocità che divide la politica, l'ipotesi di uno stop a metà ponte da parte del treno ad alta velocità riaccende il confronto tra Regione Puglia e governo centrale. Sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari con Taranto. Poi parliamo di calcio, nello specifico della questione stadio, con il comune e la SS Taranto che tornano a dialogare per il presente e per il futuro stadio, ma soprattutto il PPP che riguarda il futuro del Taranto e della proprietà. Questo è molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Luana Riso, nuova assessora della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non il nostro nome. Il futuro del Frecciarossa divide la politica, l'ipotesi di uno stop a Metaponto riaccende il confronto tra Regione Puglia e Governo centrale, sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari di Taranto. Si riapre il dialogo tra Comune e

0: Taranto, non c'è solo lo stadio in gioco, ci sono il futuro del calcio rosso-blu, la cittadella dello sport e il PPP. Dopo mesi di scontri arrivano segnali di distensione, adesso però è il momento delle scelte. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie parlando del treno Frecciarossa. Si riaccende lo scontro sull'alta velocità che rischia di fermarsi a metà ponto, cancellando il collegamento diretto dal capoluogo ionico con Roma e con il nord Italia. Nel dibattito istituzionale si contrappongono la Regione Puglia e il governo centrale a pagare, però sembra essere la città. C'è un limite oltre il quale la politica deve smettere di litigare e iniziare a decidere. Quel limite si chiama Taranto. L'ipotesi che il Frecciarossa si fermi a metà ponto, cancellando il collegamento diretto con Roma e il nord Italia, è l'ennesimo schiaffo a un territorio che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento. Perché Taranto è già una città senza aeroporto, è una città che aspetta da decenni infrastrutture moderne ed è una città dove l'alta velocità nei fatti non è mai arrivata. Il Frecciarossa corre fino a Salerno, poi rallenta. Da Napoli a Taranto occorrono oltre 4 ore, tempi non molto diversi da quelli di un Intercity. Cambia il treno, non cambia il viaggio. L'assessore regionale Raffaele Piemontese indica come responsabile il governo, il gruppo Ferrovie dello Stato. Un collegamento nazionale, sostiene la Regione Puglia, non può essere finanziato ogni anno con risorse regionali sottratte al trasporto pubblico locale. Se Taranto è strategica, allora lo Stato deve garantirne stabilmente il collegamento. Sul fronte opposto, dall'altra parte della trincea, il consigliere regionale Renato Verrini punta il dito contro la Regione Puglia. A suo giudizio, mentre la Basilicata ha scelto di investire per salvaguardare il servizio, Bari starebbe abbandonando Taranto, con conseguenze pesanti per pendolari, studenti, lavoratori, imprese e turismo. Due posizioni diverse, un'unica vittima, Taranto, perché mentre le istituzioni discutono su chi debba pagare il conto, c'è una città che rischia ancora una volta di essere tagliata fuori. E questo è francamente inaccettabile. Taranto non chiede corsie preferenziali, chiede ciò che nel resto d'Italia è considerato normale: poter raggiungere la capitale in tempi competitivi, avere infrastrutture moderne e non essere costretta ogni anno a difendere un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Il Frecciarossa va salvato, ma la vera battaglia è un'altra: portare finalmente la vera alta velocità fino a Taranto. Solo allora questa città smetterà di sentirsi l'ultima fermata del paese. E abbiamo anticipato anche nei nostri titoli come questo argomento stia diventando motivo di contrapposizione tra le varie anime della politica regionale, ma anche tra quelli che sono tra quella che è la politica nazionale e quella cittadina. Proprio in questo senso abbiamo in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Onorevole, buongiorno, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Onorevole, quindi ci troviamo nuovamente a parlare di una di quelle tematiche che rappresenta una sorta di leitmotiv del Tarantino, perché molto spesso ci troviamo a rincorrere la situazione relativa alla polemica, la criticità relativa al Frecciarossa. C'è stato uno scambio di accuse reciproche partite dal governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, al quale però sono già arrivate le risposte da parte del centrodestra.
1: Ma guardi, la situazione è veramente paradossale, io direi che siamo alle solite, vale a dire ai piagnistei da parte della Regione Puglia, da parte di Antonio De Caro e da parte dei suoi assessori, rispetto ai problemi che ci sono e che hanno di fronte e che non vogliono risolvere. È una vergogna, è una situazione inaccettabile quella che si è verificata a Taranto, che si sta verificando a Taranto con il mancato arrivo del Frecciarossa. Non è accettabile che questo treno si fermi a metà ponto, perché la Regione Puglia, a differenza della Regione Basilicata, non sta impegnando le risorse per finanziare quella convenzione che fino a qualche mese fa c'era tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia. È semplicemente questo, è la stessa vicenda che è stata risolta qualche settimana fa in Campania. In Campania avevano lo stesso identico problema per quanto riguarda le linee, una linea a mercato, è intervenuto il presidente Fico e la situazione è stata risolta. Quindi non capisco perché per Bari le risorse ci siano sempre, sono a disposizione, invece per Taranto ci sono sempre problemi. Non è accettabile una cosa del genere, quindi la Regione Puglia rinnovi la convenzione con la Regione Basilicata e con Trenitalia e faccia arrivare questo treno a Taranto, perché non è accettabile una cosa del genere.
0: Quindi accuse completamente respinte, ieri si parlava di una chiamata a raccolta.
1: Ma possono dire quello che vogliono, questo è un dato di fatto.

0: fatto, è una convenzione che esisteva, che era sottoscritta tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Trenitalia. Poi noi siamo abituati a tutto quello che ci viene raccontato dal centro-sinistra, dal governo regionale. Sta di fatto che la Regione Basilicata ha rinnovato la convenzione, il treno a Metaponto arriva, Potenza arriva, a Taranto no. Chi è venuto meno? Mi pare che sia la Regione Puglia, cioè non c'è molto da dibattere.
1: Chiaro, grazie onorevole, grazie del suo intervento.
0: Grazie, grazie a voi, buona prosecuzione.
1: Proseguiamo, parliamo ancora di politica, questa volta ci spostiamo a Palazzo di Città. Luana Riso, nuova assessore della giunta Bitetti, il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma non in nostro nome. Nel servizio ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo, e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso, per permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: E adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, restiamo a Taranto e parliamo di una tentata rapina. La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino ritenuto presunto responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una sala slot situata in via Oberdan. L'intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione della presenza di un giovane armato di coltello all'interno dell'esercizio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente cinturato l'area e poco dopo hanno rintracciato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla cassiera. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del 28enne un coltello da cucina con la lama seghettata lunga circa 10 cm. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella sala slot chiedendo inizialmente di cambiare una banconota da 50 euro. Subito dopo avrebbe estratto il coltello minacciando la dipendente e intimando di consegnare l'incasso. La cassiera però è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi all'interno del vano cassa. Prima di abbandonare il locale senza riuscire a portare a termine il colpo, il presunto rapinatore avrebbe anche minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno avrebbero confermato la versione dei fatti fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 28enne è stato arrestato. Restiamo in tema e continuiamo a parlare di cronaca. 5 presunti lavoratori irregolari sarebbero al centro di un'operazione dei carabinieri e il bilancio del controllo del nucleo ispettorato del lavoro in un cantiere edile del Tarantino. Secondo gli accertamenti, 5 operai sarebbero risultati senza regolare assunzione, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria. Contestate anche la mancata redazione del piano operativo di sicurezza per una delle aziende, l'assenza della patente a crediti, le sanzioni e le ammende montano a circa 90.000 euro. 2 imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di ciò che avviene a Palazzo di Città, o meglio di ciò che è avvenuto ieri a Palazzo di Città, ovvero l'incontro tra il primo cittadino Piero Bitetti e l'entourage del Taranto Calcio rappresentato dal presidente Sebastiano Ladisa. Le due parti tornano a parlarsi, si avvicinano non solo per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per il PPP e per il futuro del Taranto Calcio. Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato, il Comune.

0: Ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro. E adesso torniamo a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, di nuovo caos per ciò che riguarda la raccolta in città, decine di segnalazioni da parte di cittadini in diversi quartieri di Taranto, i contenitori appositi traboccano di spazzatura indifferenziata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha un problema serio con la raccolta differenziata, una maledizione potremmo definirla, che torna a manifestarsi in tutta la sua potenza, soprattutto durante la stagione estiva. Con l'arrivo del caldo, infatti, le criticità lasciate irrisolte durante il resto dell'anno sembrano acuirsi notevolmente. Proprio quando le temperature proibitive suggerirebbero maggiore attenzione all'igiene urbana, le strade del capoluogo ionico si trasformano in un campo di battaglia tra inciviltà e incuria, in cui a perdere sono quasi sempre il decoro e il rispetto per i cittadini. Cittadini ligi al dovere. Odori nauseabondi che provengono dagli ormai celebri cassonetti ingegnerizzati, anche se svuotati del loro contenuto, cassonetti che traboccano di rifiuti indifferenziati e gli immancabili ingombranti a completare un quadro che lascia sempre più sgomenti. Nella serata di ieri, una cittadina posta sui social un video in cui denuncia l'impossibilità a conferire correttamente la plastica nell'apposito contenitore situato in via Pupino all'altezza della scuola Pitagora, in quanto colmo di rifiuti di altro genere. Questa mattina i cassonetti in questione sono stati prontamente svuotati, ma restano pieni quelli di via Cavallotti. Un problema, quello del mancato rispetto della differenziata, che non riguarda solo il borgo, ma stando a quanto visto stamattina anche Tramontone e Salinella, mentre giungono numerose segnalazioni anche da alcune zone di Paolo VI. Insomma, alla vigilia di una vetrina internazionale, quale quella dei Giochi del Mediterraneo, la città sembra aver deciso di fare retromarcia su un obbligo di legge e segno di civiltà, mostrando il lato peggiore di sé. È chiaro che raccogliere tacitamente i rifiuti e negare che le percentuali stiano inevitabilmente crollando, fingendo che la situazione sia sotto controllo, non equivale a risolvere il problema. Servirebbe affrontare la questione di petto, insieme alla situazione globale di clima-ambiente, e mettere in campo un vero e proprio piano fatto di sanzioni, controlli e campagne informative continue che aiutino la città a superare un ostacolo soprattutto culturale, che da anni la relega in fondo ad una classifica non solo ambientale, ma anche di civiltà.
0: Multe, parcheggi insufficienti, viabilità e segnaletica sono questi temi che stanno alimentando il dibattito a Marina di Pulsano su controlli, sanzioni e interventi previsti. Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Pietro D'Alfonso, ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
3: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
2: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni. I turisti e i residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
3: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
2: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
3: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come estorcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666 se non erro, è stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
0: E da Pulsano ci spostiamo invece a Leporano, perché questa mattina ci siamo recati alla Baia d'Argento su segnalazione di diversi bagnanti abituali che lamentano il mancato rispetto di alcuni requisiti relativi all'accessibilità. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Garantire l'accessibilità di servizi per persone con disabilità nelle spiagge candidate, tra cui pedane, servizi igienici e almeno una sedia job, ovvero quel presidio medico in grado di accompagnare la persona che ne fa uso direttamente in mare. È solo uno dei requisiti richiesti ad una spiaggia per ottenere il riconoscimento della bandiera blu, che sventola orgogliosamente anche quest'anno su tanti lidi del Tarantino. Eppure ci sono posti come Baia d'Argento a Marina di Leporano, in cui l'accessibilità non è il pezzo forte del posto. Mancano i servizi igienici, la passerella in legno, realizzata lo scorso anno tramite fondi appositi, non arriva fino al mare e sarebbe anche stata danneggiata dalle mareggiate alla fine dell'ultima stagione balneare, in quanto rimossa troppo tardi. Quest'anno, ci riferiscono i bagnanti abituali della baia, il camminamento in legno, che dovrebbe agevolare persone con disabilità, ridotta capacità motoria, ma anche anziani e bambini, è stato apposto tardivamente e dietro richiesta dei bagnanti stessi. Buona invece la tettoia in legno per offrire ombra, seppure di dimensioni molto ridotte, mentre, sempre stando a quanto riferiscono i frequentatori del posto, nella casetta in legno, al momento chiusa a chiave, dovrebbe trovarsi una sedia a rotelle classica, quindi non idonea ad accompagnare le persone con disabilità in mare. Non pervenuto anche il personale qualificato per l'assistenza ai bagnanti, altro requisito fondamentale per ottenere la bandiera blu. I bagnanti riferiscono della presenza di un ragazzo per una parte della scorsa stagione estiva, mentre quest'anno non si è presentato ancora alcuno per ricoprire questo ruolo. Insomma, anche alla luce dei contributi stanziati in merito, i bagnanti di Baia d'Argento aspettano ben altro allestimento per una spiaggia premiata da tempo con un riconoscimento tanto prestigioso quanto impegnativo da mantenere e rispettare.
0: Ovviamente nei prossimi giorni sulla vicenda ascolteremo anche quello che è il parere dell'amministrazione comunale di Leporano. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary di Taranto. Il medico chirurgo Giulio Bernardini è il nuovo presidente del club. Durante la cerimonia del passaggio di consegne ha presentato le linee guida del suo mandato, con un progetto dedicato al quartiere Tamburi ma anche allo sport giovanile. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: Il Rotary Club Taranto ha un nuovo presidente, il medico chirurgo Giulio Bernardini, nominato ufficialmente alla guida del club nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne. Nel suo intervento il nuovo presidente ha presentato le linee guida del mandato e il progetto principale dell'anno, dedicato al quartiere Tamburi e al sostegno delle attività sportive per i più giovani.
5: Per me sarà un grande onore e un'enorme responsabilità. Faccio i complimenti al mio predecessore, a Fabio Pieripepe, per il lavoro svolto. Daremo sicuramente continuità alle iniziative che hanno avuto maggiore riscontro. Ci saranno tante idee nuove, una di queste sarà la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia del Gesù Divin Lavoratore, che si trova ai Tamburi. Altre iniziative a cui ci dedicheremo sarà sicuramente la ristrutturazione dell'Interact, che è il club rotariano dei giovanissimi.
4: Nel corso della serata è stato anche tracciato il bilancio dell'anno appena concluso e presentata la nuova squadra direttiva che affiancherà Bernardini alla guida del club.
6: Sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo portato a termine 10 progetti a favore della comunità in cui operiamo. I più importanti sono due service a livello internazionale. Siamo riusciti insieme ad altri club della provincia di Taranto a donare all'ospedale di Tiver in Ucraina un'ambulanza. Abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. e a livello invece locale, a livello della comunità tarantina, grazie ai nostri soci dell'area sanitaria.

0: migliorare la propria qualità della vita, ma se si vive in un contesto complicato, quella qualità della vita tuttavia diventa più debole. E quindi queste attività sono nobili certamente perché rivolgono attenzione a fasce fragili, ma allo stesso tempo tendono a migliorare la socialità di tutti noi.
1: E adesso torniamo nuovamente in provincia, e più in particolare a Martina Franca, dove ci si prepara alla festa patronale di San Martino e Santa Comasia, in programma dal 4 al 6 di luglio al centro dell'edizione 2026, il tema della pace, alla presenza del cardinale Fernando Filoni. Previste anche una fiera, il Luna Park, e al Pergolo il ritorno di Compà. Ce ne parla la nostra Luciana Convertini.
2: La pace sarà il tema della festa patronale 2026 di San Martino e Santa Comasia, un messaggio che guarda alla Terra Santa e in particolare alla popolazione di Gaza. Per questo sarà a Martina Franca il cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la sua visita incontrerà le istituzioni, i fedeli e i cavalieri dell'Ordine e porterà una riflessione sul valore della convivenza tra i popoli. Nel corso delle celebrazioni sarà inoltre raccolto un'offerta destinata agli aiuti umanitari per la Terra Santa.
3: Verrà il cardinal Filoni, Fernando Filoni, che è il rappresentante del Papa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e proprio per sensibilizzare le comunità. E quindi noi daremo al cardinale, perché fornisca tutto questo al cardinale Pizzaballa, una adeguata somma proprio per venire incontro alle necessità che servono. La sera abbiamo l'incontro con i rappresentanti del comune e dell'amministrazione, che faranno come solito fare l'offerta dei ceri. E ci sarà l'intervento del sindaco, certamente, il saluto del vescovo, ci sarà anche l'intervento del cardinale Filoni, che si soffermerà proprio su questo aspetto della Terra Santa.
2: Accanto al programma religioso torna anche la festa civile, con gli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori, dalla tradizionale fiera nelle vie del centro al Luna Park, che sarà nuovamente allestito nell'area del Pergolo, oggi completata e dotata di illuminazione. Confermati anche il servizio navetta gratuito per raggiungere l'area delle giostre e le luminarie offerte da Giovanni Cassano, fondatore di Epicasa, mentre il comune sostiene la festa patronale con un contributo di 15.000 euro. Torna anche Compà, il format ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino, che porterà in città artisti di rilievo nazionale. Per l'evento è previsto un investimento ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e 100.000 euro, comprensivi di artisti, service e organizzazione.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Il Taranto volta ufficialmente pagina. Si separano le strade tra il club rosso-blu e Ciro Danucci, una decisione che era già nell'aria e che è stata comunicata al tecnico dal direttore sportivo Danilo Pagni, a cui la società ha affidato la piena autonomia e le chiavi della ricostruzione tecnica per il futuro. Il favorito assoluto per la panchina è Alberto Giuliatto, reduce dall'eccellente lavoro alla guida del Maglie. E proprio dal club giallorosso potrebbe arrivare il primo grande colpo per il reparto offensivo. Parliamo di Samuele Oltremarini, autore di ben 21 reti nell'ultima stagione. Il suo approdo però è legato a una condizione tassativa, l'addio alla Kings League, competizione ritenuta del tutto incompatibile con il nuovo progetto tecnico. Una linea di fermezza che vale anche per Nicola Loiodice: l'esterno resterà in rosso-blu solo a patto di rinunciare definitivamente al torneo. Nel frattempo il DS Pagni stringe i contatti per rinforzare ulteriormente l'attacco, prende sempre più quota la pista che porta Ignazio Battista in uscita dalla Virtus Francavilla. Il nuovo Taranto sta nascendo e le regole sono già chiarissime.
5: Si accende il mercato delle pugliesi di Serie D,
4: con le società già al lavoro per costruire le rose in vista della prossima stagione. La Virtus Francavilla è tra le più attive. Gli imperiali sono ormai vicinissimi a Marco Calderoni, esperto terzino con un importante passato nel Lecce, un innesto che porterebbe qualità ed esperienza. Sul taccuino della dirigenza c'è anche Cristiano Refice, profilo seguito con interesse per rinforzare il reparto offensivo. A Brindisi resta invece da sciogliere il nodo allenatore. Il nome che continua a piacere è quello di Roberto Tauro.

0: ma il tecnico è ancora legato contrattualmente proprio alla Virtus Francavilla. Intanto si lavora anche sulla squadra. A centrocampo prende quota la pista che porta Endrick Zenelai, mentre in attacco la certezza resta Andrea Saraniti. Sotto contratto per un'altra stagione è deciso a proseguire la sua avventura in biancazzurro. A Bisceglie è ormai imminente l'arrivo in panchina di Pizzulli. Con lui potrebbero ritrovarsi due giocatori già allenati in passato, Cancelli e Janos, mentre in chiusura anche l'operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista classe 2002 Alberto Cristiano, proveniente dal Ferrandina. Resta delicata la situazione del Fasano. Sul fronte societario non ci sono ancora novità definitive e il Comitato Uniti per il Fasano ha avviato una raccolta fondi per far fronte alle emergenze economiche e garantire il pagamento degli stipendi. Infine, il Martina, dove arriva l'addio di Mimmo Orecchia. L'allenatore della formazione Juniores ha salutato la società con un lungo messaggio, ripercorrendo le due stagioni vissute in biancazzurro e chiudendo così la sua esperienza. Nuovo capitolo in casa New Taranto. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Daniele Perrini, dirigente pugliese di grande esperienza, reduce dal Miracolo Itria, club che ha accompagnato dalle categorie regionali fino alla massima serie del futsal italiano. Competenza e passione che Perrini mette subito al servizio del Taranto, con le idee chiarissime sul mercato e sulla struttura da dare al club. L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, blindando lo zoccolo duro dello scorso anno e inserendo innesti mirati, senza mai perdere d'occhio la crescita dei giovani. Ma sono le sue parole a tracciare la linea della prossima stagione, che si preannuncia altamente competitiva. Vogliamo rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e puntare alla qualificazione in Coppa, ma c'è un principio che dovrà guidarci prima di ogni traguardo: non avere rimpianti. Ogni partita sarà una finale. Abbiamo bisogno della fame di vittorie di una piazza come Taranto, e il sogno è vedere un palazzetto pieno di entusiasmo e di famiglie. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Il nuovo corso del futsal rossoblù è ufficialmente iniziato. La fame a Taranto non manca di certo.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. La tua compagnia.

0: 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: buongiorno,
0: Di Paolo.
1: Buongiorno,
0: ben trovato Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nella area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni. Appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti al
1: sì,
0: palazzetto, ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente,
1: sì.
0: Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che...
0: Pallavolo, immagino.
1: Pallavolo, assolutamente. Essere... tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo. Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo. Alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero? Esattamente.
0: Quindi stessa
1: sì.
0: posa,
1: stessa,
0: stessi
1: sì.
0: colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto
1: sì.
0: importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma, si
0: ma
1: sente.
0: Vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua sarete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: sulla passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali interessati che potranno svolgere.

0: le loro attività.
1: Quindi c'è già qualcosa che si muove
0: intorno?
1: Esattamente,
0: sì, noi ci siamo portati perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
1: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima, sì, di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
0: Sì,
1: questa è una cosa che mi interessa da vicino, sì, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che sì. Ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto sì. Dicevamo almeno uno, c'è una sì. Sorpresa, che sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Però questa verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei Giochi del Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però.
1: No.
0: Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro. Invece questo poi, secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto, potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzione.

0: Missioni generali torpediniere 2026. Dottor Max. Istituto di vigilanza VIS. Vitella piante e giardini Vivai Vitella. Imprese edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody,

0: Ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep.

Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme escogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia, è una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchia.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto Vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni

0: oltre alla principale di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
1: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
0: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede, voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
1: Mi porta a vedere la sede?
0: Con grande piacere.
1: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
0: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza che aiutino tutti, e quindi 2 coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
0: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su 2 cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, penso
1: Certo.
0: alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto
1: C'è
0: 25.
1: un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, però siamo pronti a aprire questa, no?
0: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
1: Beh, è un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano

0: non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek per
0: Sì.
1: fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto
0: E con la
1: Anticino.
0: consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
1: Beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui, vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
0: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
1: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro,
0: Lasciamo a Marco la
1: la
0: competenza di quanto
1: competenza
0: sta.
1: di, però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
0: Sì.
1: l'Himalaya e lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a
0: Certo. O
1: tanti.
0: ci provi.
1: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
0: Sì.
1: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto
0: Ecco,
1: del
0: volevo
1: maestro.
0: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità, e faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze,
1: Sì.
0: e poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni.

0: i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
1: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui Dario, è una partita lunga.
0: Difficile ma lunga.
1: Ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa certo. cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
0: sì.
1: Ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
0: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
1: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro. Io a volte, quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.

Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta

0: passione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto, dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante, e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime.

Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare,
problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL E77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questo appuntamento speciale con 120 di giovedì 2 luglio. Ci ritroviamo per farvi conoscere eventi, personaggi, appuntamenti del nostro territorio come sempre ogni settimana. Cominciamo con l'intervista che abbiamo fatto in occasione dell'inizio del Festival Live Evo Festival 2026 con il direttore artistico e musicista Martino De Cesare. Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio col direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie Sabrina,
0: benvenuto.
1: grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: Sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è
1: Siamo
0: arrivata?
1: all'ottava edizione dell'Evevo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo, sono nato con la bocca aperta tutta sulla cucina pugliese e musica, io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana, perché comunque ha scritto delle
1: Assoluta, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari, infatti ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'ha un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era proprio
1: quello mio.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano. Non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne, perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto, con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Tudeus, a poche centinaia di metri di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi in questa masseria abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un concerto con l'orchestra e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali. In una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
0: Certo.
1: settecentesca con gli ulivi secolari, magari farli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e farli passare una serata di musica, ma anche di.

0: vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
1: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente fa riferimento all'olio, d'oliva, e poi all'interno ha sempre come dire, inserito delle degustazioni proprio per far conoscere questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la cultura.
0: Infatti io, quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente tanti, Concato,
1: ma Avitabile, tanti. Mi ricordo un grande Avitabile. Concerto di Avitabile.
0: Abbiamo girato diverse cose, anche per giriamo per Rai 1 un programma bellissimo, Quando arriva un'emozione, e quando venivano sia gli artisti ma anche il grande direttore della fotografia, che è scomparso, Blasco Giurato, il premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo cosa vuoi mangiare, Blasco, e Blasco diceva: ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, me sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un attrattore, un tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io, come forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In Sentimento
1: adesso
0: al Sud,
1: adesso ne parliamo di questa cosa,
0: che parla appunto di un sud sentimentale. Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli artisti
1: diretto,
0: che venivano.
1: Quindi questo, l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
0: Assolutamente, un'orchestra, sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole. E verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In Sentimento al Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto
1: collegare
0: per
1: le varie cose, anche il disco. Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista. Musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente In Sentimento al Sud proprio la dice lunga, no, su questo. Disco è?
0: Ma è un disco proprio chiaramente fa il verso In Sentimento al Mood, di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare. Ho detto: il sud non è solo pizzica, la Puglia non è solo pizzica, non è solo taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento, e quando sento le melodie, insomma, che ci catturano. Quindi anche come suggestione, i luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che ci abbiamo, appunto l'olio, ho detto: ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
1: L'altro giorno, chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari l'altro giorno parlavamo di queste vie, la tua, che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne, per la sua etichetta discografica, coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino, compagna storica di Eugenio Bennato, ovviamente è finita in un disco di David Byrne.
0: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra, siccome Pietra tra l'altro è anche ospite del mio disco In Sentimento al Sud, c'è Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone e Pietra. Mi disse: sai Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, e uno dei brani è finito nella compilation di David Byrne, e me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, stare nella compilation dei brani preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta, avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì, E quindi è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa.
1: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè sì. I primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di casa. A Crispiano, sì, stava, sì, molto spesso.
0: C'era il suo bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia. Sì, sì, Eugenio Bennato è stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono... l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a casa sua, mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli, quindi c'è questo rapporto. Adesso un po' ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera, all'auditorium, però rimangono degli amici fraterni,
1: certo.
0: Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello, a proposito,
1: certo.
0: È uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e
1: sì.
0: con l'orchestra della Magna Grecia,
1: sì.
0: Piero Romano, abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni, tant'è che Enzo proprio ieri mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in TV, insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come te.
0: Bene.
1: E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile, insomma, partecipare?
0: Sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quisut Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare,
0: grazie,
1: buon lavoro, in bocca
0: grazie,
1: al lupo per il disco, aspettiamo, insomma, di sentire buone nuove.
0: Grazie.
1: Grazie. Il Teatro Tatà di Via Grazia Deledda al quartiere Tamburi ospita per domani sera, venerdì 3 luglio, lo spettacolo teatrale Come acqua di mare, che Studio 100 tra l'altro seguirà e riproporrà domenica sera alle 20:30. Ne abbiamo parlato con il regista ed attore Mimmo Fornaro e con l'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL, che ha sostenuto il progetto teatrale. Adesso ci vediamo la chiacchierata molto bella che abbiamo fatto con i due protagonisti di questa serata speciale. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo, e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, e una figura storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo? Allora, questo lavoro, che si chiama Come acqua di mare, è un tuo lavoro con la tua regia. Adesso ti passo il microfono, così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse, poi ce lo dirà l'ingegner Villani, per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
2: Grazie Sabrina, innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quello di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo, e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande, che possiamo dirlo, anche se sembra anacronistico il termine, un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara, che è Lorenzo Semeraro,
1: come?
2: Che purtroppo,
1: certo,
2: è scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me, e insomma è qualche cosa che mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro, di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. è uno spettacolo che si è scritto da solo, parla di me, perché inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori, e quindi si porta, ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me, e spero anche per chi verrà a vedermi il 3.

0: luglio per, ecco, per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno,
1: ecco,
0: e quindi siccome insomma... sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione, ecco qui.
1: Allora passiamo il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito insomma di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
2: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice: ma il core business della E77? No, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un tarantino doc di tante generazioni, anche se lavoro tanto anche nel territorio, oltre il territorio tarantino. Abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente, e in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era un mio io sono un fan. Io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo
1: cominciamo. Vabbè, non dire così, sennò la gente poi fino a mo' non abbiamo detto l'età, il compleanno.
2: Comincio a essere storico anche io come età. E quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso allo sviluppo del territorio. Nasce così.
1: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico, che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
2: Assolutamente sì, devo comunicarti che siamo quasi in sold out.
1: Bene.
2: Ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi. Abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti, e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no, con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di me
1: c'è la squadra.
2: C'è una squadra formidabile, e anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda, far lavorare più felici.
1: Certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura, ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
0: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone, così come l'ingegnere Villani.
1: Guarda, sono sicuro che tra qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
0: Speriamo bene. Non pensavo anche per altre compagnie, come perché no? Siamo tanti e che possano trovare delle persone sensibili,
1: certo,
0: come lui. Approfitto solo per nominare tutta la mia compagnia che mi è accanto e sarà sul palco insieme a me, e soprattutto Eros Galiano e Giordana Villani, che saranno con me, la piccola Giordana, che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene, ma sono entrambi di una bravura eccezionale e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta e offrire un bello spettacolo. Lo spettacolo è al chiuso, non vi preoccupate perché non farà tanto caldo, anzi non farà caldo perché è climatizzato tutto. Quale migliore occasione, Sabrina?
1: Certo, per respirare l'aria del teatro.
0: Respiriamo aria del teatro e soprattutto un po' di aria fresca in compagnia e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto, allora intanto tanti auguri Ermimo Fornari in anticipo, tanto dopo 3 giorni, 4 giorni è il mio, noi abbiamo sempre, ci siamo sempre ritrovati intorno al compleanno, ingegnere Villani.
2: Dico l'ultima cosa, venite per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione e vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie, grazie ingegner Villani, grazie Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Presentata martedì scorso 30 giugno la stagione del Monrev Summer Festival che avrà inizio domani venerdì 3 luglio con il concerto di Mario Biondi. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori, il direttore artistico e abbiamo scoperto tutto il programma nello specifico che rivediamo nel servizio di questi giorni realizzato da Studio 100 TV.
3: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
4: Inizieremo venerdì con Mario Biondi che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso That's Where You Are qui a Taranto, è la prima data del tour estivo quindi verrà in full band, siamo veramente felici anche della risposta del pubblico e poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse, verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour, il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
3: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
5: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore, magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa, l'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: E allora, puntata più breve di 100 eventi, noi ci rivedremo i primi della settimana prossima, andremo a scoprire altre location e altri appuntamenti per le prossime settimane, ci ritroviamo anche a Di Buon Mattino, domani mattina, quindi tra qualche ora, l'appuntamento è sempre su Studio 100 TV, grazie a tutti e buonanotte.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL. Lido Gandoli.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene, questa, sembra, ma è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami,
0: Studio oggi, 100. Oggi,
1: salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo preceduti
1: è stato
0: con
1: prima
0: questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica,
1: Smile,
0: perché già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa,
0: esagerare,
1: no, dico
0: io...
1: un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare,
1: sì,
0: Monica,
1: sì, no, ci prima, prima di salutare, saluta,
0: buonasera,
1: saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, licei inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Sì, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica, perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare.
2: È stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
1: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante. E ne parleremo nella prossima...
0: Classiche di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già facciamo...
0: Perché fra noi, evviva,
1: no, lo dico perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di, di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora,
0: sono soltanto
1: delle cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente rispetto a questa segnalazione avevamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi sulla scorta delle tante richieste pervenuteci
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite la consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio come sempre realizzato dalla fantastica Monica ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non solo psicologica dai loro fidanzatini.
0: Stiamo sentendo parlare molto anche di insidie della rete specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato
0: vabbè,
1: anche
0: se c'è da massacrarlo, sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco appena è arrivato, Lucio Lonoce basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune, quindi sarà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie per

0: Alessia,
1: grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
0: Monica, ci dici cosa bisogna fare per
1: contattare? Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
0: Ecco, sì. Noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
1: Bravo. Un po'
0: di volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo Rubino.
0: Stavo arrivando.
1: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una spinta.
0: Antonio, insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i tribunali. Molle di Martina
1: Altra
0: Franca,
1: realtà in ascesa.
0: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti su Radio 2, sì, sono stati presentissimi. Io domani li incontro.
1: Giovani Tarantini crescono,
0: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce
1: anche, che faranno Colorado.
0: Anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione. Quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
1: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento, e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
0: Bello quando la città
1: per
0: si unisce per una cosa
1: è stato
0: il
1: vincitore morale, per tutti.
0: Bella canzone,
1: dei giovani,
0: peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia. Ci teniamo moltissimo.
1: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
0: Michele,
1: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
0: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente. Parlando di cani,
1: a chi abbiamo chiesto?
0: A Baio,
1: certo.
0: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione, che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi, una struttura non solo chiusa ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'è un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce le facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco sia a Taranto, io ci tengo a precisare, sia a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'è una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi per 100 in cui siamo sterilizzati?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina e tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto. Ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale che...
1: Non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito, allora, oggi, che praticamente sembra in tema. Ma, cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore, se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore generale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili, che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
4: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
4: Monna Benita.
1: Donna Benita?
4: Sì.
1: Tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
4: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ha richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non è il padre, signora si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli, sembrava
4: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
4: Ce n'è uno.
1: Scusa?
4: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
4: No, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Certo, diciamo che ci vorrebbe...
4: Ma questo lo solo capito, sono i cittadini.
2: Sì, sì,
4: che
2: ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
2: le macchine che bloccano,
1: poco personale,
2: insomma, ripeto, spesso è diventato ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
4: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
4: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto, guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, io pure sono invalido. Guarda, non si direbbe che lei è invalida.
2: Sì,
4: purtroppo.
2: Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini.
1: Benita, scusami, ma in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, approvazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli, moltissimi.
2: Sì, molti si sono lamentati, ma non,
1: però sono liberi di scivoli.
2: Ma assolutamente, sono sacrosanti.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
4: anche
1: così.
4: Dice, anche dici dalle cose di Europa, Europa, il da principe, media, lo scivolo è sempre occupato.
2: Sì, lo so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: perché non possono, lasciare,
2: perché non possono lasciare la macchina sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo sappiamo anche...
4: Siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so.
2: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
1: A proposito,
2: giusto, per essere in argomento. L'esperienza
4: del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano i guinzagli e ne prendono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora, sì,
2: purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi sì. I paragoni si possono fare fino a un certo punto.
4: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
4: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato? Ah, guarda.
4: Ma beccata giusta, con quante macchine in doppia fila stavano, è venuto giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
4: No, ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
4: Ero in di quelli dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
4: Mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
2: Facciamo anche un appello ai pochi vigili.
1: Un abbraccio, Benita. Grazie.
2: Un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
2: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica.
2: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No, solo sinistro.
1: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
2: Penso sarà anche l'ultima
1: volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, Venti, che problema
2: avevano di solito? Peraltro, se c'è un errore di questo tipo, se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
2: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
2: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
2: Vediamo questo servizio, accaduti.
1: Quando si mette...

0: I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canili sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Butterflies all have and fun. Quando Moccia mi faceva le

leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASL, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.

0: la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
1: Quindi sulla base di una stessa normativa...
0: Sì, ci sono interpretazioni.
1: Cioè l'ASL
0: di Taranto. Sì.
1: Ah, l'ASL di Taranto.
0: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
1: dall'ASL regionale.
0: Sì, giusto, dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine... In che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
2: Questo significa che l'ASI MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di Statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di Statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago, senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di Statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean, butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di contrada Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Pazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la

permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: passare, Fabiano, poi ti allora, devo fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vediamo per la per
0: i 450 è costato questo qua, sì, inutilizzato per 120 cani, di cui 100 non ne possono andare.
1: 450, sono 3 milioni, 450.
0: 20, 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro?
1: Il parco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro.
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella.
1: Ti preoccupare.
0: Eccetera. Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi
0: lì,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Un casino, sì, sì.
1: Dai, una parte a me, una parte della
0: TV. Se qualcuno ti chiede la banca, la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Ah,
2: è ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Sì, no,
0: così. Non esce quella lucetta rossa, una cosa che
1: però ditecelo che siamo...
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando... la fascia successiva. La
0: fascia successiva. Tra un esimio e l'altro che ci chiediamo...
1: Ci mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla.
0: C'è qualcosa di male? Scusami, se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario, no?
1: Per esempio, vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera.
0: La banca prossima.
1: In Giappone.
0: La banca prossima, poi cambieremo. Si chiama così per questo.
1: Non è un problema.
0: Non è che... Tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, no, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba... ci vogliono anni, ma adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo delle spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì, si è saputo. Però qua,
0: guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano?
1: Però,
0: continuiamo a fare i calcoli.
1: 15.000 euro al mese prende.
0: Pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'Amio riprende per il mese.
0: Che sono suppelletti, pagati dal comune, questi non possiamo farci arrivare, se tutti
1: mamma
0: schianti
1: che botta,
0: col tavolo. Si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità. Si è fatto
1: come
0: male.
1: Si chiama quel quadricipite? Si chiama questo?
0: Ma non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra? Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada. Sono cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti. Ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: È una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può vincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Non è vivere scomodo, non è
0: no,
1: che...
0: È un consiglio pratico. Anche ti finisce un carnet, non è che puoi andare
1: a... Sì, è scomodo. Comodo non è.
0: Ecco,
1: da Massafra
0: dire comodo,
1: andare a Milano ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
0: Sì,
2: poi tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie.

0: cioè non si capisce per quale motivo.
1: Era l'altra sovrapagata, non era
0: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
1: Va bene, dove ti infili trovi Casini, perché ricordiamo anche un'altra, insomma, un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
0: sì.
1: Ti ricordi che c'erano...
0: Sì, sì.
1: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
0: sì,
1: vediamo bene, squilla. Pronto? Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Buonasera, chi sei?
2: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
3: Sei sempre tu, un genio nella vita?
1: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
2: Antonio Giannotta.
1: Dici Antonio.
2: Sì.
1: Dici Antonio.
2: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure sì. In diretta, no?
1: Sì.
2: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex.
3: Quello di cui parlavi tu. Sì. Sì, sì, ne parlavamo, guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro, tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
1: per l'ASL?
3: Per l'ASL, giusto?
2: Infatti, sì,
1: hai quattro,
2: sì,
1: aspetta,
2: sì,
1: aspetta, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti, tu hai quattro figli?
2: Sì, sì.
1: Allora, mi ricordo bene.
2: Non mi sono sterilizzato.
1: No, sei rimasto nella storia.
3: Sono rimasti quattro, quindi.
1: Sono rimasto nella storia perché quando dicesti hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
0: Sì, è vero.
1: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo, avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
2: meno male.
1: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
2: Scusami Mauro.
1: Vai.
3: Dici.
2: Noi stavamo... Prima sei mesi, no? Poi eventualmente più sei mesi,
1: sì.
2: Poi
1: ci
2: hanno fermato un po', no?
1: Sì.
2: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
1: sì.
2: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
1: Sì.
2: Giusto?
1: Sì.
2: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'ASL, ho fatto... E le ricorse al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
3: Insomma,
2: come,
3: abbiamo
2: però.
3: Visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
1: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
2: A voglia, non solo a Taranto.
1: Sì, vabbè, noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato.
2: Sì, sì.
1: Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
2: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
1: sì, sì.
2: Qualcosa si è mosso.
1: Tipo?
2: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no?
1: Sì.
2: Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
3: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
1: Ma non è quello che dici tu.
3: No, nel senso che...
1: Tu parte il quinto, dici tu.
3: Allora sei tu.
1: Antonio, scusami.
3: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
1: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino e cose. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
2: Qualcosa, sì.
1: È
2: qualcosa
1: l'ASL.
2: Ci hanno fatto
1: okay.
2: sapere l'ASL. Sì,
1: ok.
2: Qualche cosa.
3: Tu dici, faccio un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
2: No, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
1: Ma magari potesse... Ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
3: Facci sapere assolutamente, dacci notizie buone.
1: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
2: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
1: Va bene.
2: Quanto sono.
1: Fermi, aspettate un po' per i colpettini.
3: Li salutiamo.
1: No, cioè, aspettiamo se abbiamo qualche altro.
3: Li salutiamo.
1: Va bene, fatti tenere a

0: Bada. Ciao Anto.
1: Grazie, grazie Antonio.
0: Ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Va bene,
0: Allora,
1: basta parlare
0: di
1: di
0: quadrupedi.
1: questo, insomma, è un argomento importante, continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma, cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
2: Sì,
1: Sì,
2: sì, sì.
1: perfetto,
0: Io
1: abbiamo.
0: adesso posso fare una cosa.
2: No, sai cosa pensavo?
0: Ecco, vedi
2: Nei
0: lei come la
2: servizi.
0: conosciamo, come la conosciamo.
2: Ogni
0: Non è
2: tanto
0: possibile.
2: penso.
0: Cara donna,
2: Nel
0: ma ti abbiamo.
2: servizio.
0: Posso dire? Oh, non dimenticare questa cosa perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia o hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo? Ti sei
2: Quasi seria.
0: fidanzata? Che è successo?
1: No, ma
0: Siamo un
1: che,
0: corso di training
1: Mauro?
0: autogeno che ha
1: Sì.
0: fatto tutta la settimana e i
1: Eh?
0: risultati si vedono, Non è che
1: bravo.
0: l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere con la
2: No,
0: rubrica.
2: no, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio ho veramente
1: Parli del successivo, di quello
2: faticato.
1: che stiamo per vedere?
2: No, no,
0: Anche.
2: quello sui cani.
1: Quello sui cani,
2: È stato
1: perfetto.
2: molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante
1: Invece,
2: situazioni.
1: Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie di
0: Se
1: ospiti che
0: lei
1: abbiamo avuto fino adesso,
0: sostiene di essere lei,
1: da
0: lo sappiamo.
1: Lonoce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli
0: Vabbè,
1: ospiti che
0: non hai
1: abbiamo
0: fatto
1: finora.
0: sto
1: Su
0: complimento, voglio dire.
1: no, questo va detto, questo va
0: voglio
1: detto.
0: dire.
1: Rispetto a Lonoce. Rispetto a
0: Scusa,
1: loro,
0: scusa.
1: no, vabbè, insomma, è una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare. Ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
0: È molto
1: che
0: abitato,
1: parte da
0: Fabiano.
1: questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
0: È il
1: si
0: titolo del
1: tratta.
0: servizio,
1: Sì, il
0: dici tu.
1: titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una
0: Che
1: bambina
0: chiameremo Giulia.
1: che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
0: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarla in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi
1: Sì, perché
0: indicheremo, sul
1: noi, insomma, il
0: territorio.
1: nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità,
0: Se
1: capire quali
0: lei,
1: sono
0: ti
1: le
0: ricordo,
1: strade,
0: non ha ancora
1: se è lei,
0: giurato, Fabiano,
1: non ha
0: non
1: ancora
0: ancora,
1: giurato, quindi
0: non
1: non
0: ti
1: abbiamo ancora
0: esporre,
1: prove
0: non ti esporre.
1: certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
0: Brava
1: rivolgere,
0: Giulia, comunque cominciamo a
1: a chi
0: dire.
1: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
2: È la sua
1: di fare
2: mamma,
1: questa
0: è la
1: segnalazione,
0: sua
1: è la
0: mamma,
2: sua
1: la fantastica
0: famiglia
1: mamma.
0: è fondamentale.
1: Partiamo da questo servizio a piccoli uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante
0: È
1: parlarne.
0: troppo
1: Tra
0: abitato
1: pochissimo.
0: questo mondo, Fabiano,
1: Ciao.
0: troppo.

Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Anne Rita Lemma, consigliere regionale.

0: del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo, il suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Ma ogni volta... Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando ha iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: Motivi stupidi, cioè a un certo punto è arrivato anche... non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente. Anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi, Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Eh sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
0: Giulia, ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto, ma sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a... mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
0: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
0: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti

0: Tipo mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse e da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
1: soli,
0: sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va, no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ha iniziato a fare, no, tu devi, iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so,
1: Matteo.
0: No, contro il muro, su qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? E no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
2: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida. Quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi la parola.
3: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti.
4: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
5: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
4: Certo. Certo,
5: chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
4: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
2: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
5: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
4: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo
1: Sì.
0: questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso, si comincia con questo amore folle, poi piano
1: Sì.
0: piano
1: Il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose, no, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo, del
0: standard.
1: senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa.

0: fondamentale, penso,
1: sì,
0: no?
1: sì, assolutamente. Ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza e di amore malato grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo
0: Sì, e ne
1: diffusamente.
0: parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara.
0: Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: L'ufficio
0: precisamente?
2: della consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, questa c'è anche la remoscia.
1: Sì. Che è una presenza proprio azzeccata,
0: sì,
1: visti i casi di violenza che abbiamo registrato in provincia di Taranto
0: Barbara,
1: la scorsa settimana.
0: Facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è la prassi.
2: Io sottoscritta, Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare
1: adesso
0: con questa imbarazzante
1: molto imbarazzante di
0: Monica. Grazie Barbara.
2: Che rende
0: Grazie.
2: Più l'argomento sì. più lieve.
0: Più lieve, fiore. Assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore.
1: Però a te posso, no? Potrei picchiarti anche
0: con uomo. Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara subito dopo la pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto? Esimio? Grazie.
0: No, sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne, quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne, quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità, il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava, vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio?

0: da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia.
1: Allora, incominciamo magari dai servizi.
0: Sì.
1: Diciamo che rispetto alle prerogative che dà la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che a seconda, diciamo, della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui, diciamo, c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla
2: Però
1: ragazza, no,
2: Barbara,
1: che
2: scusami se ti
1: raccontava.
2: interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo. Tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza,
0: Era
2: perché loro
0: innamorata probabilmente.
2: nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri
0: Teniamolo in
3: telespettatori.
0: sovrimpressione in maniera
3: Sì,
0: che la gente da
3: lasciamolo
0: casa possa
3: infatti.
0: appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo
2: Sì, il
0: anche a
2: problema,
0: Giulia e
2: insomma,
0: Mirza.
2: volevamo giusto, io, è la mia, credo che il problema sia quello,
1: La
2: no?
1: domanda che mi
2: Cioè,
1: facevi attiene diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via rispetto alla prevenzione del
2: proprio dare
1: fenomeno.
2: l'informazione pre. No,
1: Ecco,
2: cioè
1: non solo
2: l'informazione
1: su quello
2: prima.
1: che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi.
2: O addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la
1: Perché
2: persona
1: quello arriva
2: sbagliata.
1: dopo,
2: Questo...
1: dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria
2: Sì.
1: esistenza, solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle
2: Cioè, amo,
1: iniziative
2: quindi devo
1: pubbliche,
2: sopportare.
1: per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una
2: Certo,
1: persona,
2: come no?
1: era sempre legata. Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita. E le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché
0: Ma
1: anche,
0: nel fatto
1: diciamo
0: che
1: così,
0: l'amore alza l'asticella della sopportazione e
1: nell'educazione,
0: della comprensione, no?
1: assolutamente sì, però
0: Purtroppo.
1: se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti attende,

0: trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
1: paura,
0: libertà
1: però,
0: individuale, che,
1: incomincia,
0: che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
1: Testimonianza, no? Di Giulia.
0: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo, certo, perché coprivo.
2: Cioè, tornavo di nascosto io, anche, non,
0: certo, non raccontavo perché coprivo. Perché
2: no?
0: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
1: molto,
0: attiva,
1: sì, molto
0: reattiva,
1: attiva, è un
0: cosa
1: bell'esempio.
0: Che non sempre avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
2: devi
0: tieni,
2: sopportare,
0: no?
2: La sopportazione.
0: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me anche i tempi.
2: Sono,
0: no?
2: Grazie a Dio, nuove generazioni.
0: Alla,
2: no?
0: Mamma,
2: sono un po' cambiate,
0: anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
1: È vero che le famiglie
3: però, Barbara,
1: sono meno partecipi.
0: No, io
1: meno...
0: volevo però finire, sì, scusami, sì, un attimo prima, sì, e poi rispondo a qualche, sì, altra domanda. Tornando indietro sul percorso, sì, di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze, perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
2: certo,
0: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo,
1: sono
0: dello schiaffo.
1: Dici?
0: Eh sì,
1: sono
0: noi
1: abisali,
0: lo diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte ecco, cambia il tono della voce, c'è questo atteggiamento aggressivo, noi diciamo alle ragazze, guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
1: non
0: bene,
1: più un consiglio, ma
0: e dovreste essere capaci di interromperlo
2: subito. Sai che è difficilissimo, perché là c'è, no,
0: so,
2: perché là c'è l'amore,
0: però c'è
2: quando
0: un
2: c'è
0: punto,
2: l'amore si superano
0: che tutti
2: degli
0: racconti,
2: ostacoli pazzeschi.
0: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo,
2: certo, come
0: nel chiamarlo errore.
2: Il riconoscimento è il problema.
0: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente
1: a proposito di sopportare tutto.
0: Riconoscere l'amore giusto, l'amore corretto.
1: A proposito di sopportare tutto, far intervenire Monica Caradonna.
3: Per rivenire a te. No, è molto importante.
0: Difficile, poi.
3: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene, cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione
1: è riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
2: Ma sai che, sì, sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, che, cioè, io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non va bene.
1: A lei l'ha detto la figlia?
2: Sì, sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato,
3: sì,
2: di qualcosa di un, esatto, amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
1: Vabbè,
2: vedo,
1: ci
2: cioè,
1: sono
2: qua
1: anche,
2: che c'è poi lo scontro con la realtà, no?
1: Barbara?

0: Che complesso, che complicato, e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni, e spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema, quindi
1: Non
0: bisognerebbe
1: emerge il numero di quelle che
0: cominciare a far
1: subiscono
0: capire,
1: violenza psicologica, che è
0: ecco
1: terribile.
0: perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima durante la pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei
2: Questo
0: percorsi
2: perché è nato questo
0: che,
2: servizio? Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni. Probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più. Ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
0: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a
2: Al
0: tantissimi
2: resto del
0: altri paesi.
2: paese.
0: Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente, in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano, regionale contro la violenza determinano quelli sono i servizi minimi, però io, che ci opero da tanto tempo, vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, no, innanzitutto non era considerata tale per quello che era, e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che
1: Ma anche
0: abbiamo nel nostro
1: prendere una
0: paese.
1: consapevolezza maggiore di se stesse,
0: Siamo
1: delle donne,
0: convinti,
1: no? Che è
0: quando
1: una
0: dico
1: cosa.
0: noi, siamo in tale, io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi, nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti,
2: Atti di
0: uomini,
2: violenza.
0: donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista che
1: Certo.
0: ancora permane nel nostro
1: Come no?
0: paese, se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
2: Certo.
0: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi

0: hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento, non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa, per esempio, stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
1: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche certo, può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
2: L'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto. Per
3: il
2: chiedere...
3: centro antiviolenza a
2: Alzaia, allo 099-77-86652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le... andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara,
1: Brindisi,
2: questa
1: vero?
2: Mattina adesso. Proprio si è andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
0: Sì. Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Lo sottoporsi anche a interventi.
0: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché come in ogni caso di ustioni molto forti ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi, tant'è che come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano, e c'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando.
3: Quindi lei aveva, scusami, già fatto delle segnalazioni
0: all'associazione? Assolutamente no, in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
3: e lei non aveva mai segnalato il problema?
0: Noi l'abbiamo chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri, che ha confermato che non c'era stata alcuna denuncia. Che
3: no, perché spesso, sai, Barbara, succede, no?
0: Le aveva infastidita solo un po' aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
3: c'erano dei sintomi importanti.
0: Se ci fossero state, lei non le ha comunicate e non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale ancora una volta.
3: Sì, perché poi come dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire quali sono, individuare i segnali.
1: La legge, come diceva bene Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge

0: purtroppo la legge italiana tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
1: Sì, e quasi
0: rimediabili.
1: sempre si è detto
0: Perciò
1: si
0: prevenire
1: poteva
0: è
1: fare di
0: molto
1: più,
0: più
1: no?
0: importante. È
1: Cioè, beh,
0: molto
1: di ieri la
0: importante.
1: notizia, tra l'altro, non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
0: Sì,
1: addosso,
0: sì. Ha
1: raccontata
0: subito già sei
1: benissimo da
0: interventi.
1: Carolina Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
0: A
1: problema.
0: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
1: Sì.
0: già sei, se non,
1: Beh, anche perché
0: ricordo
1: poi,
0: male.
1: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento
0: Barbara,
1: psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
0: Barbara, tu
1: una
0: sai
1: cosa
0: che anche
1: semplice.
0: noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
1: Cretini.
0: Monica Caradonna, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
1: Barbara, tu devi capire che
0: pubblica.
1: ognuno ha i problemi suoi.
0: E devo dirti però
1: Infatti.
0: che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica, fa bene ad accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
1: Sì,
0: e
1: un
0: vorremmo
1: pretendente
0: avvalerci anche dell'opinione di
1: allora,
0: questa bella donna
1: ha voluto
2: che io
1: ballare.
2: conoscevo.
0: Adesso ti facciamo vedere,
2: Ah,
0: perché ci sono dei contributi video, no?
1: Questo, sì,
0: Fatti per
1: è un ragazzo
0: Monica.
1: giovane, un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video in cui
0: No, Monica,
1: lui balla.
0: no, no, non devi, non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
1: No.
0: darà uno, come noi, no? Un'opinione,
1: Barbara, mi fido di
0: una
1: te.
0: prima
1: Lui
0: impressione.
1: balla un pezzo di Shakira,
0: Per
1: molto
0: Monica.
1: famoso, per
0: Per
1: Monica,
0: Monica.
1: dedicato a
0: Vediamo?
1: Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al tuo
1: Cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre,
1: Ma,
0: diciamo.
1: esattamente, quindi scoppia di
0: Barbara,
1: questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna, quindi
1: Brava,
2: penso
1: brava
2: che
1: Barbara, brava. Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
0: certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che serve. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Ma il padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il
1: Sì,
0: papà di Monica,
1: c'è dal papà di
0: quindi è già la
1: Monica.
0: benedizione del suocero,
2: Diciamo
0: diciamo.
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole,
0: Ha distrutto
2: diciamo
0: l'uomo
2: che
0: praticamente.
2: ho
0: Vabbè, sentiti
2: distrutto
0: adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro
2: l'uomo.
0: e grazie per
2: Grazie
0: essere stata qui con
2: a voi, grazie.
0: noi. Ciao
1: Grazie
0: Barbara.
1: Barbara, grazie,
0: Pubblicità,
1: rialzo per venire da
0: per
1: te a
0: misericordia,
1: salutare.
0: comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica. Però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
2: Ok,
0: qua.
2: va bene.
0: Ok? Grazie, fallo, è un'altra missione,
1: Pubblicità, ci
0: un
1: vediamo
0: altro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale. Pubblicità adesso. Senti, quindi questo.
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara e si è

0: ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava.
1: Questo che è una donna in gamba è un complimento,
0: allora,
1: che piace.
0: Diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire.
2: No, sei d'accordo? No, no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione
0: le cose. E basta, con questi stereotipi che sono soltanto più belle le donne.

0: Ed è anche più brava, ci tengo a dirlo.
1: Oh,
0: purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito
1: pochino,
0: questo complimento.
1: Un pochino,
0: ma vabbè, proprio... a casa se c'è il marito, se c'è qualche parente
1: bravo,
0: che ha sentito, bravo, riferiteglielo.
2: Riferiteglielo.
1: Riferiteglielo. Leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire, adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbe? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, facci la Letizetta, hanno rotto le palle, possiamo,
0: no,
1: possiamo dirlo,
0: oh,
1: possiamo... Possiamo
0: se le hanno rotte,
1: un pochino,
0: se
1: perché,
0: le hanno rotte.
1: Ma,
0: loro avevano fatto un bel Sanremo,
1: ma perché
0: lo scorso
1: poi
0: anno. Basta, ah, no? Io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però no.
1: Francamente
0: è anche importante
1: neanche...
0: capire ma chi si muove da là,
1: si muove
0: se
1: da
0: ti
1: là.
0: Chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro,
1: come ha scritto però... niente meno che Scimemi, poi tra l'altro
0: su, un po', Francesco Scimemi
1: su una testata però di grande affidabilità Facebook ha scritto ha scritto: visto che la comicità del Tizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono e non sono
0: certo.
1: Infinite.
0: Persino quindi... Scimemi è arrivato a dire questa
1: sì,
0: cosa
1: è stato, è tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'unica, un momento di lucidità
0: quando dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi.
1: Cara donna, allora, veniamo a problemi del territorio ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
2: Io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
1: Bravi,
2: per il resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo.
1: Come? Diversamente giovani?
2: È ricco di troppi sproloqui, perché la Letizetta a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
1: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini me lo ricordo io.
0: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
1: A tuo figlio?
0: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
1: Fa ridere. Va bene.
0: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
1: Il nostro direttore è un ragazzo.
0: Parliamo
1: di omonimia.
0: Di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi,
1: maniaci
0: sessuali,
1: è uscito sul giornale, è così.
0: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
1: Guardate che ceffi,
0: gentaglia,
2: pericolosissimi,
0: gente pericolosa.
1: Io adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti, chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate, questa volta però la sentiamo l'assessore
0: da Via Fora, giusto?
1: La sentiamo,
0: Lucia Via Fora.
1: Vero, abbiamo avvertita due settimane
0: sociale.
1: Fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
0: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
1: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
1: Che succede?
2: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
0: Quindi su con l'assessore Via Fora?
2: L'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
1: Ma attenzione,
2: alle richieste...
1: perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde
2: sì,
1: più.
2: Sì. Tra l'altro la cosa grave è...
1: devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
0: Via Fora.
1: No, guarda,
0: via Fora.
1: Non risponde più neanche.
0: Ma non è che stiamo giocando,
1: non
0: via
1: risponde
0: Fora.
1: Più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
0: Fora.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua. Venite con me.
4: Dov'è il nonno?

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viafora qui non si è fatto vedere.

0: Lorenzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Ci troviamo vicino al Mondizia.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: E il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
2: è
0: lindo,
2: tutto bello
0: perfetto.
2: Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche cosa.
0: Una schifezza.
2: Qua c'è la...
0: Però qui avete la possibilità di
2: la
0: bere
2: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi dire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
2: posto,
0: di là.
2: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
0: E c'è la televisione.
2: E c'è la televisione.
0: E qui hanno da bere, per c'è anche una sorta di
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
2: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
2: Certo, io non ci vengo perché
0: non so ballare.
2: No, so ballare
0: non c'è la fida, non c'è la compagna.
2: C'ho mia moglie che sta a casa.
0: Che non
2: io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.
6: È il

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è, oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Ciao! E il becchetto dove lo metto, non si sa.

0: Damiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo. Via Catanzaro ci aspetta.
1: Ci sono già i posti.
2: Quanto ci vuole ancora? Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
1: Quindi esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e Via Catanzaro un annetto, non è che...
2: Possiamo far vedere la fotografia, così abbiamo delle indicazioni.
0: Mandatela voi, grazie. Grazie, a buon rendere. Sì, allora, possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
2: Chiamiamo direttamente lei, è l'unica.
0: Poi vediamo in foto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti. E io non latito.
1: No.
0: Latito, di la verità.
2: Eccola, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di Via Catanzaro, gli anziani del centro di Via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
2: Ecco, da adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato. Non vogliamo adesso non vogliamo operarlo di lavoro, è stato già operato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: ma mandi a Via Catanzaro,
2: se vedi la Via Fora, siccome a Catanzaro, no, a Via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto. Noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni. Non la stiamo aspettando, rispondono da una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di Via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: imperativo, no?
2: Lucia Viafora di andare,
0: da Via Fora via Catanzaro.
2: Se voglio dire, è una nostra dipendente e allora deve essere delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
2: L'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata.
1: Sì,
0: la facciamo oberare, la facciamo
1: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
1: Operiamo in
0: Senti,
1: tema di operazioni.
0: Ti cercavano da Via Carducci a San Giorgio.
1: E guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
1: Mi letto nel pensiero.
2: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
2: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai,
2: se non mettono le sedie
0: nuove,
2: e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo.
0: Tu la fai facile, però la fai. È questo che ti fa onore. Intanto la fai, bravo. Allora, c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari, dove c'erano tracce di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
1: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Ah, che tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
1: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stavo andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
2: Poi se l'hai dimenticato, stavo andando a cena,
1: avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di Via Carducci lì in San Giorgio e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
2: Però vai magari in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
0: Non andare alla ricerca.
2: Non previno, vai un giorno in cui non deve bere il vino.
0: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però la conosce già, non è che...
2: Me ne vado.
0: Va bene, allora... noi adesso abbiamo vado da scaletta?
2: Vado da scaletta.
0: Un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era geografica.
2: Vediamo. Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta.

richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo? Ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì scorso.
2: Sì. Insomma, è giusto anche che dare
0: bel cast,
2: spazio.
0: Quando
2: spazio.
0: Si dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale.
3: Non fare come nel litizzetto.
2: Siccome così siamo test di cast.
1: Dai, no, parlate per voi.
2: No, perché
1: parlate
2: guarda,
1: per voi.
2: Siamo
1: no,
2: soltanto
1: no.
2: La testa?
0: No. Del test di cast,
1: del cast. Che fatto.
0: Basta.
1: Basta.
0: Adesso dunque
2: la pubblicità
0: sto cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta sempre ufficio reclami è il cast al gran completo questo che cast
1: pubblicità
0: e che cast
2: vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua in diretta 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
2: Quando io ero ragazzino sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: problemi. Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
1: Ma veramente?
0: Bella adolescenza.
1: Io invece
0: non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava, ma veramente non...
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andava in pensione...
2: O così quando, come per esempio io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario, dicevo lavori 2 ore di più è pure straordinario, no, dovrebbe essere negativa come
0: questo
2: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non ho mai capito.
2: Però questa è una follia.
1: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto, non ha mai avuto una spiegazione.
1: Questi traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
4: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
2: Fabiano preferisco.
4: Ho visto il servizio di Via Catanzaro, io sì. Sono su un rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
4: Va bene.
0: Come ti chiami?
4: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
4: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
4: A me mi piace quando ci sono un aiuto per l'anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questa assessore qua che va sempre là di tanto, ma è vero che noi li mandiamo in quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per... la nostra città. Però
2: scusa Stefano, Stefano, cioè ai tamburi non c'è un centro per anziani come quello di Via Catanzaro?
4: No, non c'è niente. Mm.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa?
4: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per l'anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
2: Guarda, per me è incredibile che non ci sia, io se potessi riempirei la città di centri tipo quello di Via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
2: la vita
0: è un ritrovo,
2: per le persone.
0: È un ritrovo,
2: Peraltro, no? Prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca, anche...
4: Perché Taranto... Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malevoli, ma che modi sono questi?
0: Bravo.
4: Io le denunziavo a queste persone qua.
2: Beh, sì, mi sembra che...
0: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
4: Si è visto quelle facce di veramente che ti vede bello spondare da ridi di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
4: Hanno proprio il bisogno. Beh,
0: Stefano, sai che però...
4: Di coccolarli.
0: Stefano, però la tua...
2: Esatto, ti viene voglia di coccolarli.
0: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente... che magari il comune possa affidare, possa...
4: tutti questi anziani.
2: Ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme, sì, commentarle, giocare a carte.
4: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
2: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
4: Bravo.
0: Stefano, quanti anni hai?
4: Io 57.
0: Vabbè, quindi è presto.
2: Ragazzo, per te è presto.
0: Però
2: ti stai organizzando.
0: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
4: Mauro, ho navigato io.

0: so come è fatta l'Italia, ho navigato
1: Marina.
0: nel male e nel bene e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po',
1: Beh,
0: 70.
1: adesso avere.
0: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
1: Tanto lo so,
0: E
1: 34,
0: vedo
1: 30,
0: proprio
1: 40,
0: questi anziani che vogliono
1: 40,
0: essere
1: 50.
0: aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che è andata
1: Grazie.
0: di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, Madonna, che te che
1: Ma
0: dai
1: di
0: c'è?
1: che? Ma di che?
0: Onesto.
1: Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio i papà nostri,
1: No,
0: vai, che si
1: ma
0: vogliono.
1: infatti Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi
2: Chissà
1: succederà,
2: se uscirò
1: se
2: mai
1: uscirò
2: viva.
1: mai viva.
0: Sentendo il servizio, sai, questo. Non è che dai c'è, via Catanzaro, invece no, è
1: No,
0: stato
1: peraltro lei aveva
0: veramente.
1: saputo che c'erano menici sessuali e ha detto vado, non si sa mai. E
0: Ma
1: invece niente, è uscita.
0: no,
1: È uscita il
3: è vero,
1: niente. Scusa.
3: Stefano.
1: Grazie Stefano. Grazie Stefano.
0: Sì, ma tardi
1: Grazie.
0: è bello.
1: Lo
0: Sapete
1: so.
0: come la gente educata, no? Che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
1: Ma no,
0: Ma
3: vero. Io
1: non ci
3: ci sono
1: pensare
3: stata la
1: proprio.
3: scorsa settimana a realizzare il servizio sui mercati, ho trovato tanta gente carina con me.
0: No,
1: Gente che
0: ma ci
1: lavora,
0: siamo
1: gente che lavora o che ha
0: educati, noi
1: lavorato.
0: abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
1: Un abbraccio Stefano,
3: Grazie
1: speriamo.
3: Stefano,
1: Grazie
0: Grazie
1: Stefano.
0: e bocca al lupo a tutti.
1: Crepi, crepi
3: Grazie,
1: lupo,
3: crepi,
1: crepi, crepi.
2: Certo che
1: Buonasera.
2: se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo,
1: Infatti via
2: con
1: Catanzaro
2: l'assessore.
1: l'aspettano da un
2: No,
1: anno.
2: dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
1: No,
2: sarebbe bello
1: peraltro,
2: far
1: se non siamo riusciti
2: socializzare.
1: a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma è
2: No, no,
1: così.
2: torna, torna,
3: No,
2: torna.
3: no, tornaci,
2: Torna, torna.
1: tornaci. No, non è per tornare
2: Ma ti prego,
1: sull'argomento.
2: torna
1: Ma
2: sull'argomento.
1: non è per
2: Ma ti
1: tornare
2: sto
1: sull'argomento.
2: dicendo di tornare,
1: Vabbè, se mi
2: torna.
1: preghi torno.
2: Tornaci.
1: Allora,
2: Sta
1: no, dicevo
2: tornando.
1: che se non siamo riusciti noi in
2: Torna,
1: 10 giorni
2: Monica.
1: ad avere una risposta,
2: Quanti?
1: 10,
2: No,
1: 12,
2: di più,
1: di
2: sai di
1: più
2: più.
1: giorni, ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere
2: Comunque
1: risposta
2: adesso
1: dalla mia
2: basta
1: folla.
2: perché
1: Però,
2: sennò
1: insomma,
2: sembra che la stiamo attaccando.
1: no, la stiamo
3: no,
1: attaccando.
3: però sai
1: Okay.
3: Mauro, cioè, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli
2: A
3: assessori.
2: differenza di altre volte,
3: E a differenza di
2: diciamo.
3: altre volte,
2: No,
3: quando è stata
2: diciamo le cose giuste.
3: sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
1: Ma sicuro che è
3: all'ufficio
1: ancora assessore? Lo
3: stampa.
1: fa ancora assessore? Sì,
3: Prego?
1: è ancora assessore, non è che non
3: Eh
1: risponde
3: sì, è
1: perché.
3: ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole
1: Però
3: assumersi
1: già si dice che i
3: responsabilità.
1: politici non fanno altro che mangiare. Tu parli di rimpasto, scusami,
2: Vabbè, ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no? Cioè,
1: L'impasto.
2: quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che
1: Sicuramente
2: c'è stata
1: sicuramente. No, anche perché
2: difficoltà.
1: poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui a doverci
3: Certo.
1: delle
3: Anche
1: spiegazioni.
3: perché ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali, c'è una televisione.
1: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è
3: No,
1: giusto che sia.
3: direi proprio di no,
1: Dai,
3: perché la
1: ma sì,
3: televisione
1: ma
3: non
1: anche una
3: c'è.
1: televisione ci può stare.
2: Va
1: Ci
2: bene,
1: può stare.
2: adesso.
3: Ecco l'assessore Viafora.
2: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
1: Esatto,
2: Lo
1: sarebbe
2: faccio
1: carino
2: anche per
1: così.
2: noi, visto una così bella presenza.
1: Abbiamo avuto
2: Un'altra,
1: Barbara
2: oltre
1: oggi.
2: Monica.

0: Brava,
1: Abbiamo avuto Barbara oggi.
0: Oltre Monica mi sa di britannica.
1: Oltre no? Monica. Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
0: La Fogna, strada e Fogna.
1: Quindi non restiamo in argomento. Video,
0: no, cambiamo completamente
1: argomento.
0: C'è un videomessaggio che giunge
1: da Talzano. Una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto e sarà il mio vice. E quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione,
0: Monica, ma decade,
1: come quarto il vice.
0: Ma decade la delega quando
2: Ovvio,
0: rientra il
2: sì,
0: sindaco?
2: Ah, certo.
0: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
2: E adesso torna a essere,
0: non vorremmo essere indelegati,
2: assessore ai lavori pubblici e basta.
0: Hai detto niente.
1: Vice sindaco.
2: Però
1: vice
2: c'è
1: sindaco.
2: Una storia interessante.
0: E c'è?
2: Perché c'è una storia interessante. Perché alcuni consiglieri. Una storia interessante.
0: Ho capito, dimmi.
2: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonoce in quanto delegato sindaco. Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
1: se si scioglie il consiglio. Se si scioglie il consiglio comunale, che succede, no?
0: Sta zitto. Il problema sarebbe amplificato.
1: Vediamo a proposito questo servizio sulla Fogna di Talzano.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuita al Comune di Taranto. Comunque la nostra priorità è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Immagina che cosa succede lì quando piove poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente,
2: una brutta feritoia
0: che non
2: aperta.
0: riusciamo a rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa.
2: Devi
1: Ora
2: chiamare
1: che è
2: Lucio
1: stato
2: Alonso.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo
0: Il
2: posto.
0: suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì, sono io, Marti.
0: In apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui, prossima, no?
2: Sì,
0: La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scaiello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi.
2: Sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: O inoculato, diciamo.
2: assimilato.
1: Iniettato.
2: Quindi, insomma.
1: Sì, no, anche
2: È una
1: perché io
0: buona
1: giovedì
0: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai? L'Istituto
1: contattateci,
0: Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava,
2: Grazie.
0: brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei piaciuta, ci sei piaciuta, ci sei
0: Dai
2: piaciuta.
0: voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che
0: fuori.
2: vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora,
1: Via fora. Una
2: via fora.
1: zanzara pure qua.
0: Non è una zanzara, non è una
2: Ah, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono io
2: 100,
1: lì.
0: dai. Cosa? Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare, scusa. Sono le
2: sanno
0: zanzare.
2: le
0: Sì,
2: zanzare.
0: sì.
2: Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: siamo visto
0: fogne.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici no, molto anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di
2: no,
0: quest'estate. Questa,
2: no.
0: vedrete che il problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: Fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però non
2: Non fu
0: era, non
2: confermato.
0: fu confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse
2: nel senso che via
0: estate.
2: Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Se no,
0: estate.
2: chiamalo così via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi era espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone anziane, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: e poi dice che l'onoce dice che noi dobbiamo posto, interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui non
0: ne
1: sapeva
0: mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. magari.
0: Che sarebbe più normale che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: Andiamo. Oggi ti stai inalberando
2: un po'
1: fuori.
2: È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Ma perché tuo figlio ha fatto
2: il Ludovico ha fatto il monello?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. Ma c'è proprio la pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo tuo per... Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi, 22 mesi.
1: Tra chiudiamo
0: pochi
1: gli interessi
0: giorni.
1: Privati
0: sì,
1: e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione, non ci siano più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa parlavamo già di come, di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia di Ufficio Necrama di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
1: noi non lo sappiamo
0: neanche, tutto bene. Oggi è la puntata 17, non so perché faccio la scaletta,
1: ma 17 porta
0: ogni volta
1: bene,
0: scrivo,
1: 17
0: puntata, porta scaletta, 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buono.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Dici
0: un po'.
2: Sì, ho sentito da tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le... come si chiamano quelle cose in legno? il recinto è legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
1: perché fai male.
0: È il mio mondo, e se sbagliando peraltro,
1: però
0: insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnate ai cittadini e messe nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose, cose belle.
1: Mi dai una mano?
0: A fare che?
1: A portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
0: Sono gli alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo, sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nissi e il geometra Motola.
0: Geometro perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano, più all'AMIU.
1: No, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Te lo venne a dire Scagliere?
0: Ci sarà un bando.
1: Dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per fare concerto.
0: Va bene. Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperati. Peraltro, come abbiamo detto, la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, la settimana prossima, nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo che in estate quelle stazzicano poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, adesso sto dicendo così.
2: Subito, però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si cambia discorso, che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
1: Sì, sì, servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
0: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi, quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di
0: Scabbia
1: pare che si stia diffondendo casi di Scabbia. Vediamo invece questa storia qui degli alberi da
0: potare, l'albero da potare, vediamo.
1: Perché qui è importante.
0: Potente più.

0: Ti è mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiuola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: bell'esempio di italiano. Andiamo a dare una mano.
1: Andando a potere l'abbro di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo, proprio come l'hai messa.
1: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: a lui. Al massimo facciamo vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo.
1: È un garbo, un'educazione. Una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo, esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza?
0: Come porta i suoi 85 anni. Dai, viva Alfonso! Guarda, saremmo veramente felici.
1: Alfonso Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, credici, se no veniamo noi a potare l'albero.
0: Va bene.
1: Andiamo noi.
0: Potiamo?
1: No, potiamo andare o no?
0: Andare.
1: Non che... Diteci che non potevamo andare e noi non andiamo.
0: Capito.
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: No, no, ma io in settimana vi assicuro prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto... Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
1: No, se questo servizio... l'albero, pensavo all'albero.
0: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi è a casa.
1: Ma non sta bene,
2: Michela. Malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paulino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, questa cosa è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
0: anche con l'uso la noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino, sarebbe
1: stiamo cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto
0: sto cercando anche la via fora,
1: ovviamente date segnalazione se vedete la via fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
0: non so se abbiamo tempo, ma comunque
1: se abbiamo tempo, ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci.
0: Grazie.
1: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, è un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete anche bellissimi.
0: E anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito,
1: che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succede qualcosa.
0: No?
1: Monica, te la vedi tu?
0: Chiudi tu, no?
2: Chiudo io, ragazzi.
1: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
0: Pari opportunità, chiudi tu. Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
0: ma
2: serata, buona continuazione con i programmi su Studio 100 TV.
0: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti.

0: lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Luana Riso, nuova assessora della Giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non il nostro nome. Il futuro del Frecciarossa divide la politica. L'ipotesi di uno stop a Metaponto riaccende il confronto tra Regione Puglia e Governo centrale. Sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari di Taranto. Si riapre il dialogo tra Comune e SS Taranto, non c'è solo lo stadio in gioco, ci sono il futuro del calcio rosso-blu, la cittadella dello sport e il PPP. Dopo mesi di scontri arrivano segnali di distensione, adesso però è il momento delle scelte. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie parlando del treno Frecciarossa. Si riaccende lo scontro sull'alta velocità che rischia di fermarsi a Metaponto, cancellando il collegamento diretto dal capoluogo ionico con Roma e con il Nord Italia. Nel dibattito istituzionale si contrappongono la Regione Puglia e il Governo centrale a pagare, però sembra essere la città. C'è un limite oltre il quale la politica deve smettere di litigare e iniziare a decidere. Quel limite si chiama Taranto. L'ipotesi che il Frecciarossa si fermi a Metaponto, cancellando il collegamento diretto con Roma e il Nord Italia, è l'ennesimo schiaffo a un territorio che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento. Perché Taranto è già una città senza aeroporto, è una città che aspetta da decenni infrastrutture moderne ed è una città dove l'alta velocità nei fatti non è mai arrivata. Il Frecciarossa corre fino a Salerno, poi rallenta. Da Napoli a Taranto occorrono oltre 4 ore, tempi non molto diversi da quelli di un Intercity. Cambia il treno, non cambia il viaggio. L'assessore regionale Raffaele Piemontese indica come responsabile il governo, il gruppo Ferrovie dello Stato. Un collegamento nazionale, sostiene la Regione Puglia, non può essere finanziato ogni anno con risorse regionali sottratte al trasporto pubblico locale. Se Taranto è strategica, allora lo Stato deve garantirne stabilmente il collegamento. Sul fronte opposto, dall'altra parte della trincea, il consigliere regionale Renato Verrini punta il dito contro la Regione Puglia. A suo giudizio, mentre la Basilicata ha scelto di investire per salvaguardare il servizio, Bari starebbe abbandonando Taranto, con conseguenze pesanti per pendolari, studenti, lavoratori, imprese e turismo. Due posizioni diverse, un'unica vittima, Taranto, perché mentre le istituzioni discutono su chi debba pagare il conto, c'è una città che rischia ancora una volta di essere tagliata fuori. E questo è francamente inaccettabile. Taranto non chiede corsie preferenziali, chiede ciò che nel resto d'Italia è considerato normale: poter raggiungere la capitale in tempi competitivi, avere infrastrutture moderne e non essere costretta ogni anno a difendere un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Il Frecciarossa va salvato, ma la vera battaglia è un'altra: portare finalmente la vera alta velocità fino a Taranto. Solo allora questa città smetterà di sentirsi l'ultima fermata del paese. E abbiamo anticipato anche nei nostri titoli come questo argomento stia diventando motivo di contrapposizione tra le varie anime della politica regionale, ma anche tra quelli che sono tra quella che è la politica nazionale e quella cittadina. Proprio in questo senso abbiamo in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Onorevole, buongiorno, buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
2: Onorevole, quindi ci troviamo nuovamente a parlare di una di quelle tematiche che rappresenta una sorta di leitmotiv del Tarantino, perché molto spesso ci troviamo a rincorrere la situazione relativa alla polemica, la criticità relativa al Frecciarossa. C'è stato uno scambio di accuse reciproche partite dal governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, al quale però sono già arrivate le risposte da parte del centrodestra.
3: Ma guardi, la situazione è veramente paradossale, io direi che siamo alle solite. vale a dire ai piagnistei da parte della Regione Puglia, da parte di Antonio De Caro e da parte dei suoi assessori rispetto ai problemi che ci sono e che hanno di fronte e che non vogliono risolvere. È una vergogna, è una situazione inaccettabile.

0: probabile quella che si è verificata a Taranto, che si sta verificando a Taranto con il mancato arrivo del Frecciarossa. Non è accettabile che questo treno si fermi a metà ponto, perché la Regione Puglia, a differenza della Regione Basilicata, non sta impegnando le risorse per finanziare quella convenzione che fino a qualche mese fa c'era tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia. È semplicemente questo. È la stessa vicenda che è stata risolta qualche settimana fa in Campania. In Campania avevano lo stesso identico problema per quanto riguarda le linee, una linea a mercato. È intervenuto il presidente Fico e la situazione è stata risolta. Quindi non capisco perché per Bari le risorse ci siano sempre, sono a disposizione, invece per Taranto ci sono sempre problemi. Non è accettabile una cosa del genere. Quindi la Regione Puglia rinnovi la convenzione con la Regione Basilicata e con Trenitalia e faccia arrivare questo treno a Taranto, perché non è accettabile una cosa del genere.
1: Quindi accuse completamente respinte. Ieri si parlava di una chiamata.
0: Ma possono dire quello che vogliono, questo è un dato di fatto. È una convenzione che esisteva, che era sottoscritta tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Trenitalia. Poi noi siamo abituati a tutto quello che ci viene raccontato dal centrosinistra, dal governo regionale. Sta di fatto che la Regione Basilicata ha rinnovato la convenzione, il treno a metà ponto arriva, Potenza arriva, a Taranto no. Chi è venuto meno? Mi pare che sia la Regione Puglia, cioè non c'è molto da dibattere.
1: Chiaro, grazie onorevole, grazie del suo intervento.
0: Grazie, grazie a voi, buona prosecuzione.
1: Proseguiamo, parliamo ancora di politica, questa volta ci spostiamo a Palazzo di Città. Luana Riso, nuova assessore della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non in nostro nome. Nel servizio ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo, e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso, permetterà di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: E adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla cronaca, restiamo a Taranto e parliamo di una tentata rapina. La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino ritenuto presunto responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una sala slot situata in via Oberdan. L'intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione della presenza di un giovane armato di coltello all'interno dell'esercizio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente cinturato l'area e poco dopo hanno rintracciato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla cassiera. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del 28enne un coltello da cucina con la lama seghettata lunga circa 10 cm. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella sala slot chiedendo inizialmente di cambiare una banconota da 50 euro. Subito dopo avrebbe estratto il coltello minacciando la dipendente e intimando di consegnare l'incasso. La cassiera però è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi all'interno del vano cassa. Prima di abbandonare il locale senza riuscire a portare a termine il colpo, il presunto rapinatore avrebbe anche minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno avrebbero confermato la versione dei fatti fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 28enne è stato arrestato. Restiamo in tema e continuiamo a parlare di cronaca. 5 presunti lavoratori irregolari sarebbero al centro di un'operazione dei carabinieri e il bilancio del controllo del nucleo ispettorato del lavoro in un cantiere edile del Tarantino. Secondo gli accertamenti, 5 operai sarebbero risultati senza regolare assunzione, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria. Contestate anche la mancata redazione del piano operativo di sicurezza per una delle aziende, l'assenza della patente a crediti. Le sanzioni e le ammende ammontano a circa 90.000 euro. 2 imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di ciò che avviene a Palazzo di Città, o meglio di ciò che è avvenuto ieri a Palazzo di Città, ovvero l'incontro tra il primo cittadino Piero Bitetti e l'entourage del Taranto Calcio rappresentato dal presidente Sebastiano Ladisa. Le due parti tornano a parlarsi, si avvicinano non solo per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per il PPP e per il futuro del Taranto Calcio. Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato. Il Comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro. E adesso torniamo a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, di nuovo caos per ciò che riguarda la raccolta in città. Decine di segnalazioni da parte di cittadini in diversi quartieri di Taranto. I contenitori appositi traboccano di spazzatura indifferenziata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha un problema serio con la raccolta differenziata, una maledizione potremmo definirla, che torna a manifestarsi in tutta la sua potenza, soprattutto durante la stagione estiva. Con l'arrivo del caldo, infatti, le criticità lasciate irrisolte durante il resto dell'anno sembrano acuirsi notevolmente. Proprio quando le temperature proibitive suggerirebbero maggiore attenzione all'igiene urbana, le strade del capoluogo ionico si trasformano in un campo di battaglia tra inciviltà e incuria, in cui a perdere sono quasi sempre il decoro e il rispetto per i cittadini ligi al dovere. Odori nauseabondi che provengono dagli ormai celebri cassonetti ingegnerizzati, anche se svuotati del loro contenuto, cassonetti che traboccano di rifiuti indifferenziati e gli immancabili ingombranti a completare un quadro che lascia sempre più sgomenti. Nella serata di ieri una cittadina posta sui social un video in cui denuncia l'impossibilità a conferire correttamente la plastica nell'apposito contenitore situato in via Pupino all'altezza della scuola Pitagora, in quanto colmo di rifiuti di altro genere. Questa mattina i cassonetti in questione sono stati prontamente svuotati, ma restano pieni quelli di via Cavallotti. Un problema, quello del mancato rispetto della differenziata, che non riguarda solo il borgo, ma, stando a quanto visto stamattina, anche Tramontone e Salinella, mentre giungono numerose segnalazioni anche da alcune zone di Paolo VI. Insomma, alla vigilia di una vetrina internazionale quale quella dei giochi del Mediterraneo, la città sembra aver deciso di fare retromarcia su un obbligo di legge e segno di civiltà, mostrando il lato peggiore di sé. È chiaro che raccogliere tacitamente i rifiuti e negare che le percentuali stiano inevitabilmente crollando, fingendo che la situazione sia sotto controllo, non equivale a risolvere il problema. Servirebbe affrontare la questione di petto, insieme alla situazione globale di clima ambiente, e mettere in campo un vero e proprio piano fatto di sanzioni, controlli e campagne informative continue che aiutino la città a superare un ostacolo soprattutto culturale che da anni la relega in fondo ad una classifica non solo ambientale ma anche di civiltà.
1: Multe, parcheggi, insufficienti, viabilità e segnaletica sono questi temi che stanno alimentando il dibattito a Marina di Pulsano su controlli, sanzioni e interventi previsti. Abbiamo chiesto spiegazioni.

0: al sindaco Pietro D'Alfonso, ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
2: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
1: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni, i turisti e i residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
2: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
1: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
2: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come storcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666 se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
0: E da Pulsano ci spostiamo invece a Leporano, perché questa mattina ci siamo recati alla Baia d'Argento su segnalazione di diversi bagnanti abituali che lamentano il mancato rispetto di alcuni requisiti relativi all'accessibilità. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: Garantire l'accessibilità di servizi per persone con disabilità nelle spiagge candidate, tra cui pedane, servizi igienici e almeno una sedia job, ovvero quel presidio medico in grado di accompagnare la persona che ne fa uso direttamente in mare. È solo uno dei requisiti richiesti ad una spiaggia per ottenere il riconoscimento della bandiera blu, che sventola orgogliosamente anche quest'anno su tanti lidi del Tarantino. Eppure ci sono posti come Baia d'Argento a Marina di Leporano, in cui l'accessibilità non è il pezzo forte del posto. Mancano i servizi igienici, la passerella in legno, realizzata lo scorso anno tramite fondi appositi, non arriva fino al mare e sarebbe anche stata danneggiata dalle mareggiate alla fine dell'ultima stagione balneare, in quanto rimossa troppo tardi. Quest'anno, ci riferiscono i bagnanti abituali della baia, il camminamento in legno, che dovrebbe agevolare persone con disabilità, ridotta capacità motoria, ma anche anziani e bambini, è stato apposto tardivamente e dietro richiesta dei bagnanti stessi. Buona invece la tettoia in legno per offrire ombra, seppure di dimensioni molto ridotte, mentre, sempre stando a quanto riferiscono i frequentatori del posto, nella casetta in legno, al momento chiusa a chiave, dovrebbe trovarsi una sedia a rotelle classica, quindi non idonea ad accompagnare le persone con disabilità in mare. Non pervenuto anche il personale qualificato per l'assistenza ai bagnanti, altro requisito fondamentale per ottenere la bandiera blu. I bagnanti riferiscono della presenza di un ragazzo per una parte della scorsa stagione estiva, mentre quest'anno non si è presentato ancora alcuno per ricoprire questo ruolo. Insomma, anche alla luce dei contributi stanziati in merito, i bagnanti di Baia d'Argento aspettano ben altro allestimento per una spiaggia premiata da tempo, con un riconoscimento tanto prestigioso quanto impegnativo da mantenere e rispettare.
0: Ovviamente nei prossimi giorni sulla vicenda ascolteremo anche quello che è il parere dell'amministrazione comunale di Leporano. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary di Taranto. Il medico chirurgo Giulio Bernardini è il nuovo presidente del club. Durante la cerimonia del passaggio di consegne ha presentato le linee guida del suo mandato, con un progetto dedicato al quartiere Tamburi ma anche allo sport giovanile. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: Il Rotary Club Taranto ha un nuovo presidente, il medico chirurgo Giulio Bernardini, nominato ufficialmente alla guida del club nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne. Nel suo intervento il nuovo presidente ha presentato le linee guida del mandato e il progetto principale dell'anno, dedicato al quartiere Tamburi e al sostegno delle attività sportive per i più giovani.
5: Per me sarà un grande onore e un'enorme responsabilità. Faccio i complimenti al mio predecessore, a Fabio Pieripepe, per

0: il lavoro svolto, daremo sicuramente continuità alle iniziative che hanno avuto maggiore riscontro. Ci saranno tante idee nuove, una di queste sarà la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia del Gesù di Vin Lavoratore che si trova ai Tamburi. Altre iniziative a cui ci dedicheremo sarà sicuramente la ristrutturazione dell'Interact, che è il club rotariano dei giovanissimi.
1: Nel corso della serata è stato anche tracciato il bilancio dell'anno appena concluso e presentata la nuova squadra direttiva che affiancherà Bernardini alla guida del club.
2: Sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo portato a termine 10 progetti a favore della comunità in cui operiamo. I più importanti sono due service a livello internazionale. Siamo riusciti insieme ad altri club della provincia di Taranto a donare all'ospedale di Tiveri in Ucraina un'ambulanza. Abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana e a livello invece locale, a livello della comunità tarantina, grazie ai nostri soci dell'area sanitaria abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza.
3: Un sentito ringraziamento all'attività svolta dal Club Rotary Taranto, a quello che è stato fatto e a quello che si farà. Non è sufficiente migliorare la propria qualità della vita, ma se si vive in un contesto complicato, quella qualità della vita tuttavia diventa più debole, e quindi queste attività sono nobili certamente perché rivolgono attenzione a fasce fragili, ma allo stesso tempo tendono a migliorare la socialità di tutti noi.
4: E adesso torniamo nuovamente in provincia, e più in particolare a Martina Franca, dove ci si prepara la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, in programma dal 4 al 6 di luglio al centro dell'edizione 2026, il tema della pace, alla presenza del cardinale Fernando Filoni. Previste anche una fiera, il Luna Park, e al Pergolo il ritorno di Compà. Ce ne parla la nostra Luciana Convertini.
5: La pace sarà il tema della festa patronale 2026 di San Martino e Santa Comasia, un messaggio che guarda alla Terra Santa e in particolare alla popolazione di Gaza. Per questo sarà a Martina Franca il cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la sua visita incontrerà le istituzioni, i fedeli e i cavalieri dell'Ordine e porterà una riflessione sul valore della convivenza tra i popoli. Nel corso delle celebrazioni sarà inoltre raccolta un'offerta destinata agli aiuti umanitari per la Terra Santa.
6: Verrà il cardinal Filoni, Fernando Filoni, che è il rappresentante del Papa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e proprio per sensibilizzare le comunità. E quindi noi daremo al cardinale, perché fornisca tutto questo al cardinale Pizzaballa, una adeguata somma proprio per venire incontro alle necessità che servono. La sera abbiamo l'incontro con i rappresentanti del comune e dell'amministrazione, che faranno come solito fare l'offerta dei ceri. E ci sarà l'intervento del sindaco, certamente, il saluto del vescovo, ci sarà anche l'intervento del cardinale Filoni, che si soffermerà proprio su questo aspetto della Terra Santa.
5: Accanto al programma religioso torna anche la festa civile, con gli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori, dalla tradizionale fiera nelle vie del centro al Luna Park, che sarà nuovamente allestito nell'area del Pergolo, oggi completata e dotata di illuminazione. Confermati anche il servizio navetta gratuito per raggiungere l'area delle giostre e le luminarie offerte da Giovanni Cassano, fondatore di Epicasa, mentre il comune sostiene la festa patronale con un contributo di 15.000 euro. Torna anche Compà, il format ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino, che porterà in città artisti di rilievo nazionale. Per l'evento è previsto un investimento ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 100.000 euro, comprensivi di artisti, service e organizzazione.
4: E adesso la nostra pagina sportiva.
7: Il Taranto volta ufficialmente pagina. Si separano le strade tra il club rosso-blu e Ciro Danucci, una decisione che era già nell'aria e che è stata comunicata.

0: dal tecnico, dal direttore sportivo Danilo Pagni, a cui la società ha affidato la piena autonomia e le chiavi della ricostruzione tecnica per il futuro. Il favorito assoluto per la panchina è Alberto Giuliatto, reduce dall'eccellente lavoro alla guida del Maglie. E proprio dal club giallorosso potrebbe arrivare il primo grande colpo per il reparto offensivo. Parliamo di Samuele Oltremarini, autore di ben 21 reti nell'ultima stagione. Il suo approdo però è legato a una condizione tassativa, l'addio alla Kings League, competizione ritenuta del tutto incompatibile con il nuovo progetto tecnico. Una linea di fermezza che vale anche per Nicolò Iodice. L'esterno resterà in rossoblù solo a patto di rinunciare definitivamente al torneo. Nel frattempo, il DS Pagni stringe i contatti per rinforzare ulteriormente l'attacco. Prende sempre più quota la pista che porta Ignazio Battista in uscita dalla Virtus Francavilla. Il nuovo Taranto sta nascendo e le regole sono già chiarissime. Si accende il mercato delle pugliesi di Serie D, con le società già al lavoro per costruire le rose in vista della prossima stagione. La Virtus Francavilla è tra le più attive. Gli imperiali sono ormai vicinissimi a Marco Calderoni, esperto terzino con un importante passato nel Lecce, un innesto che porterebbe qualità ed esperienza. Sul taccuino della dirigenza c'è anche Cristiano Refice, profilo seguito con interesse per rinforzare il reparto offensivo. A Brindisi resta invece da sciogliere il nodo allenatore. Il nome che continua a piacere è quello di Roberto Taurino, ma il tecnico è ancora legato contrattualmente proprio alla Virtus Francavilla. Intanto si lavora anche sulla squadra. A centrocampo prende quota la pista che porta Endri Zenelai, mentre in attacco la certezza resta Andrea Saraniti. Sotto contratto per un'altra stagione è deciso a proseguire la sua avventura in biancazzurro. A Bisceglie è ormai imminente l'arrivo in panchina di Pizzulli. Con lui potrebbero ritrovarsi due giocatori già allenati in passato, Cancelli e Janos, mentre in chiusura anche l'operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista classe 2002 Alberto Cristiano, proveniente dal Ferrandina. Resta delicata la situazione del Fasano. Sul fronte societario non ci sono ancora novità definitive e il comitato Uniti per il Fasano ha avviato una raccolta fondi per far fronte alle emergenze economiche e garantire il pagamento degli stipendi. Infine il Martina, dove arriva l'addio di Mimmo Orecchia. L'allenatore della formazione Juniores ha salutato la società con un lungo messaggio, ripercorrendo le due stagioni vissute in biancazzurro e chiudendo così la sua esperienza. Nuovo capitolo in casa New Taranto. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Daniele Perrini, dirigente pugliese di grande esperienza, reduce dal Miracolo Itria, club che ha accompagnato dalle categorie regionali fino alla massima serie del futsal italiano. Competenza e passione che Perrini mette subito al servizio del Taranto, con le idee chiarissime sul mercato e sulla struttura da dare al club. L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, blindando lo zoccolo duro dello scorso anno e inserendo innesti mirati, senza mai perdere d'occhio la crescita dei giovani. Ma sono le sue parole a tracciare la linea della prossima stagione, che si preannuncia altamente competitiva. Vogliamo rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e puntare alla qualificazione in coppa, ma c'è un principio che dovrà guidarci prima di ogni traguardo: non avere rimpianti. Ogni partita sarà una finale. Abbiamo bisogno della fame di vittorie di una piazza come Taranto, e il sogno è vedere un palazzetto pieno di entusiasmo e di famiglie. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Il nuovo corso del futsal rossoblù è ufficialmente iniziato. La fame a Taranto non manca di certo.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: No, calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Ann abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?

0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55.

0: 5, poi prima delle 11.
1: Nessun periodo senza polizia?
2: 1, sì. 10, 10 e un quarto.
0: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è lo sbaglio?

0: va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
2: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 20

0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Prova un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei...

0: una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentire troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: qui, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler,

0: deciderti?
1: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
1: Perché?
0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
0: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
0: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle.
1: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
0: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
3: No, a me non dice bugie.
0: Bel pasticcio.
3: Lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci vedremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Pronto? Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
0: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdiamo!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un'auto. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Sembrate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Levi.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco.

Dio. Perdonami.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, o l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa

0: rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: la vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software

0: permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più

0: il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le

0: basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa